Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in FM? Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina. A te. Ah!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 38 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, martedì 12 maggio 2026. Grazie a Mattia Stesano che cura la regia stamattina di questa trasmissione di informazione e di approfondimento che da quest'ora fino alle 11 ci vi accompagna nella lettura delle prime pagine dei giornali italiani e internazionali. Poi dalle 10 parte lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, in onda anche sul canale YouTube di RBE Radio e TV, e oggi nella prima parte alle 10 avremo un approfondimento molto interessante intorno all'infanzia colpita dalla guerra in Ucraina. Vogliamo parlare di un libro, di un saggio del professor Bruno Maida, I tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina 2022-2026. Avremo modo di ragionare intorno ai bambini e alle bambine che vivono il conflitto in Ucraina. Questo succede alle 10, intanto però adesso alle 9:17 e 8 secondi vogliamo cominciare con la lettura delle prime pagine di alcuni dei giornali italiani a nostra disposizione. Intanto voglio partire con il Corriere della Sera. Virus, la catena dei contagi, l'antivirus campeggia su buona parte delle prime pagine dei giornali. Crescono i casi positivi, si legge sul quotidiano di Via Solferino. Grave, una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca dice più difficile da contrarre rispetto al Covid. Trasmissione e diffusione, cosa sappiamo? Il pezzo a commento di Cristina Ravanelli. Tutto quello che occorre sapere sugli antivirus attraverso le domande dell'esperto Paolo Bonanni, epidemiologo, professore di igiene dell'Università di Firenze. Il rischio di pandemia resta molto basso. Il precedente focolaio scoppiato in Argentina nel 2008 con 34 contagi e 11 morti fu debellato in poco tempo. Sotto il titolo di apertura, Iran, la tregua vacilla, sanzioni dell'Unione Europea ai coloni, Israele protesta dicendo è inaccettabile. E poi ancora Keir Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni, Londra il primo ministro in bilico. Lo avevamo detto anche ieri nel secondo approfondimento dedicato al voto nel Regno Unito, anche con Jacopo Bertuglia, di quanto fosse sulla graticola il premier inglese. Bene, ieri si sono smarcati 60 deputati Labour, più di 60 deputati che chiedono le dimissioni di Keir Starmer. Vedremo come andrà a finire, ma mi sembra che il destino, insomma, del primo ministro inglese laburista sia tutto sommato già scritto. L'editoriale di Federico Fubini sul Corriere della Sera di oggi, dal titolo Trump sempre più solo, si occupa di geopolitica, si occupa evidentemente innanzitutto della guerra in Iran, ma anche, insomma, anche dello sguardo sul mondo in questo momento di Donald Trump. E poi ancora sulla spalla destra, Electrolux dimezza la produzione, 1700 esuberi, un pezzo di Rita Querzé. Il colosso svedese Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi in Italia, i sindacati proclamano sciopero in tutti gli stabilimenti. La fotonotizia dedicata agli internazionali di tennis di Roma in corso, siamo agli ottavi di finale che vanno in scena oggi, Jannik Sinner contro l'esordiente per la prima volta che Andrea Pellegrino, che oggi sfida in un derby tutto italiano il numero uno del mondo. Sinner contro Pellegrino e il derby diventa favola. Due articoli di Marco Calabresi e Gaia Piccardi sul Corriere della Sera. E poi ancora sul titolo d'apertura una notizia di sport che arriva dal calcio: Milan tutti sotto accusa, il Napoli perde in casa per la lotta Champions League, per i posti in Champions League, niente ancora definitivo, soprattutto per gli ultimi due posti, direi. E poi ancora Mattarella e Renzo Piano, l'elogio dell'errore. Il taglio basso invece è dedicato al caffè di Massimo Gramellini, dal titolo Il buio oltre la sedia. Vi porto sulla prima pagina della Stampa: Trump in Cina, la linea rossa di Xi. Il presidente americano dichiara il cessate il fuoco con i Pasdaran e in terapia intensiva Putin. L'Unione Europea apre al dialogo domani. Il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook. Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, il nodo di Taiwan. Il commento di Ettore Sequi: il dragone col coltello dalla parte del manico. Sulla Stampa destra la notizia della riapertura del giallo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Sempio, il biglietto della confessione tra virgolette erano appunti per quarto grado. La trasmissione che immagino conduca Gianluigi Nuzzi, che scrive questo pezzo oggi sul quotidiano torinese. La fotonotizia dedicata a questo incontro di Mattarella e di Renzo Piano con gli studenti: createvi la vostra strada, sbagliando si impara, la strada non fatevela indicare dai vecchi, createla da soli, anche sbagliando e imparando dagli errori, purché naturalmente l'errore non sia vissuto da chi lo fa o da chi ha il potere di giudicare come un fallimento senza appello. Così Mattarella e Renzo Piano, l'elogio dell'errore, chiave della crescita, e l'analisi di Chiara Saraceno. Siamo ancora in taglio medio: la crisi piega Electrolux in Italia, 1700 esuberi, sindacati al governo dicono allarme per tutta l'industria, legge elettorale letta pontiere tra Marina e il PD. E poi ancora il governo diviso: Meloni, Giuli e la stabilità Zop. E poi il caso, la carenza cronica di politica industriale, un pezzo a firma Tommaso Nannicini oggi sulla Stampa. Ancora, siamo ancora nel territorio della geopolitica, nello spazio degli editoriali, Alan Friedman firma il secondo editoriale di oggi, il lungo tramonto dell'America maga. E poi il buongiorno di Mattia Feltri, la buon costume del pensiero. Chiudiamo questo primo blocco di giornali con la Repubblica: antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Nello spazio dell'editoriale, intanto nel taglio alto, cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni dice ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, Proietti dice io cacciata con una PEC. E poi ancora la parabola della destra con Giorgia la sciamana e il pezzo di Massimo Giannini. In Iran la tregua appesa a un filo, Stati Uniti riattiveremo il Project Freedom, questo è il pezzo in taglio medio. E poi ancora in taglio basso, Sempio a Roma per la perizia psicologica mentre spuntano gli audio con gli orari. E poi ancora Giancarlo De Cataldo per lo spazio delle idee, degli approfondimenti sulla Repubblica: perché siamo tutti attratti dal male, con la M maiuscola dell'ex magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo. Sono le 9:24 minuti e 52 secondi, spazio alla musica. Sono tornati anche i Muse, questa è Cryogen.

0: Sono tornati anche i Muse di Matthew Bellamy, Cryogen per Warner Records, questo brano pubblicato il 24 aprile scorso. Abbiamo ancora un paio di minuti, allora vi porto sulla prima pagina di Avvenire. Tregua di carta, il titolo molto significativo del quotidiano Avvenire. Trump dice: difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio. L'Europa scioglie le riserve, sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, e ovviamente Israele, come dicevamo poco fa, l'ha presa molto male. E poi abbiamo l'editoriale quest'oggi di Lucia Capizzi, dal titolo Le tenebre dell'Havana, Cuba stremata dalla fame energetica. Sulla spalla destra, a destra, l'identità complessa ora alla prova dei fatti. L'intervento butta fuoco la Biennale, campo di forze. C'è un pezzo del presidente della Biennale su Avvenire di oggi. Vi porto sull'editoriale Domani: l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo. Trump dice: Iran, la tregua in terapia intensiva, tra America e Teheran in dialogo un dialogo tra sordi, ma si tratta ancora, dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa. Kayak Callas, lo zar è debole, ma non ci sono le condizioni. Nadia Urbinati firma l'editoriale di oggi: gli Stati Uniti e le condizioni minime delle democrazie, senza fiducia salta tutto. E poi chiudiamo con il Sole 24 Ore: super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. Lotta all'evasione: tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025. Il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. E poi fotonotizia: nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi. E poi nel piano casa, spazio a fondi e capitali privati per il rilancio urbano, come si legge nell'etichetta del pezzo del Sole 24 Ore. Ma insomma, abbiamo avuto modo anche nei giorni scorsi con Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, abbiamo avuto modo di leggere tra le pieghe di questo piano casa, che lascia in grande difficoltà una altissima e amplissima platea percentuale di cittadini italiani che hanno un serio e drammatico, molto spesso, problema abitativo. Siamo alle 9:32 minuti e 54 secondi, direi che possiamo fermarci per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico. Muoversi in Piemonte, a tra poco.
1: Popolare Network.

0: Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie dalle 9.30. È stato bloccato, fermato l'uomo che sabato scorso aveva aggredito con un martello la moglie su un autobus a Stroncone, provincia di Terni, riducendola in fin di vita. Lo hanno rintracciato i carabinieri, per lui l'accuse di tentato femminicidio. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dall'autobus, abbandonando anche il martello. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte e processi pubblici per i palestinesi coinvolti nel 7 ottobre. La legge è passata con il supporto di una buona parte delle opposizioni. Le norme sono state criticate invece dalle organizzazioni per i diritti umani. Nell'attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas nel sud di Israele morirono più di 1200 persone, altre 251 vennero sequestrate e portate a Gaza. La risposta israeliana, con la guerra non ancora finita, ha fatto decine di migliaia di vittime nella striscia. Emmanuel Macron ha annunciato investimenti francesi in Africa per 23 miliardi di euro. L'annuncio è stato fatto durante un vertice a Nairobi, in Kenya, al quale partecipano oltre 30 capi di Stato e di Governo del continente. Macron ha parlato di un nuovo approccio francese alla cooperazione in Africa. Parigi sta cercando di riposizionarsi nel continente africano dopo aver perso influenza politica in alcuni paesi francofoni. Keir Starmer riunisce questa mattina il suo governo. Per il primo ministro britannico potrebbe essere arrivato il momento della verità. Alcuni ministri hanno chiesto le sue dimissioni, hanno fatto lo stesso nei giorni scorsi oltre 70 parlamentari laburisti. La posizione di Starmer è diventata ancora più precaria dopo la grossa sconfitta dei laburisti nelle elezioni amministrative della scorsa settimana. Questa mattina al Senato si riunisce la conferenza dei capigruppo e al centro dell'attenzione ci sarà il tema del suicidio assistito. L'opposizione chiede che la questione sia discussa dall'Aula, anche se si dovesse partire da una legge proposta dalla destra e contestata proprio dalle minoranze. La maggioranza sembra intenzionata a rispondere no e a far continuare il dibattito in commissione, quindi a un livello preliminare, dove però il lavoro è fermo da gennaio con decine di emendamenti mai votati. Al momento quindi resta inascoltata la richiesta della Corte Costituzionale di approvare una legge su questo tema, richiesta arrivata ormai 7 anni fa. Sono le 9.34 minuti, le notizie di Popolare Network tornano tra circa un'ora alle 10.30. Una buona giornata.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Venaria in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

playlist di ascolti, le canzoni che stiamo ascoltando hanno un filo rosso che è quello del rock and roll, o quantomeno, se vogliamo, in una buona parte degli ascolti la parola rock dentro la parola, o dentro ovviamente le chitarre, perché in apertura c'erano i Primal Scream con Rocks. Questa invece è una strepitosa e clamorosa versione di You Really Got Me dei Kinks del 1972, si dice una versione dei Van Halen del 1978 in un omonimo disco uscito per Warner Bros. Records. Sono le 9:40 minuti e 40 secondi. Vogliamo ripartire dalla lettura delle testate, o quantomeno di alcune testate internazionali, come facciamo molto spesso a quest'ora. Voglio ripartire con voi dall'home page di Al Jazeera. Iran e Stati Uniti si scontrano sulla proposta di pace, mentre il cessate il fuoco è appeso a un filo. E come sempre sotto il titolo d'apertura ci sono gli aggiornamenti in tempo reale. Israele prevede la produzione di droni kamikaze per contrastare Hezbollah, e poi ancora le forze israeliane hanno arrestato 7 persone in raid all'alba a Nablus, nella Cisgiordania occupata. E poi un focus sull'impatto della guerra che si sta facendo sentire anche nelle tasche dei cittadini di Teheran. E ancora un focus ancora di poco più di mezz'ora fa: le valute asiatiche subiscono un duro colpo a causa dei crescenti dubbi sul cessate il fuoco. Guerra con l'Iran, ancora cosa sta succedendo al 74esimo giorno, mentre Teheran si dichiara pronta all'aggressione. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran rimangono elevate, con Teheran che mette in guardia contro l'aggressione e Trump che afferma che il cessate il fuoco è in coma. Fianco destro del titolo di apertura, la crisi energetica globale mette in luce le scarse riserve petrolifere dei cosiddetti paesi in via di sviluppo. E poi ancora, perché Israele è autorizzato a partecipare all'Eurovision Song Contest. In questi giorni si tiene l'edizione 2026 dell'Eurovision, e Al Jazeera si pone questa domanda. E rimanendo ancora in Israele, Israele approva la legge sui processi pubblici e la pena di morte per i condannati del 7 ottobre. E ancora, evacuati gli ultimi passeggeri della nave colpita da antivirus, un americano risulta positivo al test. Ci spostiamo sul Guardian, che ovviamente, come è giusto che sia, dedica l'apertura e lo spazio principale alla crisi all'interno del partito laburista, ma più che altro intorno al destino di Keir Starmer. Il ministro afferma che Starmer sta ascoltando, tra virgolette, ma si rifiuta di dire se il primo ministro rimarrà in carica in vista dell'importante riunione di gabinetto. Darren Jones afferma che il primo ministro sta ascoltando i colleghi, non esclude che il primo ministro annunci un calendario per le sue dimissioni, e questo insomma va più al cuore in realtà della questione, così come abbiamo letto anche su alcuni dei giornali italiani. E poi, per quanto riguarda questioni strettamente politiche legate ancora ai laburisti, a Keir Starmer, uno stretto alleato del primo ministro, si legge sul Guardian, si rifiuta di dire se guiderà il partito laburista alle prossime elezioni. Insomma, seguiremo con attenzione gli sviluppi della situazione in casa partito laburista, e rispetto, appunto, ripeto ancora una volta, al destino di Keir Starmer. Antivirus un po' noioso dopo 2 settimane, cosa attende i passeggeri della MV Ondius in quarantena per antivirus? In Australia missione difficile per rimpatriare i passeggeri australiani. Vi porto anche al volo sul sito, sull'home page di BBC, Starmer si trova ad affrontare una riunione di gabinetto cruciale, mentre il ministro dell'interno si unisce ai ministri che premono per una tempistica precisa per le sue dimissioni. Quindi insomma, dà per scontato BBC che invece la situazione è già molto avanti rispetto alle possibili
dimissione del primo ministro britannico. Oltre 70 parlamentari laburisti si schierano pubblicamente contro il primo ministro. Sui giornali italiani si parlava di 60 parlamentari laburisti, mentre Downing Street sostituisce 6 assistenti ministeriali che si sono dimessi invece ieri sera. E poi ancora un'analisi ancora dalla BBC: il primo ministro britannico è appeso a un filo mentre il partito si ribella. E poi la BBC smaschera un trafficante di esseri umani chiave nella rete che gestisce la maggior parte degli attraversamenti con piccole imbarcazioni. Il curdo iracheno di 28 anni è riuscito a sfuggire all'arresto operando sotto lo pseudonimo di Cardo Rania. Questa è la home page della BBC. Siamo ancora alla musica e, come sempre facciamo dentro questo spazio, convogliano anche i Desiderata, anche gli ascolti, le curiosità anche dei nostri tecnici. Questo è il caso di Mattia Stesano, che in realtà ha scelto per noi degli Africa Unite con la Caldo.

E questi sono gli Africa Unite, Circus Punk, Colla a Caldo, insomma sono tornati come sempre gli Africa Unite. Siamo alle 9:49 minuti in questo preciso istante, abbiamo ancora una manciata di minuti e allora vogliamo continuare con la lettura di alcune prime pagine di giornali internazionali. Intanto voglio ripartire con voi da Le Monde, quindi siamo in Francia. Qual è il rischio di diffusione dell'antivirus con norme di contenimento che variano da paese a paese? Si interroga il quotidiano francese in home page stamattina. Tutti i passeggeri della Ondius sono stati rimpatriati nei rispettivi paesi d'origine. Questa è una fase critica poiché i protocolli di monitoraggio e quarantena non sono armonizzati. Questo è il catenaccio del pezzo di Delphine Roucault oggi su Le Monde. Leggiamone qualche passaggio insieme. Dopo settimane di isolamento, i passeggeri rimanenti a bordo della Ondius sono stati finalmente rimpatriati ieri, lunedì 11 maggio, aprendo un nuovo capitolo nella gestione di questa epidemia di antivirus senza precedenti. 3 persone sono morte, 7 pazienti sono classificati come casi confermati e 1 come caso probabile. Ma in che misura questa dispersione di casi sospetti in tutto il mondo rappresenta un rischio di diffusione della malattia? Seguendo le indicazioni dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli esperti sottolineano che il rischio di un'epidemia è basso a livello globale, ma raccomandano prudenza per interrompere qualsiasi catena di trasmissione. Mentre 27 membri dell'equipaggio devono rimanere a bordo per raggiungere i Paesi Bassi via mare, 121 persone di 19 diverse nazionalità sono state evacuate via mare e poi in aereo in meno di 48 ore tra domenica e lunedì. Un'operazione di salvataggio definita senza precedenti dalle autorità spagnole responsabili del coordinamento di questo intervento sotto i riflettori internazionali. Da domenica altri 2 passeggeri, una donna americana e una francese, sono risultati positivi all'antivirus, 2 segnali che indicano che l'epidemia non è ancora finita a solo un mese dal primo decesso legato al virus a bordo della Ondius avvenuto l'11 aprile scorso. E poi vi voglio portare anche sulla prima pagina del País, che in realtà focalizza anch'essa l'attenzione non soltanto sul virus, ma anche su questioni interne del governo Sanchez. Lo spagnolo risultato positivo, intanto presenta febbre lieve e difficoltà respiratorie, ma le sue condizioni rimangono stabili. Sanchez riceverà questa mattina alla Moncloa il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il quale terrà una conferenza stampa congiunta. Cosa succederà ora ai passeggeri? Dall'isolamento in ospedale alla quarantena domiciliare. Ci sono approfondimenti anche sul País rispetto al tema dell'antivirus. Dal rigoroso, si legge sul País, dal rigoroso isolamento ospedaliero in Spagna alla quarantena domiciliare con passeggiate nei Paesi Bassi. Tutti i paesi adotteranno misure per prevenire la diffusione dell'antivirus, ma queste variano a seconda del governo. Pablo Linde ne scrive sul País questa mattina. E poi si legge ancora al titolo di apertura del País: i membri dell'equipaggio filippino si preparano ad altri 6 giorni in mare e a un periodo di quarantena in un limbo. Il governo filippino lascia i lavoratori filippini nelle mani della compagnia di crociere. E ancora, il ricercatore che sta sviluppando la terapia ha affermato: questa epidemia sarà oggetto di studio per decenni. Linus Spaz ritiene che la fonte ancora sconosciuta
del primo contagio e gli spazi ristretti a bordo della nave da crociera abbiano accresciuto l'interesse per l'episodio. E poi ancora, la prima analisi del virus prelevato dalla nave da crociera conferma che si tratta della variante andina. Sulla spalla destra dell'home page del quotidiano, in questo caso nella versione online del quotidiano spagnolo, si legge di droni cablati, l'arma più facile da usare di un videogioco con cui Hezbollah attacca Israele. Entriamo dentro il pezzo del paese scritto, firmato da Johan Cabases Vega. La milizia libanese Hezbollah ha trovato una crepa nel muro difensivo di Israele, per la quale lo Stato ebraico non ha ancora una soluzione definitiva. Dopo oltre 2 anni di conflitto, durante i quali l'Iron Dome, il sistema di difesa aereo israeliano, ha fermato la maggior parte dei razzi del gruppo filo iraniano, Hezbollah ha impiegato un tipo di drone che aggira questo sistema di difesa, questo scudo. E poi ancora dalla sezione live del paese, Trump definisce stupida la risposta di Teheran alla proposta di pace. Scorriamo ancora, si diceva, anche di notizie che riguardano la politica interna spagnola. Paco Guarido, il sindaco di Zamora del Partito Sinistra Unita, che ha mantenuto il suo stipendio da bidello, si è fatto da parte. Juan Navarro scrive e firma il pezzo sul paese. Il consigliere comunista in carica dal 2015 si dimette con il rispetto della città e dell'opposizione. Queste gli elementi, insomma, in primo piano sull'home page del paese. Poi c'è anche un'opinione dal titolo molto interessante, David Treba, sul paese. Persone o roditori, solo meccanismi universali ci salveranno dall'epidemia di nazionalismo ultra orgoglioso. Quindi c'è una sorta di crossover tra la situazione dell'antivirus e anche la situazione politica internazionale. Vi lascio la comprensione leggendo il pezzo sul paese, che approfondisce e mette in home page questioni legate in realtà alla crisi politica in Regno Unito. Starmer incontra il suo governo sotto forte pressione affinché si dimetta immediatamente.

0: sopravanzano i profughi climatici, si legge nel catenaccio del pezzo che è approfondito all'interno del sito. Nel 2025 almeno 82,2 milioni di persone, quasi l'intera popolazione della Germania, vivevano lontano dalle proprie case a causa di conflitti armati e della crisi climatica. Questo è uno degli approfondimenti ulteriori di stamattina sul Paese. Direi che sono le 9:57 minuti e 20 secondi. Direi che possiamo fermarci qui con la lettura dei giornali italiani e internazionali, perché tra qualche minuto prenderà il via il nostro spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che va in onda in diretta anche sul nostro canale YouTube. Ma intanto, in questo passaggio di ascolti musicali, abbiamo invece scelto di focalizzare l'attenzione degli ascolti anche qui su una parola che è quella della velocità. Ci sono i Jefferson Starship, ma c'è anche Tracy Chapman.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: questa è Tracy Chapman, Fast Car. Prima c'erano i Jefferson Starship, Fastback, Freddy. Sono le 10:08 minuti e 5 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno su Radio Bequite, RBR Radio e TV, nello spazio di approfondimento che tutte le mattine, dal lunedì al venerdì a quest'ora, parte anche sul nostro canale YouTube di RBR Radio e TV. Uno spazio di approfondimento di Play Live che stamattina vuole tornare a parlare di conflitti, però con un focus molto specifico che insomma ci sta particolarmente a cuore e che cerchiamo il più possibile di tenere ben a mente, diciamo, anche da queste parti dentro il nostro racconto quotidiano, ovvero l'infanzia coinvolta dentro la guerra. Lo vogliamo fare parlando di un libro, di un saggio, I tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina 2022-2026, che ha scritto, ecco qui la copertina, che ha scritto il professor Bruno Maida in collegamento con noi. Professor Maida, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, professore, intanto vogliamo focalizzare l'attenzione, come dire, sui soggetti ovviamente principali di questo libro, un libro anche molto circostanziato, molto puntuale, anche ricco di dati, insomma, il che come dire ulteriormente rende prezioso questo lavoro, suo lavoro che insomma arriva anche un po' da lontano, se vogliamo, perché lei si occupa da molto tempo di infanzia, insegna storia dell'infanzia, storia contemporanea al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino. E però intanto voglio partire da due dati di realtà che stanno sul presente, perché per esempio intanto stanotte è stata violata ed è finita, semmai sia mai iniziata, la tregua, diciamo, no? E a Kiev è finita sotto attacco di droni russi questa notte. E poi un altro elemento legato in generale alle guerre, perché secondo il Global Report on Internal Displacement, per la prima volta le guerre causano lo sfollamento di un numero di persone superiore a quello provocato da inondazioni, tempeste e altre calamità naturali. Perché faccio questi due riferimenti? Perché evidentemente la guerra come dire rende nello specifico i più piccoli, i bambini e le bambine, come dire, non soltanto, come lei ha detto da qualche parte in un suo intervento, non solo delle vittime ma anche attori e spettatori dei conflitti in corso. Questo da sempre, insomma, vogliamo partire da qui, professore, se lei è d'accordo, da questo elemento.
1: Certo, intanto grazie dell'invito. È indubbio che per parlare di infanzia è necessario considerare l'infanzia come un soggetto sociale, storico. E considerare un soggetto sociale e storico significa non avere l'atteggiamento solo da adulti, no? Ma considerarlo come un soggetto reale, quindi che agisce, che pensa, che ha strategie, che agisce nel presente e ha agito nel passato. E quindi quando dico che non possono essere solo vittime è perché è terrorizzante l'idea che qualunque persona sia soltanto una cosa, che sia etichettata con un'unica condizione. Essere non soltanto vittime significa non dimenticare che nelle guerre l'infanzia è vittima prima di tutte le altre. Si usa dire, c'è l'espressione, che la prima vittima delle guerre è la verità. Io penso anche che la prima vittima della guerra sia l'infanzia, e soprattutto nelle guerre più vicine a noi. E però significa anche, appunto, come diceva e ricordava lei, considerare l'infanzia come attrice, cioè come agente, come protagonista della storia, ma anche spettatrice, cioè lascia tracce, lascia testimonianza, lascia fonti. Ovviamente tutto questo significa però avere uno sguardo sulle categorie dell'infanzia che non coincidono con quelle degli adulti. E certamente quello che dice lei, per aggiungere un elemento alla sua riflessione, e cioè il fatto che oggi gli sfollati, temo che non sia solo oggi, diciamo oggi sicuramente gli sfollati siano maggiori determinate alle guerre che da altre questioni, sta dentro un quadro generale in cui non possiamo dimenticare che sempre di più le guerre sono guerre contro i civili, cioè in cui le vittime sono civili, senza nulla togliere ai soldati, la morte dei riferimenti dei soldati. Però ricordo un dato famosissimo, vale sempre ricordare, che all'inizio del Novecento le guerre avevano come vittime più del 90% di militari. Oggi quel dato è totalmente invertito e i soldati, per così dire, non muoiono più nelle guerre, sono i civili, e su questi i bambini hanno un ruolo determinante.
0: Ecco, mantenere al centro, professore, i bambini e quindi osservare, come lei fa in maniera molto approfondita, utilizzando diversi lati, diciamo, di osservazione della vita dei bambini e delle bambine in una situazione di conflitto, significa anche smontare un'altra definizione legata a noi adulti rispetto ai bambini. Lei ha usato la definizione il colonialismo degli adulti anche nell'osservare, nel, come dire, definire, come dire, i bambini anche in un contesto di guerra come quello specifico che noi raccontiamo, anche perché molto spesso, lei ha usato anche un'altra espressione secondo me molto efficace, molto spesso o quasi sempre devo dire probabilmente nella storia, l'infanzia è il simbolo perfetto per giustificare per esempio una guerra, no? L'infanzia è il simbolo delle buone ragioni della guerra. Ebbene, insomma, questo libro invece fa tutt'altro, insomma, tende a smontare, diciamo, anche questa narrazione. Che ne pensi?
1: Beh, penso che una delle ragioni fondamentali per cui ho scritto questo libro, che tra l'altro per me è un libro strano perché gli storici normalmente si occupano del passato, esatto, e qui in questo caso invece l'urgenza del presente è così forte che mi ha costretto in qualche modo a scriverne, una delle ragioni per cui l'ho scritto è proprio per cercare di comprendere a partire da me stesso, ma cercando di dare un messaggio in questo senso, che la polarizzazione che si è creata sempre ed è sempre più netta tra buoni e cattivi, tra vittime e carnefici, tra armarsi o non armarsi, è una polarizzazione che è legittima, ci mancherebbe, ma che dimentica una cosa fondamentale, che la grande vittima, potremmo dire, da un punto di vista politico internazionale oggi è il diritto umanitario e il diritto internazionale, che è un diritto umanitario che è profondamente legato alla volontà che c'è stata nell'arco di un secolo di proteggere i civili, all'interno dei civili proteggere in particolare i bambini. Ecco, smontare questo elemento secondo me è essenziale perché ci consente di andare a quelli che io posso chiamare i fondamentali, no, del nostro essere esseri umani e cittadini, e cioè la protezione delle persone più deboli, la garanzia che certe cose devono esserci sempre. Cioè, tutto il diritto umanitario internazionale si basa per l'infanzia sul fatto che anche durante le guerre i bambini devono andare a scuola, anche durante le guerre devono avere accesso agli strumenti per la salute, anche durante le guerre devono stare insieme ai loro genitori, anche durante le guerre devono giocare. Cioè, questi diritti fondamentali, che non sono solo dei passatempi, ma sono gli elementi che determinano non solo la condizione, ma anche la possibilità di crescita, di formazione dell'infanzia in una condizione il più possibile normale o a quella che noi conosciamo, significa, dal mio punto di vista, che non toglie nulla alle politiche, alle diplomazie, alle logiche delle guerre, ma ci dovrebbe riportare un po' appunto ai fondamentali del nostro presente e al riconoscerci in quanto esseri umani, in quanto proteggiamo le persone più deboli all'interno delle guerre.
0: Ecco, professore, tra poco andremo ancora di più dentro le vene di questo libro, parlando di scuola, parlando di gioco e parlando anche di come in realtà i bambini, secondo la narrazione che sta dentro questo volume, vedono e raccontano, diciamo, a loro modo la guerra. Però mi soffermerei ancora un attimo, se lei è d'accordo, sul lavoro dello storico, perché lei dice una cosa molto interessante, cioè lo storico come dire, tendenzialmente in realtà studia il passato, se vogliamo, e poi prova anche a declinarlo rispetto a quanto accade nel presente. Questo libro, lei l'ha appena detto, è un libro che sta profondamente dentro il presente. Allora mi permetto di chiederle quanto sia stato più complicato in realtà scrivere, quelli bravi direbbero, una sorta di instant book, no? Perché la guerra è ancora in corso, insomma, e quindi significa, come dire, inseguire il presente in qualche modo e raccontarlo mentre diviene, mentre succede. Non so se questa è una semplificazione, professore, da parte mia.
1: No, non è affatto una semplificazione. Io sottolineerei due cose. Una, che in qualche modo dicevo prima, è un grande equivoco rispetto al lavoro dello storico. Lo storico si occupa del presente, cioè i suoi bisogni, le sue domande, le sue urgenze stanno sempre nel presente e usa il passato come luogo in cui va a cercare delle possibili risposte a ciò che lo muove oggi. Io non penso allo storico come un erudito, ma come possiamo dire a un militante del presente e del passato. Quindi, come dire, il presente ti muove, poi dove vai? Ogni studioso di diverse discipline lo cerca nell'ambito, nel terreno dove studi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, certo, Ci sono però degli aspetti a tenere presente. Io sono occupato in questo caso del presente sulla base di una lunga ormai storia personale di studio dell'infanzia nelle guerre del Novecento, e questo mi ha permesso di provare nei limiti di un libro di questo genere, che ha un po' la logica dell'Instant Book, se vogliamo, anche se parliamo di 4 anni di guerra, non è proprio così Instant Book, comunque resta il fatto che una vicenda non conclusa, che normalmente gli storici si occupano di vicende che tendenzialmente si sono chiuse, hanno avuto una loro parabola, però mi ha permesso di guardare in che modo le categorie, i modi, le storie, le vicende, le esperienze dell'infanzia nelle guerre che hanno accompagnato il Novecento e il post-Novecento nel quale noi ci collochiamo, le possiamo ritrovare e ci possono in qualche modo ad aiutare non solo, e vorrei dirlo, a capire che cosa accade all'infanzia nel presente, ma qui c'è anche l'altro elemento, secondo me è necessario da ricordare, è che è vero che una guerra non conclusa, ma speriamo tutti, ma è ovvio che si concluderà come si concludono tutte le guerre, e quindi poi forse bisognerebbe già adesso fare quello che normalmente non si fa, e cioè di preoccuparci del dopoguerra, di quella che sarà la condizione dell'infanzia dopo aver vissuto la guerra.
0: Beh, questo è un altro tema che lei diciamo, di cui lei si occupa e che molto spesso sottolinea. In realtà è il dopo il problema ancora più grande, no? Perché insomma le macerie addosso ai bambini nel dopoguerra sono, come dire, cicatrici che rimangono di lungo corso, no? Molto spesso lei scrive che possono anche durare anche tutta la vita, se vogliamo, professore.
1: Sì, nel senso che allora la dico così, se vuole un po' anche semplificatorio: le bombe non su tutto. Su tutti, molti ci sono, molti di tutti i tipi nelle guerre. Il trauma della guerra riguarda tutti nel tempo breve e lungo. Tuttavia c'è una cosa che noi dobbiamo sempre ricordare, e cioè che se un adulto vive la guerra da adulto, cioè da persona che si è formata, che ha una sua identità, che ha anche delle sue strategie e forze che sono date dall'essere un adulto, e la guerra e l'infanzia significa che la guerra è l'elemento formativo dell'infanzia, cioè i bambini e le bambine crescono, si formano e diventano persone, quello che saranno, attraverso la guerra, cioè in una condizione di isolamento, di paura, di assenza, di mancanza, di pensione anche di tutte le cose che noi riteniamo normali e sono, devono essere normali per l'infanzia. Allora in questa differenza è chiaro che anche il dopo diventa un trauma che è per tutti, ma che ha una sua specificità per l'infanzia, come tale va, secondo me, considerato e affrontato.
0: Interventi legislativi, convenzioni di carattere internazionale hanno sempre decodificato la fondamentale cura nei confronti dei più piccoli e dei bambini, e come diceva lei poco fa rispetto all'istruzione, alla scuola, la scuola dovrebbe continuare anche durante la guerra. Lei dice una cosa molto interessante tra le tante cose interessanti di questo libro, rispetto al fatto che una guerra, quella in Ucraina, che è scoppiata subito dopo il Covid, no? Si era vissuta già una fase di distanza, diciamo, di allontanamento anche dalla relazione. Ebbene, in questo caso però, questo ulteriore distanziamento, però ovviamente causato da un conflitto, dalle bombe, dalla guerra, ha creato anche un problema serio, enorme, che abbiamo riscontrato anche noi, se vogliamo, in Italia con i nostri ragazzi prima e dopo, durante e dopo il Covid, un problema anche di equilibrio mentale, di salute mentale, che richiede una cura. Insomma, da questo punto di vista il problema, come se vogliamo, è esponenzialmente più grande in una situazione di conflitto, professore.
1: Certo, è quello che ricorda lei è un dato importante della guerra in Ucraina, e cioè il fatto che mentre ancora si stavano in qualche modo mettendo a posto gli effetti così devastanti sull'infanzia, sui giovani in generale del Covid, per ciò che ha significato, non dobbiamo richiamarlo, l'isolamento, le difficoltà a avere relazioni, una scoperta di un mondo totalmente diverso, lì iniziava una guerra, e quindi l'isolamento diventava, si continuava, si riproduceva. All'interno di questa cosa vanno ricordati, secondo me, almeno due aspetti. Il primo è di tipo generale, che va sempre ricordato, cioè che le prime cose a essere bombardate quando iniziano le guerre sono le scuole e gli ospedali. E questo significa qualcosa in più, ovviamente, per l'infanzia, significa distruggere la rete di relazioni e di sicurezze che sono da noi considerate e dovrebbero essere considerate le normali. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che mentre noi abbiamo tutti sottoscritto, almeno buona parte dei paesi ha sottoscritto, per esempio, la convenzione in cui i paesi si impegnano a far proseguire la scuola per i bambini anche durante le guerre, così non è. Non è in tutte le guerre, non è neanche per delle colpe a volte particolari, ma non si tratta neanche solo di non poter andare a scuola, ma si tratta di un rallentamento dell'apprendimento, di condizioni di apprendimento estremamente complesse. Faccio solo un esempio che mi pare di aver riportato nel libro, e cioè di un insegnante che racconta come dopo in alcune città si sono costruite delle scuole nei rifugi o nelle metropolitane, no? E allora sono rifugi e scuole metropolitane nello stesso tempo. E allora questo insegnante racconta come alla prima allarme non si tratta soltanto di ritornare in classe, ma di costruire quella condizione che consente la scuola, che consente l'apprendimento. Quindi i tempi della scuola, le condizioni di apprendimento, la perdita non soltanto dell'aspetto educativo, ma dell'aspetto educativo in termini relazionali, in termini di rafforzamento della persona attraverso le relazioni, attraverso la scuola. Ecco, tutto questo è difficile da calcolare. C'è chi ha calcolato la perdita di un anno, ma al di là del calcolo specifico, c'è una perdita complessiva della società e dei bambini e delle bambine in questo senso. E se posso permettermi ancora una cosa, fa bene a ricordare tutte le volte bambini e bambine, non per una generica, come dire, rispetto di genere, ma perché l'infanzia e le guerre sono sempre considerate una relazione maschile, come se le guerre riguardassero soltanto gli uomini e anche quindi nel gioco, nel racconto e così via. Invece c'è una dimensione specifica delle bambine, del mondo femminile, che non va mai dimenticata, anzi va studiata.
0: C'è un capitolo del suo libro che si intitola, insomma, molto chiaramente: è davvero tutto un gioco, con il punto di domanda, perché l'elemento del gioco legato e associato alla guerra, ebbene, crea anche nella lettura di questo capitolo e anche in questo libro una sorta, come dire, di incrocio, di commissione anche tossica, direi, dal mio punto di vista, perché i bambini, le bambine in questo caso, imitano gli adulti, imbracciano armi in alcuni casi, lo vediamo anche da alcune foto che sono pubblicate nel libro, sono armi giocattoli, in molti casi anche armi vere, c'è anche di base tutta la retorica legata alla guerra, alla logica del nemico, e quindi un'educazione militare che coinvolge i bambini, non dimenticando un problema enorme che abbiamo da sempre, che è quello anche dei bambini soldato, che nel mondo ha creato milioni di vittime, ma anche di milioni di ragazzi e di ragazze con problemi psichici che si portano dietro per tutta la vita. Insomma, il gioco diventa un elemento anche fondamentale per raccontare il coinvolgimento dell'infanzia dentro una situazione di conflitto. Professore?
1: Direi il gioco e la sua distorsione. Nel senso che il gioco è un elemento fondamentale, è una categoria specifica dell'infanzia e dello studio dell'infanzia, ma il gioco, nel senso di strumento di crescita, strumento soprattutto di lettura del mondo, di possibilità attraverso il gioco di dare un senso alle cose, di interpretarle, di riportarle alla dimensione dell'infanzia e quindi poterle acquisire. E però poi c'è quello che dice lei, che l'aspetto, quella è la parte normale, no? E che poi il gioco c'è sempre per i bambini, anche nelle condizioni peggiori. Ricordo, per fare un esempio, che i bambini giocavano anche ad Auschwitz, non è che il bambino non gioca. Il problema ovviamente non è il suo senso, il senso del gioco, ma la sua distorsione. Allora, quello che ricorda lei è essenziale, perché non possiamo dimenticare che nelle guerre tutti, chiunque, da una parte e dall'altra, sfrutta l'infanzia. La sfrutta sia da un punto di vista, come si usa dire, di soggetto mobilitante, cioè soggetto simbolico attraverso il quale si racconta quanto noi abbiamo ragione a combattere e a voler vincere, chiunque sia, dall'altra parte come soggetto mobilitato. Cioè c'è, e non soltanto mobilitato attraverso il patriottismo e tutte le sue forme pubbliche, ma anche mobilitato attraverso la sua militarizzazione. E questo accade da tutte le parti. Per esempio in Ucraina non possiamo dimenticarci che l'Ucraina viene dalla tradizione sovietica dove l'educazione militare si insegnava a scuola. E quindi c'è anche una militarizzazione di quel genere. C'è una... diciamo questo, la guerra produce anche nei bambini quella che potremmo dire che riguarda tutti, ma adesso ci interessa l'infanzia, una seduzione per la violenza e per le armi. E la seduzione, lo ricorda chi ci ascolta, ma per ritrovarla nel nostro passato è sufficiente leggersi Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, e il ragazzino Pin è esattamente un'espressione evidente di come il fascismo abbia costruito una seduzione delle armi, una centralità di quella dimensione delle armi, quindi alla ricerca di una pistola in fondo. E quello che accade in Ucraina e in Russia oggi, solo che noi possiamo vedere ciò che accade in Ucraina mentre non riusciamo a vedere ciò che accade in Russia, e comunque accade in tutti i regimi autoritari o anche i paesi che sono in guerra, è questa militarizzazione dell'infanzia, che non è, attenzione, la dimensione di sviluppo patriottico che ci può piacere o meno, a un antimilitarista come me non piace neanche quello, però resta il fatto che fa parte del gioco, potremmo dire, dato che usiamo adesso questa parola, ma invece significa usare, abusare dell'infanzia, perché se mi permette ancora una battuta su questo, anche se laterale, non bisogna mai dimenticarsi che lei prima parlava del colonialismo adulto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i bambini normalmente non raccontano la loro storia, cioè a differenza dei soggetti portatori di identità sociale storica, siamo le donne che quando sono diventate centro di una riflessione hanno raccontato se stesse rivendicando la propria soggettività e la propria identità come strumento di narrazione pubblica, invece per l'infanzia non è così, sono gli adulti che raccontano i bambini. Allora dobbiamo stare molto attenti alle tracce che ci lasciano, perché sennò rischiamo il colonialismo adulto, cioè rischiamo di fare un racconto che passa solo attraverso le nostre categorie dell'infanzia. E su questo piano il gioco e la militarizzazione dell'infanzia sono un nodo ambiguo, perché bisogna ricordarlo, ambiguo, e tuttavia fondamentale, se noi non vogliamo semplicemente prendere l'infanzia come un soggetto della nostra commozione. Noi davanti a un bambino che soffre ci commuoviamo, e ci mancherebbe, per fortuna, ma quella commozione è un elemento che ci allontana e non ci avvicina invece alla condizione reale dell'infanzia, perché ci mette in quella posizione di conforto, commozione e bontà rispetto alle vittime, che è un po' un falso della nostra, come dire, del nostro modo di guardare il mondo.
0: E per chiudere, abbiamo anche imparato quanto l'etichetta bambino o bambina non scherma neanche, diciamo, da un attacco. Per esempio lei nel capitolo dedicato alle persone in fuga, alle famiglie in fuga che usano un qualsiasi mezzo, chi fugge usa ogni mezzo disponibile, la cito: sulle automobili campeggiano fogli di carta con la scritta bambini, fissati con lo scotch su tutti lati e talvolta accompagnati da volti sorridenti dei cartoni animati. Forse gli adulti sperano che quei cartelli improvvisati li proteggano dalle bombe, come la stella della vita sui tetti delle ambulanze. Forse non basta neanche più quello, abbiamo visto anche a Gaza, abbiamo visto anche in altri teatri di guerra dove anche l'infanzia viene violentata, il Sudan, penso anche ad altri conflitti africani e non soltanto. Insomma, neanche quella retorica del cartello di bambini messo a protezione, diciamo, è più un salvavita rispetto alla guerra che davvero coinvolge tutti, senza se e senza ma, professore.
1: Viene da dire, ahimè, che è saltato tutto. Cioè si è saltato quel sistema di regole scritte e non scritte che ritenevamo quasi banali, quasi ovvie, no? E che però non erano ovvie perché erano riflesso di un centinaio di anni in cui abbiamo costruito un sistema internazionale con tutti i limiti, con tutte le falle e anche con tutte le difficoltà di applicazione. Lei ha ricordato i bambini soldato, ricordo che l'Italia ha firmato la convenzione per non vendere armi ai bambini soldati, ai paesi che usano bambini bambini soldati del secondo venditore al mondo di armi ai paesi che usano ancora oggi i bambini soldati. Quindi ci sono ambiguità, contraddizioni, cortocircuiti di tutti, ma c'erano in qualche modo delle norme che ritenevamo banali. I bambini si proteggono in guerra. Allora, a me colpisce molto, pur essendo, non vorrei che fosse, come dire, pur essendo convinto che quella che sia una aggressione della Russia all'Ucraina, che si difende, che cerca di proteggere la propria identità, la propria nazione, tuttavia colpisce che quando la Russia ha incominciato a mettere mine tutto intorno ai confini dell'Ucraina, l'Ucraina sia uscita da quella convenzione internazionale che aveva non solo appoggiato, ma aveva realizzato sminando molte parti del proprio territorio dal precedente, e abbia incominciato a mettere mine anti-uomo. E chiunque ha studiato questa cose sa che le mine antiuomo hanno un effetto nel dopoguerra straordinario in termini di feriti e morti, che riguardano in particolare e prima di tutti i bambini. Questi cortocircuiti noi dovremmo fare qualcosa per ritornare a dei fondamentali e delle regole che conservino e proteggano l'infanzia.
0: Sì, tra l'altro da questo punto di vista, per chiudere davvero, lei diceva in un suo intervento, in tutto questo in ogni caso abbiamo avulso completamente dal discorso anche la società russa, e questo è anche un problema comunque sul quale con il quale bisognerebbe confrontarsi. Ma intanto, Bruno Maida, i tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina, libro pubblicato da La Terza, ecco qui la copertina. Professore, siamo in coda a questa conversazione, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, io mi auguro sia stato un buon tempo anche per lei, buon lavoro, buona giornata e spero a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30. È stato arrestato l'uomo che sabato scorso aveva aggredito con un martello la moglie su un autobus a Stroncone, provincia di Terni, riducendola in fin di vita. Lo hanno rintracciato i carabinieri. Il fermo era stato disposto dal pubblico ministero per tentato femminicidio aggravato dalla crudeltà. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico imposto dalle autorità giudiziarie per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. A Taranto sono stati fermati un 19enne e due minorenni, 16 e 15 anni, per l'assassinio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali, ucciso in città alcuni giorni fa. Secondo indiscrezioni di stampa, l'uomo sarebbe stato accerchiato e picchiato prima di essere ferito mortalmente con un'arma da taglio che sarebbe stata usata da uno dei giovani fermati. Un altro minorenne avrebbe partecipato all'aggressione e sarebbe ancora ricercato. La vittima aveva 35 anni, da capire perché l'uomo sia stato ucciso. I fermati sono accusati di omicidio con l'aggravante di furtivi motivi. A marzo, produzione industriale in crescita dello 0,7% sul mese precedente, quindi su febbraio, e dell'1,5% invece su base annua, sono gli ultimi dati Istat. Nonostante il segno positivo nel complesso, il primo trimestre dell'anno, quindi da gennaio a marzo, ha fatto registrare un calo meno 0,2% rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte, un tribunale militare speciale e processi pubblici per i palestinesi coinvolti nel 7 ottobre. La legge è passata con il supporto di una buona parte delle opposizioni. Le norme sono state criticate dalle organizzazioni per i diritti umani. Nell'attacco del 7 ottobre, ricordiamo, da parte di Hamas nel sud di Israele, morirono più di 1200 persone e altre 251 vennero sequestrate, rapite e portate a Gaza. La risposta israeliana, con la guerra non ancora finita, ha fatto decine di migliaia di vittime nella striscia. Se attaccato nuovamente, l'Iran potrebbe decidere di arricchire l'uranio fino al 90%, lo ha detto il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza e la politica estera di Teheran. L'arricchimento al 90% vorrebbe dire in sostanza la possibilità di produrre e fare armi atomiche. Al momento il negoziato con gli Stati Uniti è in fase di stallo e a bloccare la trattativa ci sarebbero proprio le differenze sul nucleare. Questa mattina intanto Israele ha emesso altri ordini di evacuazione per il sud del Libano. Secondo le autorità locali, gli ultimi bombardamenti israeliani hanno fatto almeno 6 morti. A Bruxelles si riuniscono oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea, parleranno di sicurezza, Medio Oriente e Ucraina. In quest'ultimo caso il confronto dovrebbe essere sull'utilizzo specifico del prestito a Kiev da 90 miliardi di euro. Nelle scorse ore nuovi attacchi russi, droni su Kiev e Dnipro, c'è stata almeno una vittima. Sono le 10:33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano ancora più tardi alle 12:30. Una buona giornata.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla diramazione per Moncalieri si viaggia rilento per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 135 viene chiusa per lavori ad Albarasca fino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Kevin Morby, Rock Bottom. Abbiamo ancora l'elemento del rock dentro gli ascolti di stamattina, almeno di una parte di questa playlist costruita per la puntata odierna di almeno due pagine al giorno di Play Live in diretta, anche in questa ultima parte ancora sul nostro canale YouTube. Come sempre abbiamo un numero di telefono che condividiamo con voi per farci sapere quello che pensate, il vostro punto di vista, le vostre riflessioni intorno alla nostra, al nostro palinsesto quotidiano, il 328 87 57 845. C'è anche un indirizzo di posta elettronica diretta a @rbe.it. Allora, in questa ultima parte di Play Live stiamo sulle pagine culturali, faremo anche dei recuperi da articoli dei giorni scorsi. Intanto, Tre vite nel nome dell'arte, accademico, critico, costruttore di archivi, 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle. Lo studioso è nato il 12 maggio 1936 a Parma, la città a cui donerà la sua collezione di opere dell'antichità, il pezzo che apre la terza pagina di oggi del Corriere della Sera, un pezzo a firma Gianluigi Colin. L'arte è sempre politica nel passato, non è mai stata neutrale, tantomeno lo è oggi. Questo è uno dei virgolettati di Arturo Carlo Quintavalle. Scorriamo insieme ancora la terza pagina del Corriere di oggi. Piccoli, grandissimi lettori, la banda di Perdas de Fogu. Da domani a venerdì nel comune sardo il festival dedicato ai ragazzi diretto da Giacomo Mameli. La manifestazione C'era la banda dei 105 si tiene fino a venerdì a Perdas de Fogu in provincia di Nuoro, organizzata dalla Proloco all'interno della 16ª edizione del festival letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri, che va in scena dal 27 luglio al 2 agosto con il sostegno della regione sarda. E la manifestazione coinvolgerà i 98 studenti locali tra elementari e medie, i loro genitori e gli insegnanti. Questo per quanto riguarda il Perdas de Fogu. E poi ancora un convegno a Palazzo Farnese a Roma, ne scrive Stefano Montefiori: così la cultura si fa diplomazia, il ruolo europeo. Questo sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi. Sto scorrendo intanto le pagine della Stampa, perché voglio condividere con voi il pezzo di Alberto Mattioli sulla terza pagina della Cultura della Stampa di oggi, il rito ritrovato. A Siracusa, Antigone di Sofocle, attualizzata dalla regia di Carsen, continua il mestiere del teatro, ovvero discutere e far discutere, instillare dubbi scomodi nelle nostre comode certezze. Sulle gremite gradinate consumate dai secoli c'è l'intera polis. Le lacrime davanti a tanta dolorosa bellezza sono l'unico palliativo. Nel 1973 uscì il saggio Il rito perduto, che Franco Quadri dedicò al teatro di Luca Ronconi. Il saggio sosteneva e auspicava la ricerca di un teatro che recuperasse la sua dimensione rituale e mitica, ormai smarrita nella modernità. Si diceva il pezzo e affirma Alberto Mattioli da Siracusa per la Stampa di oggi. E poi ancora, per quanto riguarda invece l'arte e i musei, un Van Dyck in mostra da Torino a Genova. La mostra Van Dyck, l'europeo e il viaggio di un genio, da Anversa a Genova e Londra fino al 19 luglio a Genova, Palazzo Ducale, è arrivato ieri dalla Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino, il ritratto dei tre maggiori di Carlo I d'Inghilterra e di Enrichetta Maria di Van Dyck del 1635. Poi una notizia che interesserà moltissimo ovviamente gli appassionati di Beatles a Londra, dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969, è destinato a ospitare l'anno prossimo il primo museo ufficiale
ufficiale della band britannica. L'annuncio che i fan di tutto il mondo attendevano è arrivato dai due Fab Four superstiti, ovvero Paul McCartney e Ringo Starr. La sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, un edificio storico tutelato, base del gruppo tra il 1968 e il 1972. Ogni angolo del palazzo georgiano è contrassegnato da momenti unici di un'epopea rock. Nel piano interrato fu registrato l'ultimo album Let It Be e sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo con John Lennon e George Harrison, durato 42 minuti in un freddo 30 gennaio di 57 anni fa. I turisti vengono in Inghilterra e possono andare ad Abbey Road, ma non possono entrare. Formidabile dunque l'idea del museo, ha detto McCartney riferendosi agli studi resi celebri dall'album del 1969, la cui copertina con la foto sulle strisce pedonali è diventata iconica. Sono le 10:47 e 27 secondi. Abbiamo ancora da condividere un passaggio musicale. Questi sono i Big Truck.

Questi sono i Big Truck Central Reservation Blues, pezzo pubblicato il 23 aprile scorso da Marshall Records. Abbiamo ancora qualche minuto e allora voglio fare con voi un recupero che riguarda in realtà i libri, che riguarda in qualche modo anche il Salone del Libro, che riguarda le cosiddette comunità della conoscenza. Ma intanto voglio partire dal pezzo pubblicato sul supplemento culturale della Stampa, Tutto Libri, nel numero di sabato scorso, 9 maggio, un pezzo, si diceva, a firma Giuseppe La Terza, fondatore, direttore della casa editrice. Il mercato langue, ma la comunità fungheggia, un mestiere da acrobata, scrive Giuseppe La Terza. La comunità ci manca perché ci manca la sicurezza, elemento fondamentale per una vita felice, ma che il mondo di oggi è sempre meno in grado di offrirci, è sempre più riluttante a promettere. Così Zygmunt Bauman apre Voglia di comunità, un suo libro del 2001. Nel quarto di secolo successivo, comunità e sicurezza sono diventati temi centrali del confronto politico. Non c'è da stupirsi se si considera quanta insicurezza è generata dalle innovazioni dirompenti della tecnologia e da poteri privati senza limiti. Certo, anche grazie alla globalizzazione, milioni di indiani e cinesi sono usciti dalla miseria, ma le disuguaglianze economiche e sociali sono cresciute in maniera esponenziale. Si è ridotta la mobilità sociale e soprattutto è diminuita la protezione dei più deboli. Anche i paesi occidentali sono attraversati da trasformazioni radicali che sembrano ineluttabili e che richiedono sempre nuove competenze. Di questo discuteremo al Salone del Libro giovedì 14 maggio, scrive Giuseppe La Terza su Tutto Libri, alle ore 16 nella Sala Bianca, in un incontro intitolato Leggere, Ascoltare, Partecipare, con Chiara Fagiolani, Guido Guerzoni, Paola Musso e Silvio Viale. La lettura, infatti, può essere una cura dell'insicurezza, perché intorno ai libri si formano comunità di ogni tipo. Lo dimostrano i dati degli ultimi 2 decenni. Mentre le vendite dei libri non sono cresciute, è esplosa la partecipazione ai festival letterari e si sono moltiplicati i gruppi di lettura. Quando 20 anni fa progettammo le lezioni di storia a Roma e il Festival dell'Economia a Trento, avevo appena assistito a una scena curiosa durante il Festival di Filosofia di Modena, scrive Giuseppe La Terza. Erano le 3 di pomeriggio di una bella giornata di settembre e in un ampio spazio all'aperto centinaia di persone attendevano di ascoltare Remo Bodei e Luciano De Crescenzo discutere di congedi dal mondo. A un certo punto un signore si mise a piegare il suo giornale e ne fece un piccolo cappello utile a ripararsi dai raggi del sole. Un altro signore gli chiese di farlo anche per lui e di lì a poco decine di cappellini di carta ricoprivano le teste dei partecipanti. Pensai a quella peculiare comunità fatta da persone diverse, unite dalla voglia di capire meglio il mondo, una convinzione che si è rafforzata nell'esperienza dei vari festival progettati e organizzati negli anni dalla nostra casa editrice, dal Festival Internazionale dell'Economia a Torino, a Pianeta Terra a Lucca, da Agora a Cesena, ai festival e alle lezioni di storia a Roma, Bari, Brescia, Bergamo, Trieste, Udine, Padova, Vicenza, Milano e in altre città. Chi partecipa a queste manifestazioni, invece di seguire gli incontri sul web, lo fa anche per incontrare persone che condividono le sue passioni e i suoi interessi. E non è forse questa anche la motivazione dei gruppi di lettura che sono fioriti in tutto il paese negli ultimi anni, come quelli descritti da Chiara Fagiolani nel suo nuovo libro sulle nuove comunità della conoscenza? Se intorno al libro e alla lettura si aggregano in tanti, è perché questo è un modo particolarmente nutriente per la mente e per lo spirito di combattere l'insicurezza. Ed è questo il motivo per cui nelle librerie si sono moltiplicati incontri di ogni genere. Da 20 anni il Forum del Libro mette in comunicazione tra loro queste esperienze di comunità che fungheggiano in tutta Italia, come scrisse Umberto Eco dopo aver partecipato a una manifestazione dei presidi del libro. Muovendo da questa realtà diffusa, in occasione del Salone del Libro chiediamo al governo più attenzione alla promozione della lettura anche come fattore di comunità, partendo dal potenziamento delle attività nelle biblioteche scolastiche sul modello di altri paesi europei. I risultati di crescita culturale ma anche economica e sociale di questi interventi forse non si vedranno tutti subito, ma una classe dirigente non dovrebbe guardare anche al futuro? Così Giuseppe La Terza cita Chiara Fagiolani, che è stata anche nostra ospite all'interno di Play, almeno 2 pagine al giorno, qualche mese fa, per parlare del libro
Libri insieme, Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza, pubblicato dalla La Terza l'anno scorso. Di questo libro si parlerà anche alla Libreria Binaria di Torino sabato 16 maggio all'interno del programma del Salone Off alle 20:30 in via Sestriere 34 per parlare appunto di comunità della conoscenza, di anche di gruppi di lettura. Ma intanto siamo quasi in coda.

0: E questo è Ben Harper, Rock and Roll is Free, da Give Till It's Gone, disco uscito per Virgin nel 2011. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e Play Live. Grazie per averci seguito anche oggi, grazie a Mattia Stesano che ha curato la regia stamattina. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 13 maggio, a partire dalle 9:15, dopo di noi il GR e le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Sono le 11:30, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30. Oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato 5 professionisti per truffa aggravata, false fatture e riciclaggio nell'ambito di un'indagine su un condominio di Torino per il quale erano state emesse fatture per un valore di 7 milioni di euro per lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico nell'ambito del super bonus 110%, in realtà mai eseguiti. Nel registro degli indagati sono finiti l'amministratore di un'impresa edile, 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. La filiera della presunta truffa, secondo gli inquirenti, comprendeva tutta la pratica edilizia, non solo i lavori mai eseguiti, ma anche la progettazione e la direzione dei lavori, le false attestazioni sull'avanzamento dei cantieri, gli adempimenti fiscali e il rilascio del visto di conformità. Nella giornata di ieri è stato presentato nel Centro Congressi dell'Unione Industriali Torino l'Osservatorio regionale sull'impatto del digitale su apprendimento e sviluppo cognitivo. Si tratta di una piattaforma realizzata da una cordata di istituzioni dedicata all'impatto delle tecnologie digitali sul capitale umano e le capacità cognitive, creato in risposta alle conseguenze dell'impatto che l'uso prolungato e inconsapevole delle tecnologie digitali hanno sulla capacità attentiva e cognitiva, in particolare per le nuove generazioni. La struttura sarà dotata di un comitato scientifico istituito al fine di studiare e prevenire questi fenomeni e si propone di coniugare analisi dati e interventi concreti sul territorio. Tra le azioni previste, lo sviluppo di linee guida per scuole, imprese e pubbliche amministrazioni, programmi di educazione digitale e campagne di comunicazione. L'Ordine degli Psicologi del Piemonte ha diffuso i dati relativi all'accesso al servizio dello psicologo delle cure primarie, figura che opera nel territorio per intercettare precocemente disagi psicologici e che il Piemonte è stata la prima regione italiana a istituire. I dati mostrano un trend in costante crescita, 10.624 le persone seguite nel 2025 rispetto alle 7.540 del 2024 e le 2.998 del 2023. La crescita si registra soprattutto tra i maggiorenni che passano da 2.865 trattati del 2023 ai 10.313 del 2025. I minorenni presi in carico mostrano una crescita più contenuta ma costante da 137 nel 2023 a 286 nel 2025. Le prestazioni dirette per i maggiorenni sono passate dalle 15.159 di inizio servizio alle 51.584 dello scorso anno. Aumento significativo anche degli invii da parte dei medici di famiglia e pediatri di libera scelta dai 2.911 ai 12.995. A oggi la risposta a fronte di una domanda che si impenna è rappresentata a livello regionale da 70 psicologi e psicologhe delle cure primarie, di cui 14 nell'ASL della città di Torino. Nella mattinata di venerdì 8 maggio la Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ha presentato in conferenza stampa il bilancio sociale 2025 alla presenza di Maurizio Marrone, vicepresidente di Giunta e assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, e Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali della città di Torino. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i numeri dell'anno scorso, che hanno visto 9.664 tonnellate di cibo raccolte, con un aumento del 28,4% rispetto all'anno precedente, distribuite a 111.026 persone in difficoltà tramite 560 organizzazioni partner territoriali. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo presidente Francesco Rondinelli, che prende il testimone da Salvatore Collarino dopo 20 anni alla guida del banco. annunciato anche il completamento del percorso avviato a dicembre per il passaggio da organizzazione di volontariato a ente del terzo settore. Ai nostri microfoni i propositi del neopresidente Francesco Rondinelli.
0: Il banco ha un'esperienza trentennale e ovviamente noi andremo nel segno della continuità. È evidente che di fronte avremo delle sfide molto importanti, perché la povertà non solo aumenta in termini dimensionali, ma cambia nelle sue caratteristiche. Se vediamo la caratteristica della povertà di oggi rispetto a 10 anni fa è totalmente diversa. Abbiamo un aumento della fascia popolazione giovanile, quello che non ci saremmo mai aspettati di vedere, cioè una fascia di popolazione che sono lavoratori, quelli che si chiamano i working poor, cioè persone che pur lavorando arrivano a un certo punto del mese dove hanno bisogno di supporto per soddisfare le esigenze minime, no? della per cui hanno bisogno di un supporto alimentare. E certamente abbiamo una fascia di stranieri che è sempre più anche in aumento. Quindi questa caratteristica impone ovviamente anche, come dire, delle attenzioni per poter intercettare meglio i bisogni e riuscire poi a rispondere in maniera adeguata. Avremo certamente un tema legato al fatto che noi come missione abbiamo quella di combattere lo spreco e recuperare le eccedenze dando un valore alle eccedenze. Certo. È evidente che negli ultimi anni, come dire, c'è molta attenzione a soprattutto delle industrie alimentari a evitare lo scarto, quindi le eccedenze in qualche misura si riducono, così come la grande distribuzione riesce a, come dire, arrivare fino all'ultimo a vendere i prodotti anche in 3x2, 3x4, 4x5, quindi questo rende, quindi noi avremo bisogno di lavorare lungo la filiera agroalimentare, perché dire, è lì che si annida la maggior parte dello spreco, non solo in queste due stakeholder che sono le imprese e la distribuzione, ma anche lungo tutta la filiera, perché la filiera è molto complessa. Se ricordiamo i numeri, oggi lo spreco alimentare in Italia è calcolato intorno ai 14 miliardi di euro, di cui circa il 50% è annidato all'interno della filiera, il resto è, diciamo, spreco domestico.
2: Certo, certo.
0: Quindi le sfide sono tante, quello che noi vogliamo fare è lavorare all'interno di questo, lavorare nel volontariato per rendere più attrattivo il mondo del terzo settore e poi, come dicevamo, lavorare anche sugli aspetti legati all'accompagnamento sociale, non solo più come dire, un supporto alimentare, ma anche, come dire, un accompagnamento come dire, delle persone su un percorso di autonomia e quindi di farli uscire dallo stato di indigenza.
2: Nel corso dell'Assemblea Provinciale di Confesercenti Torino, il presidente Vincenzo Nettis ha esposto i dati relativi al commercio nel territorio che tra il 2019 e il primo trimestre del 2026 ha visto perdere oltre il 13% delle imprese nella città di Torino, dato ancora più negativo se si prendono in considerazione provincia e regione. Alcuni settori come edicole, abbigliamento e ambulanti hanno avuto una contrazione che si attesta addirittura tra il 25 e il 30%. Sul fronte delle aperture di nuovi esercizi si registra poi un calo del 70% negli ultimi 10 anni, meno 9% solo nell'ultimo anno. Se questa tendenza proseguisse senza inversioni, ha avvertito Nettis, già nel 2034 il numero di nuove aperture potrebbe arrivare vicino allo zero, segnando la fine del commercio così come lo conosciamo. Nel corso dell'assemblea il presidente ha lanciato la raccolta firme per una proposta di legge in iniziativa popolare per l'introduzione di zone economiche speciali di prossimità pensate proprio per il commercio. Dal 20 al 25 maggio a Cuneo torna con la sesta edizione Città in Note, rassegna che trasforma la città in un palcoscenico aperto capace di intrecciare tradizione e contemporaneità, ricerca e spettacolo, formazione e divulgazione. La rassegna è ideata e promossa da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo e la direzione artistica di Claudio Carboni, coadiuvato da Carlo Maver. Un fitto calendario di appuntamenti accolti in teatri, chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali che ospiteranno artisti affermati, ensemble, orchestre e giovani musicisti in un dialogo continuo tra generi, epoche e linguaggi. Come nelle passate edizioni, il Teatro Toselli, simbolo culturale della città, sarà il palcoscenico su cui si esibiranno gli ospiti più attesi del festival, a partire da mercoledì 20 maggio con l'ensemble dei Virtuosi del Teatro della Scala, formato da 10 strumentisti in una combinazione originale di 5 archi e 5 fiati. Ne ha parlato ai microfoni di Café Bleu il direttore di Fondazione Artea, Davide De Luca.
3: Noi sin dalla prima edizione teniamo a sottolineare che non è un festival di musica, nel senso inteso festival di musica commerciale, un festival di valorizzazione culturale attraverso il linguaggio della musica e fatto in modo tale che la musica stessa sia considerata e valorizzata come patrimonio in un territorio come quello della Cuneese, del territorio dove ci troviamo e rappresenta una eccellenza sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista della produzione artistica e culturale. Cittanote quindi entra nei luoghi, i progetti musicali e non solo musicali, perché ricordiamoci sono percorsi formativi, talk, percorsi di ricerca, entrano nei luoghi della cultura, nei luoghi ambientali particolarmente significativi della città di Cuneo, abitandoli, animandoli, permettendo di leggerli in una forma, in una appunto come dicevi tu, un'esperienza differente e fare in modo che la musica stessa sia fruita in maniera assolutamente originale e differente del festival. Tutti i progetti che noi realizziamo, che noi portiamo all'interno del festival, sono pensati per rispondere alla missione che ci siamo dati sin dall'inizio, in particolar modo appunto dialogare con i luoghi, ma anche con il patrimonio sia materiale che immateriale. E badate che anche i concerti che realizziamo al Toselli, che sembrano essere il classico concerto appunto in un teatro dialoga o si chiede di renderlo il più possibile coerente e collegato con le aspettative del festival. Proprio il progetto di Carmen Consoli, che si chiama Territori d'Arte, è un concerto originale pensato per noi in qualche modo, adattato all'esigenza del nostro festival, e che poi a sua volta sarà oggetto di un incontro con l'artista che si terrà lo stesso giorno nella Sala San Giovanni con Stefano Senardi del Premio Te, in cui si parlerà e si spiegherà il motivo per cui portiamo un progetto così con Carmen Consoli, che si chiama proprio Territori d'Arte. E guarda caso il territorio, l'arte, la cultura e la musica sono alla base di questo delle motivazioni per cui noi facciamo questo, realizziamo questo progetto.
2: È tutto per questa edizione, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Rock Your Baby, George McCree nella mattina di RBE per Café Bleu. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu. Un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente, quella bellezza necessaria per i nostri cinque sensi, al quale noi qui in questa trasmissione aggiungiamo il senso della meraviglia. Tanto senso of wonder che sanno regalare progetti come The Soul Trembles, l'anima trema, la mostra in corso al MAO di Torino, di cui vi daremo qualche dettaglio tra poco qui in diretta, dettaglio su aggiornamenti che sono stati proposti e messi in calendario dal Museo d'Arte Orientale di Torino. Saremo poi nel Roero, in questa zona del Piemonte che soffre in qualche modo, tra virgolette, non me ne vogliate, amici e amiche del Roero, che vende la vicinanza con le Langhe pur essendone totalmente differente, quindi un modo insomma per avvicinarsi a questo luogo meraviglioso che tra poco vi racconterò. Poi saremo nelle Langhe, perché no? Certo, saremo nelle Langhe per scoprire un'esperienza legata alla degustazione di un vino che magari molti di noi siamo abituati a definire pregiato, non troppo avvicinabile. Bene, tra poco parleremo del Barolo e delle sue esperienze per avvicinarsi tutti noi a questo vino in modo gratuito. In che modo? Ve lo racconterò tra poco. Ci sarà tanta musica anche oggi qui a Café Bleu, qualche aggiornamento in diretta che giunge insomma dalle agenzie per notizie che riguardano in particolare l'esperienza intorno alla cultura, alla musica e tutto ciò che riguarda quel nutrimento che ogni giorno vi proponiamo su RBA in questa trasmissione in onda dalle 11.15 alle 12.30. C'è tanta musica, c'è un brano che secondo me è perfetto per essere fischiettato. Lei è Anna Frango Elettrico.

Ana Frango Elettrico. Frango in portoghese e brasiliano vuol dire pollo, pensate un po', è un pollo elettrico, quello di Ana Frango Elettrico, che ci propone questa mattina su RB Radio RBE TV. Prima di addentrarci nelle sale del MAO di Torino, giusto una notizia che insomma giunge dal nostro capoluogo, in un periodo in cui insomma l'Eurovision, il contest europeo dedicato alla canzone, un po' il festival di Sanremo europeo, chiamiamolo così, passatemi il termine, insomma, oggi 12 di maggio parte questa manifestazione che si svolge quest'anno in Austria, perché l'anno scorso vinse l'edizione 2025 un progetto musicale austriaco. Ebbene, 12, 14, 16 di maggio Eurovision, molto contestato quest'anno per la partecipazione di un progetto musicale israeliano. Vi racconto adesso una storia in realtà di un particolare Eurovision che si è svolto a Torino e che ha visto insomma nello scorso fine settimana la vittoria del liceo Cavour dello School Vision. Che cos'è lo School Vision? È una sfida tra licei, tra istituti superiori, basato appunto sull'istruzione ma anche sull'amicizia. La finale si è svolta al Palasport di Torino, al Pala Giannasti, tra applausi di amici, genitori e persone che hanno avuto modo di provare, di testare, di toccare con mano insomma la crescita personale, delle competenze e della consapevolezza di sé, che hanno portato in scena le 15 scuole finaliste, che quindi sono stati coinvolti 366 ragazzi e ragazze in gara, di cui 72 band. Ha vinto insomma in questo contest, è andato in scena il 9 di maggio al Pala Gianni, il Pala Gianni Asti di Torino, tutto esaurito, ha vinto il liceo Cavour in questa quinta edizione dello School Vision. Adesso parliamo del MAO di Torino, con la mostra The Soul Trambles. È uscito recentemente un video, proprio ieri è uscito, è fresco fresco di giornata, un video con le dichiarazioni di Davide Quadrio, direttore del MAO, intorno a questa mostra The Soul Trambles che riscopriamo questa mattina su RBE. Ma prima spazio alla musica con Three on E, con i Wolfpack, il loro funk, il loro basso meraviglioso. Wolfpack sono un gruppo, è una band che qualche tempo fa uscì su Spotify con un album totalmente silenzioso, senza una nota, solo con queste canzoni vuote, solo con il silenzio riuscirono a totalizzare milioni di visualizzazioni e quindi guadagnare con il silenzio, in aperta polemica con un sistema come Spotify. Eccoli qua i Wolfpack.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Lui era Alex Britti, una su un milione, una delle canzoni più emozionanti forse di questo cantautore, musicista e chitarrista meraviglioso, davvero. Uno forse dei più sottovalutati della canzone pop italiana. 11, 37 minuti e 17 secondi, torniamo nelle sale del MAO di Torino, del Museo d'Arte Orientale. Proprio ieri sul canale YouTube di RBE è uscito il video con l'estratto dell'intervista al direttore Davide Quadrio, direttore del MAO di Torino, nonché co-curatore della mostra The Soul Trembles, con le opere di Chiharu Shiota che dialogano con il MAO di Torino. E in questo progetto espositivo aperto fino al 28 di giugno ci sarà la possibilità di poter accedere in questi giorni a particolari condizioni. Data l'affluenza davvero enorme in queste sale, conviene prenotare il proprio posto, però il MAO ha scelto insomma di proporre delle alternative, delle particolari condizioni che vi racconterò tra poco. Vi lascio alle note dei Melty Groove con la loro versione particolare di Kiss.

0: Kiss Baby.
1: Alice Costa con Edoardo Luparello e Carlo Peluso, Melty Groove, già ospiti in più di un'occasione per le trasmissioni di RBA, in particolare per Café Bleu e per Sul Divano con... Torniamo a Torino per il Museo d'Arte Orientale, per il MAO, che proprio recentemente ha fatto conoscere, pubblicizzato le sue nuove condizioni. Ad esempio è possibile in pausa pranzo, proprio da oggi, da martedì 12 di maggio, dal martedì al venerdì, quindi da oggi fino al termine dell'esposizione che sarà il 28 di giugno 2026, quindi da oggi 12 maggio, è possibile accedere alla mostra The Soul Trembles al MAO di Torino anche nella pausa pranzo dalle 12.30 fino alle 14, e si può accedere con un prezzo ridotto, non al prezzo pieno ma al prezzo ridotto, alla tariffa ridotta che il MAO prevede per le proprie esposizioni. Ricordo, dal martedì al venerdì la pausa pranzo per, non so, concedervi un momento insomma di bellezza mentre lavorate, amici e amiche di RBE, è possibile accedere al MAO dalle 12.30 alle 14 con tariffa ridotta. E c'è anche una bella condizione dedicata alle persone sotto i 25 anni con l'accesso alla mostra nei giorni proprio da oggi, il giorno martedì 12 di maggio e poi per martedì 9 giugno, quindi il secondo martedì del mese, insomma in questo mese di maggio, nel mese di giugno. Le persone sotto i 25 anni potranno accedere al museo con un biglietto che costerà solo 6 euro. Una grande occasione è quella di scoprire la mostra del Soul Tremors. Se volete una bussola per orientarvi in questo affascinante progetto espositivo, trovate il video con l'intervista a Davide Quadrio, direttore del MAO, sul canale YouTube di RBE e sul sito rbe.it. c'è ancora musica, lei è Popa, questa è Gommage.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Brick House Commodores, beh, io vi sfido a trovare un emittente che vi proponga musica di questo tipo a quest'ora, alle 11:50 minuti, in questo martedì 12 di maggio. Vi piace la musica di RBE? Vi piacciono le canzoni che compongono la scaletta musicale di questa trasmissione, ma anche degli altri programmi del nostro palinsesto? Ebbene, scriveteci 328-8757-845, 328-5787. 37578 45, il numero di SMS WhatsApp, me lo ricordo veloce, questo è il numero della nostra emittente, oppure potete scriverci attraverso i social per comunicare quello che insomma sono le vostre impressioni rispetto alla nostra scaletta musicale. E andiamo in provincia di Cuneo, amici e amiche di RBE, per scoprire le proposte che arrivano dal Roero. Ieri abbiamo parlato di Bra, abbiamo parlato del Festival Artico che va in scena dall'11 al 13 di giugno a Bra, al Parco della Zizzola, in pieno Roero. Che cosa offre il Roero? Cos'è il Roero? Molti e molti di noi magari se lo così confondono con le Langhe, ma in realtà è un territorio totalmente diverso, ne parleremo tra poco. Lasciamo spazio alla musica con l'ultima produzione di Fantastic Negrito, con l'editing del video prodotto dalla redazione di RBE, in particolare da Josué Ponte, che ringrazio ancora. Fantastic Negrito.

Mr. Fantastic Negrito, 11:56 minuti in punto, 3 secondi dopo le 11:56 in diretta su RB Radio RBE TV. Amici e amiche, venite con me, andiamo nel Roero. Il Roero è vicino alle Langhe, siamo in provincia di Cuneo, ma questo non significa che siano territori simili, anzi hanno delle caratteristiche totalmente differenti. Parliamo della sponda sinistra del Tanaro, dove il paesaggio cambia radicalmente rispetto alla parte possiamo trovare ad esempio nella zona di Alba, quindi nelle Langhe. Troviamo delle geometrie differenti, un fascino, se vogliamo, anche un po' più selvaggio rispetto alle Langhe. Il Roero ci regala anche questo. Ebbene, possiamo immaginare insieme un itinerario che ci possa permettere di scoprire le colline del Roero. Troviamo delle rocche molto interessanti, molto affascinanti, che disegnano attraverso l'intervento dell'essere umano il panorama e l'orizzonte di queste zone, di queste colline del Roero. Ci sono tre borghi almeno che possiamo riscoprire attraverso una gita che può coinvolgere noi, le persone a cui vogliamo bene, in una domenica ad esempio o in un sabato. Vi consiglio ad esempio Govone, un luogo, un comune celebre per la sua residenza sabauda, che si può visitare da marzo fino a dicembre. Poi c'è anche

0: vero, e si può fare anche attraverso la musica. In che modo? Ad esempio con il Festival Artico di cui abbiamo parlato ieri su RBE. Pubblicheremo nei prossimi giorni il podcast con l'intervista e alcuni contenuti video tratti dalla diretta di ieri con il direttore artistico della manifestazione, Andrea Della Piana. Decima edizione di Artico, dall'11 al 13 di giugno alla Parco della Zizzola di Bra. Tra gli artisti che suoneranno in questo festival, Giorgio Poi, Marlene Kunz, poi le I Rossa, ci sarà anche spazio per la musica da ballare. Insomma, un programma che vi consigliamo di riscoprire anche attraverso il sito articofestival.it.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mr. James Brown, alle 12:05 minuti e 18 secondi, ancora un buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Café Bleu, un saluto a coloro che solo in questo momento sulle note di questo brano meraviglioso di James Brown si sono collegate e collegati su RB Radio e RBE TV. 328-8757-845, il nostro numero di SMS e WhatsApp, 328-8757-845, se avete voglia di scriverci un messaggio, se avete voglia di comunicare, ad esempio la voglia, insomma, di condividere il piacere della playlist, degli argomenti che tratta Café Bleu, se queste canzoni che vi proponiamo vi piacciono, insomma, cerchiamo di differenziarci rispetto ad altre proposte musicali, rispetto ad altri programmi radiofonici, e RBN, insomma, cura molto la parte musicale, noi ce la mettiamo tutta. Bene, parliamo adesso di buon cibo e buon bere, di vino buono e buon vino. Andiamo, torniamo nelle Langhe e andiamo a Barolo per una interessante iniziativa che ci permette di avvicinare il nostro sguardo, il nostro palato, evidentemente, a un vino forse che viene definito erroneamente distante, il Barolo. Ve ne parlerò tra poco. Spazio alla musica con Anderson .Paak.

Mr. Anderson Pack nella mattina di RBE per Caffè Blu alle 12:09:18. Come dicevamo poco fa prima della canzone, ci sono vini, cibi che sembrano inavvicinabili, lontani da noi, troppo difficili. No, non c'è niente di complicato, basta avvicinarsi con curiosità. Ed è possibile ad esempio farlo a Barolo, all'Enoteca Comunale di Barolo. Domenica 24 di maggio dalle 11:30 alle 16 ci sarà un appuntamento, il quarto appuntamento dei laboratori Testi Lab, laboratori dedicati agli assaggi di prodotti di filiera locale corta delle Langhe, con una selezione di vini Barolo offerti e proposti dall'Enoteca Comunale di Barolo. Barolo è anche il nome del paese, si chiama così, da cui il nome del vino. Così ho aperto una parentesi senza dirlo prima. Ci sarà la possibilità di poter assaggiare e di degustare, unire insieme, mettere in dialogo ad esempio la robiola di Cherasco con ad esempio anche le nocciole tipiche di quella zona meravigliosa del Piemonte, tutto con la possibilità di degustare anche del Barolo, dei vini Barolo offerti, messi a disposizione dall'Enoteca Comunale di Barolo. Come fare per partecipare a questi appuntamenti che, ricordo, saranno domenica 24 di maggio dalle 11:30 alle 16? Andate sul sito web Enoteca di Barolo, basta che digitate sui motori di ricerca enotecadelbarolo.it e troverete tutte le indicazioni per partecipare a questo progetto. Avevamo tra l'altro avuto modo di parlare con gli amici e le amiche dell'Enoteca del Barolo proprio qualche mese fa per presentare questo calendario di iniziative che il 24 di maggio offrirà il suo ultimo appuntamento. Non c'è niente di complicato, tutto si può fare, ci si può avvicinare anche al Barolo, a un vino che in realtà è più vicino a noi di quello che possiamo immaginare. Sono molto vicini a noi a livello di mood, a livello di musica, loro, gli Earth, Wind & Fire con Shining Star. Ci avviciniamo al momento dedicato al groove, al ghetto di Café Bleu.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE. Sono le 12:14 minuti. Lo so che conciliare la parola relax con un martedì 12 maggio, in cui magari siete impegnati col lavoro, con la scuola, con le vostre commissioni. Ebbene, proviamo a prenderci del tempo, dedichiamoci un quarto d'ora circa di musica con Chic, Jeppy & Jeppy, Planet Funk, Masayoshi Takana, per voi.
2: Are you ready, Boots? Start walking.

0: Masayoshi Takanaka con Sexy Dance termina il momento dedicato al groove, a quello che abbiamo definito il gedu di Carfa Blu alle 12:30 minuti e 24 secondi. Ancora una notizia prima di chiudere la puntata di oggi del nostro bistrò. Torniamo al 7 di maggio, quando il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è andato in Irpinia per l'inaugurazione di un nuovo istituto scolastico, l'inaugurazione della scuola intitolata Pier Santi Mattarella. Il ministro Valditara ha dichiarato questo: all'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina. Pier Santi è stato un esempio di lotta alla mafia, di legalità, aveva avviato un percorso di riforme sul tema degli appalti pubblici e ricordarlo con questa intitolazione è un atto di grande importanza. È anche importante ricordare che in realtà il Pier Santi Mattarella è stato ucciso non dall'IBR, ma è stato un omicidio commesso dalla mafia. Successivamente Valditara ha dichiarato all'ANSA che in realtà durante la presentazione e inaugurazione della scuola ha poi dichiarato 20 volte vittima della mafia, quindi è stato un lapsus quello che ha proposto a diversi giornalisti e giornaliste per l'inaugurazione di questa mostra intitolata Pier Santi Mattarella. E con questo terminiamo la puntata di oggi di Caffè Blu, amici e amiche di RBR. Ringrazio Mattia Sesano in regia e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Albania, il ministro degli esteri annuncia il patto con l'Italia sull'immigrazione non sarà rinnovato oltre il 2030. L'opposizione torna a contestare l'operazione voluta dal governo Meloni. Da Tirana un segnale politico, dice a Radio Popolare l'eurodeputata del PD Cecilia Strada. Il Parlamento israeliano ha adottato una legge ad hoc per i palestinesi accusati di aver partecipato all'attacco del 7 ottobre. Tribunale militare speciale, processi pubblici e pena di morte. Se attaccati valuteremo l'arricchimento dell'uranio al 90%, è l'ultimo messaggio iraniano a Trump e il negoziato è in fase di stallo proprio sul nucleare. L'uranio al 90% è quello necessario a fare armi atomiche. Electrolux, il ministro Urso convoca aziende e sindacati dopo l'annuncio del taglio di 1700 posti in Italia. Iniziate gli scioperi in tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. Stamattina il ministro degli esteri albanese ha detto che l'accordo con l'Italia sull'immigrazione non sarà rinnovato oltre il 2030, motivando la cosa con il fatto che allora il paese sarà entrato nell'Unione Europea, questo almeno secondo il ministro. Dopo le sue parole le opposizioni italiane sono tornate a contestare l'operazione voluta dal governo Meloni, parlando in particolare di spreco di soldi pubblici. Proprio oggi nella Commissione Esteri della Camera è previsto l'inizio dell'esame della legge di ratifica dell'accordo che comprende i centri fatti costruire dall'Italia. Cecilia Strada, un'eurodeputata del PD, ha visitato quelle strutture. Abbiamo chiesto una prima valutazione delle dichiarazioni del ministro albanese.
4: Le dichiarazioni sono, a parte da un certo punto di vista, un po' ottimistiche. Loro sono molto convinti che saranno entrati in Europa così a breve. Spero per l'Albania che sia così. Non sono sicurissima che i tempi siano questi, ma ad ogni modo sembra più che altro un segnale politico dato a Meloni, un segnale in cui il caro alleato forse non è così tanto caro. Dopodiché sicuramente un tema è quello dello spreco di denaro pubblico, quasi 1 miliardo sarà stato speso per questi centri quando saranno poi sbaraccati. Per me è soprattutto una questione di difesa dei diritti fondamentali, perché in tutte le ispezioni che abbiamo fatto, tutte le colleghe e i colleghi che sono andati a Jadra abbiamo trovato la stessa cosa, abbiamo trovato persone portate lì in condizioni inumane, persone che vengono trasferite lì magari per pochi giorni perché poi non sono in condizioni di rimanere in un centro detentivo e quindi vengono riportate in Italia dalla Commissione Vulnerabilità, e tutto questo è evidentemente una violazione dei diritti anche molto costosa, ma è proprio una roba che non ha senso. Portare le persone in Albania per fare qualche cosa che si potrebbe fare anche dall'Italia, per cui è davvero una vergogna il centro in Albania. Speriamo che chiuda prima possibile.
3: La nave umanitaria Sea-Watch 5 ha soccorso 64 persone a sud di Malta, dopo il salvataggio di altre 90 avvenuto ieri, quando l'ONG che gestisce il mezzo aveva denunciato che la nave era stata colpita da spari partiti dalle milizie libiche sostenute dall'Italia e dall'Europa. In queste ore la nave sta viaggiando verso Brindisi, porto assegnato ieri all'organizzazione umanitaria dalle autorità del nostro paese. E in Parlamento in queste ore si discute sull'accordo con l'Albania sull'immigrazione e anche di riforma della legge elettorale. Dall'opposizione arrivano dei no alla proposta di dialogo uscita ieri sera dalla riunione tra i capi della maggioranza. Da Roma, Anna Bredice.
5: Mattina e pomeriggio va avanti con ritmi serrati la discussione in commissione alla Camera della legge elettorale. Questa mattina è stata la volta di costituzionalisti come Dalimonte, Ceccanti, Violante. Il primo, Dalimonte, si è detto convinto che ci siano tutte le condizioni per fare una riforma condivisa, ma l'idea di poter arrivare ad una proposta condivisa con l'opposizione sembra al momento più un modo da parte della maggioranza di destra di buttare la palla all'altro campo, prendendo tempo e contemporaneamente dando la responsabilità all'opposizione se non si arriva ad una legge, e insieme a questo l'occasione di dare la colpa alla sinistra di volere un sistema come quello attuale che porterebbe a governi tecnici o di coalizione, invece la destra a governi politici. In realtà nella maggioranza non c'è ancora una linea ben definita, soprattutto sull'eliminazione dei collegi uninominali a vantaggio del proporzionale e i listini bloccati e poi le preferenze. Si discute invece della possibilità di ridurre il premio di maggioranza, di modificarlo, ritenuto troppo grande, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato in più con il 40% dei voti. Una modifica possibile anche perché il partito di Meloni non è più convinto di poter stravincere come i sondaggi rilevavano solo pochi mesi fa. Per ora quindi muro contro muro. Alfieri, responsabile PD per le riforme, dice che mancano le condizioni per il dialogo, tempi lunghi perché probabilmente si arriverà solo a settembre ad un voto alla Camera e poco tempo resterà al Senato prima che arrivi l'ultima legge finanziaria del governo Meloni. Linea allo studio.
3: Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte, un tribunale militare speciale e processi pubblici per i palestinesi coinvolti nel 7 ottobre. La legge è passata con il supporto di buona parte delle opposizioni. Le norme sono state criticate dalle organizzazioni per i diritti umani. Sarebbero circa 300 i palestinesi arrestati e accusati di aver preso parte all'attacco di Hamas, nel quale morirono più di 1200 persone e altre 251 vennero sequestrate e portate a Gaza. La risposta israeliana, con la guerra non ancora finita, ha causato decine di migliaia di vittime nella striscia. Se attaccato nuovamente, l'Iran potrebbe decidere di arricchire l'uranio fino al 90%. È l'ultimo messaggio di Teheran agli Stati Uniti. Al momento il negoziato è in fase di stallo e a bloccare la trattativa sarebbero proprio le differenze sul nucleare. Stamattina intanto Israele ha emesso altri ordini di evacuazione per il sud del Libano. Secondo le autorità locali, gli ultimi bombardamenti israeliani hanno causato almeno 6 morti. Il leader di Hezbollah, Qassem, ha detto che il disarmo dell'organizzazione non è in discussione. In studio Emanuele Valenti.
6: A bloccare la trattativa, il negoziato Iran-Stati Uniti ci sarebbero Hormuz, il Libano, ma soprattutto, come dicevi tu Andrea, il nucleare iraniano. Nello scambio di proposte e controproposte di queste settimane, l'amministrazione Trump avrebbe chiesto una sospensione del programma nucleare di 20 anni, il trasferimento all'estero, possibilmente in America, dell'uranio arricchito e lo smantellamento di tutte le centrali. Teheran avrebbe risposto ok alla sospensione del programma nucleare, ma per un periodo decisamente più breve. Ok anche al trasferimento all'estero dell'uranio arricchito, ma non tutto e non negli Stati Uniti, e poi no invece allo smantellamento delle centrali nucleari. Il 90% di arricchimento, di cui ha parlato oggi il presidente della Commissione Sicurezza ed Esteri del Parlamento iraniano, è esattamente il livello necessario per fare armi atomiche. Al momento Teheran sarebbe arrivato al 60%, in effetti a prescindere da come finirà la guerra e se sarà ancora al suo posto, la leadership iraniana valuterà sicuramente la possibilità di arrivare all'arma atomica come deterrente. In effetti, se l'avesse avuta, non ci sarebbe stata sicuramente questa guerra.
3: Grazie Emanuele. A Bruxelles si riuniscono oggi i ministri della difesa UE e parleranno anche di Ucraina, nello specifico del prestito europeo a Kiev da 90 miliardi. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi attacchi russi, droni su Kiev e Dnipro, c'è stata almeno una vittima. Intanto l'ex braccio destro di Zelensky è stato accusato ufficialmente di riciclaggio di denaro, lo ha detto la procura speciale anticorruzione. Andriy Yermak avrebbe gestito negli anni un capitale di circa 9 milioni per la costruzione di un complesso residenziale di lusso, e questo è solo uno dei filoni d'inchiesta che lo riguardano. Yermak si era dimesso lo scorso autunno. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: La maxi inchiesta per corruzione che ha portato all'allontanamento di ministri e funzionari ucraini alla fine del 2025 si arricchisce di nuovi elementi ed emergono nuove prove a carico di Andriy Yermak, l'ex consigliere di Zelensky, considerato l'uomo più potente d'Ucraina, il vero filtro tra il capo e il resto del paese. L'ufficio speciale anticorruzione, noto con la sigla SAPO, avrebbe infatti raccolto delle prove sul riciclaggio di soldi pubblici inizialmente destinati alla difesa degli impianti energetici, al fine di costruire case di lusso appena fuori Kiev. Un complesso di abitazioni di 1000 metri quadri l'una, con tanto di spa, piscina e servizi privati. Una specie di residence destinata ad alcune delle personalità più in vista del potere politico di Kiev, o almeno a tutte quelle coinvolte nell'inchiesta denominata Remida, che negli anni sarebbe costato alle casse dello Stato quasi 500 milioni di grivne, pari a 9 milioni di dollari. Lo scandalo era scoppiato in seguito a un'indagine sulla mancata costruzione di strutture di difesa per gli snodi della rete energetica, che ogni inverno sono duramente bombardati dai russi. Gli ex ministri dell'energia, della giustizia e il vice primo ministro Oleksiy Chernysov erano stati costretti a dimettersi per un giro d'affari che gli investigatori del SAPO stimano intorno ai 100 milioni di dollari. Ora si ipotizza che parte di questi soldi destinati alla difesa sia stata riversata direttamente alla costruzione della supervilla di Yermak, lo stesso funzionario che quasi quotidianamente invitava gli ucraini a stringere i denti e a tenere duro per resistere all'invasione.
3: Keir Starmer resiste almeno per ora, nonostante le richieste di dimissioni da parte di alcuni ministri e di oltre 80 parlamentari laburisti. Il primo ministro britannico ha fatto sapere stamattina che la sua intenzione è rimanere in carica. Il quadro politico però è ancora molto incerto. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
8: È una prova di forza quella di Keir Starmer, un guanto di sfida al suo stesso partito. Il premier ha ribadito che non ha intenzione di fare un passo indietro, anche se circa 80 parlamentari laburisti hanno pubblicamente chiesto le sue dimissioni.
9: Look here, thank you for your service. It is now time to go.
8: Ma non c'è unità sul nome del possibile successore e così la posizione di Starmer rimane ambigua. In mancanza di uno sfidante, lui va avanti, una strategia questa per far uscire allo scoperto chi vorrebbe rimpiazzarlo. Il nome più gettonato è quello del ministro della sanità, Wes Streeting, che al momento è rimasto nell'ombra. Il paradosso è che domani Re Carlo terrà l'annuale discorso alla Camera dei Comuni per illustrare i piani del governo, ma per Starmer arrivare a fine giornata con il proprio incarico intatto è tutt'altro che scontato.
3: È stato fermato dai carabinieri l'uomo che era ricercato da sabato dopo aver ferito in modo gravissimo la moglie a Terni. Il 42enne è stato bloccato nella stessa zona in cui era avvenuta l'aggressione e ora è accusato di tentato femminicidio. A Prato un 23enne è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato nel centro della città. Secondo le prime informazioni, aveva appena finito di lavorare in un locale e sarebbe stato aggredito insieme a una collega da due persone che alcune ore dopo sono state fermate dalla polizia. Una di loro è minorenne. Il governo ha convocato la dirigenza di Electrolux e i sindacati dopo che ieri è stato annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro, circa il 40% del totale in Italia, per la multinazionale svedese di elettrodomestici. Colpite tutte le sedi del gruppo nel nostro paese, ma una in particolare, quella nelle Marche, verrebbe chiusa. Nel complesso l'azienda parla di ottimizzazione mirata delle attività. L'ipotesi è un dimezzamento della produzione e un suo spostamento verso Polonia e Stati Uniti. E già ieri i sindacati avevano chiesto un intervento del governo, oltre a proclamare degli scioperi che sono iniziati oggi. Andrea Torti fa parte della FIOM e stamattina ha partecipato alla mobilitazione nella fabbrica di Solaro, in provincia di Milano.
10: In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati perché hanno déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione se ne uscì con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero. È appena arrivata la notizia che saremo convocati dal ministro Urso e che quindi oggi la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici ha conquistato un tavolo ministeriale lunedì 25, e quindi insomma qua i lavoratori stanno già parlando per come organizzarsi per raggiungere la Roma.
3: A Bologna si discute sull'ipotesi di un villaggio per persone senza fissa dimora. Il servizio.
11: L'idea di un villaggio per senza dimora a Bologna era stata lanciata dal padre di Giovanni Tamburi, una delle giovani vittime dell'incendio di Crans Montanà, quando ha scoperto che il figlio portava aiuti alle persone più povere. Il comune l'aveva raccolta e ne è nato un progetto sostenuto a metà dalla famiglia Tamburi e metà dall'amministrazione per realizzare casette per il reinserimento abitativo di persone ai margini. Ora però in città è scoppiata la polemica perché un gruppo di cittadini e commercianti del Lazzaretto, un rione della periferia cittadina, ha raccolto le firme contro l'ipotesi che il villaggio sorga in quella zona. La destra ha subito cavalcato la protesta. Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, si è detto dispiaciuto perché evidentemente i cittadini non hanno compreso che il progetto avrebbe contribuito a ridurre il degrado, non ad aumentarlo. E l'assessora welfare e sicurezza Matilde Madrid è stata costretta a specificare che l'area del Lazzaretto era solo una di quelle possibili per insediare il villaggio. Così come è stata raccontata, sembra una brutta storia di classismo e aporofobia. In realtà, andando a conoscere il rione e i problemi che sollevano i suoi abitanti, si scopre che si tratta di una periferia che da tempo lamenta una cronica carenza di servizi ed è vessata dall'inquinamento, tra cui quello acustico del vicino aeroporto di Bologna. Insomma, una zona che si sente abbandonata e non vorrebbe vedere ancora peggiorare lo stigma nei suoi confronti e che potrebbe anche ribaltare le accuse dal momento che spesso le strutture per persone ai margini vengono realizzate a debita distanza dal centro cittadino. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
3: Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
12: Zigo Zago Show. Il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
13: Bene, bene, bene! Benvenuti allo Zigo Zago Show. Zigo Zago Show, lo dice già un po' la parola, andiamo zizzagando tra tante storie di libri e romanzi.
12: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
14: C'era a casa del commendatore, c'era un vaso. Sì. Vaso. Che mi ha detto questo qua anche viene dalla Cina e tutto. Ming. Io ho detto Ming.
12: Mercoledì alle 21 su RBE. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Chiedo scusa, intorno alle 8 di questa mattina è avvenuto uno scontro stradale tra due auto sulla provinciale 45 che porta a Fossano. Un automobilista di 34 anni è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, mentre l'altro automobilista di 30 anni, parso subito più grave, è stato trasportato al CTO di Torino in elisoccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco. Nel corso dell'assemblea provinciale di Confesercenti Torino, il presidente Vincenzo Nettis ha esposto i dati relativi al commercio nel territorio, che tra il 2019 e il primo trimestre del 2026 ha perso oltre il 13% delle imprese a Torino, dato ancora più negativo se si prendono in considerazione provincia e regione. Alcuni settori, come edicole, abbigliamento e ambulanti, hanno avuto una contrazione che si attesta addirittura tra il 25 e il 30%. Sul fronte delle aperture di nuovi esercizi si registra un calo del 70% negli ultimi 10 anni, meno 9 solo nell'ultimo. Se questa tendenza proseguisse senza inversioni, ha avvertito Nettis, già nel 2034 il numero di nuove aperture potrebbe arrivare vicino allo zero, segnando la fine del commercio come lo conosciamo. Nel corso dell'assemblea il presidente ha lanciato la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per l'introduzione di zone economiche speciali di prossimità pensate per il commercio. Nella mattinata di venerdì 8 maggio la Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ha presentato in conferenza stampa il bilancio sociale 2025 alla presenza di Maurizio Marrone, vicepresidente di giunta e assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, e Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali della città di Torino. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i numeri dell'anno scorso, che hanno visto 9.664 tonnellate di cibo raccolte, con un aumento del 28,4% rispetto all'anno precedente, distribuite a 111.026 persone in difficoltà attraverso 560 organizzazioni partner territoriali. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo presidente Francesco Rondinelli, che prende il testimone da Salvatore Collarino dopo 20 anni alla guida del banco. Annunciato inoltre il completamento del percorso avviato a dicembre per il passaggio da organizzazione di volontariato a ente del terzo settore. Ai nostri microfoni i propositi del neo presidente Francesco Rondinelli.
4: Il banco ha un'esperienza trentennale e ovviamente noi andremo nel segno della continuità. È evidente che di fronte avremo delle sfide molto importanti, perché la povertà non solo aumenta in termini dimensionali, ma cambia nelle sue caratteristiche.

0: caratteristiche, se vediamo la caratteristica della povertà di oggi rispetto a 10 anni fa è totalmente diversa. Abbiamo un aumento della fascia popolazione giovanile. Quello che non ci saremmo mai aspettati di vedere, cioè una fascia di popolazione che sono lavoratori, quelli che si chiamano i working poor, cioè persone che pur lavorando arrivano a un certo punto del mese dove hanno bisogno di supporto per soddisfare le esigenze minime, no? Della persona, per cui hanno bisogno di un supporto alimentare. E certamente abbiamo una fascia di stranieri che è sempre più anche in aumento. Quindi questa caratteristica impone ovviamente anche, come dire, delle attenzioni per poter intercettare meglio i bisogni e riuscire poi a rispondere in maniera adeguata. Avremo certamente un tema legato al fatto che noi come missione abbiamo quella di combattere lo spreco e recuperare le eccedenze dando un valore alle eccedenze.
1: Certo.
0: È evidente che negli ultimi anni, come dire, c'è molta attenzione soprattutto delle industrie alimentari, a evitare lo scarto, quindi le eccedenze in qualche misura si riducono, così come la grande distribuzione riesce a, come dire, arrivare fino all'ultimo a vendere i prodotti anche in 3x2, 3x4, 4x5. Quindi questo rende, quindi noi avremo bisogno di lavorare lungo la filiera agroalimentare perché quindi è lì che si annida la maggior parte dello spreco, non solo in questi due stakeholder che sono le imprese e la distribuzione, ma anche lungo tutta la filiera, perché la filiera è molto complessa. Se ricordiamo i numeri, oggi lo spreco alimentare in Italia è calcolato intorno ai 14 miliardi di euro, di cui circa il 50% è annidato all'interno della filiera alimentare, il resto è, diciamo, spreco domestico.
1: Certo,
0: Quindi
1: certo.
0: le sfide sono tante, quello che noi vogliamo fare è lavorare all'interno di questo, lavorare nel volontariato per rendere più attrattivo il mondo del terzo settore e poi, come dicevamo, lavorare anche sugli aspetti legati all'accompagnamento sociale, non solo più come dire, un supporto alimentare, ma anche come dire, un accompagnamento come dire, delle persone su un percorso di autonomia e quindi di farli uscire dallo stato di indigenza.
1: La Regione Piemonte ha approvato lo stanziamento di 4.484.000 euro per la sicurezza delle aree sciabili e il sostegno della gestione degli impianti di risalita, che risponde a tutte le 43 istanze pervenute dai gestori operanti sull'intero arco alpino piemontese. Il finanziamento è ripartito tra soggetti privati che ricevono 4.410.000 euro e amministrazioni pubbliche destinatarie dei rimanenti 74.200 euro e interviene su due linee previste per legge, quella dedicata alla tutela della salute degli utenti, al soccorso sulle piste e l'innevamento programmato e quella finalizzata al supporto delle spese di gestione per le microstazioni, presidi essenziali per l'economia locale. Dal 20 al 25 maggio a Cuneo torna con la sesta edizione Città in Note, rassegna che trasforma la città in un palcoscenico aperto, capace di intrecciare la tradizione, la contemporaneità, la ricerca e lo spettacolo, la formazione, la divulgazione. La rassegna è ideata e promossa da Fondazione Artea con la collaborazione del Comune di Cuneo e la direzione artistica di Claudio Carboni, coadiuvato da Carlo Maver. Un fitto calendario di appuntamenti accolti in teatri, chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali che ospiteranno artisti affermati, ensemble, orchestre e giovani musicisti in un dialogo continuo tra generi, epoche e linguaggi. Come nelle passate edizioni, il Teatro Toselli, simbolo culturale della città, sarà il palcoscenico su cui si esibiranno gli ospiti più attesi del festival, a partire da mercoledì 20 maggio con l'ensemble dei Virtuosi del Teatro alla Scala, formato da 10 strumentisti in una combinazione originale di 5 archi e 5 fiati. Ne ha parlato ai microfoni di Café Bleu il direttore di Fondazione Artea, Davide De Luca.
2: Poi, sin dalla prima edizione, teniamo a sottolineare che non è un festival di musica, nel senso inteso. festival di musica commerciale, un festival di valorizzazione culturale attraverso il linguaggio della musica e fatto in modo tale che la musica stessa sia considerata e valorizzata come patrimonio in un territorio come quello della Cuneese, del territorio dove ci troviamo e rappresenta una eccellenza sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista della produzione artistica e culturale. Cittanotte quindi entra nei luoghi, i progetti musicali e non solo musicali, perché ricordiamoci sono percorsi formativi, talk, percorsi di ricerca, entrano nei luoghi della cultura, nei luoghi ambientali particolarmente significativi della città di Cuneo, abitandoli, animandoli, permettendo di leggerli in una forma, in una, appunto, come dicevi tu, un'esperienza differente e fare in modo che la musica stessa sia fruita in maniera assolutamente originale e differente. Del festival, tutti i progetti che noi realizziamo, che noi portiamo all'interno del festival, sono pensati per rispondere alla missione che ci siamo dati sin dall'inizio, in particolar modo appunto dialogare con i luoghi, ma anche con il patrimonio sia materiale che immateriale. E badate che anche i concerti che realizziamo al Toselli, che sembrano essere il classico concerto appunto da in un teatro dialoga o si chiede di renderlo il più possibile coerente e collegato con le aspettative del festival. Proprio il progetto di Carmen Consoli, che si chiama Territori d'Arte, è un concerto originale pensato per noi, in qualche modo adattato all'esigenza del nostro festival, e che poi a sua volta sarà oggetto di un incontro con l'artista che si terrà lo stesso giorno nella Sala San Giovanni peraltro con Stefano Senardi del Premio Te, in cui si parlerà e si spiegherà il motivo per cui portiamo un progetto così con Carmen Consoli, che si chiama proprio Territori d'Arte. E guarda caso, il territorio, l'arte, la cultura e la musica sono alla base di questo, delle motivazioni per cui noi facciamo questo, realizziamo questo progetto.
1: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato, in serata densamente in aumento su Cuneese, Torinese e Val d'Aosta, a partire dalle zone montane. In Liguria nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio a estremo ponente, dapprima per mezzo di nuvolosità alta stratificata e successivamente in tarda serata con nuvolosità medio-bassa. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15. Oggi, martedì 12 maggio, la meditazione è curata dalla pastora Sandra Rizzi della Chiesa Valdese di Pomaretto. In coda ascolteremo la canzone Teach Us to Pray.
1: I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 102, versetto 17. Egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. E continuiamo dalla lettera di Giacomo, capitolo 5, versetto 16. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
3: Care sorelle e cari fratelli, cari amici e amiche, benvenuti a questo momento di meditazione. Nei due versetti posti alla nostra attenzione dal lezionario, cogliamo subito la presenza in entrambi della parola preghiera. Preghiera che un commentario definisce come colloquio dell'uomo con Dio, espresso sia in termini liturgici che in parole libere. L'intero testo biblico, Antico e Nuovo Testamento, contengono preghiere, dialoghi con Dio, che presentano richieste, ringraziamenti, invocazioni. L'Antico Testamento poi ci rimanda a preghiere rivolte ad un Dio conosciuto, il Dio dei padri, il Dio di Abramo, il Dio liberatore di Mosè. Tutto si chiede a Dio: la difesa del popolo, la liberazione dai nemici e dalle malattie, il perdono dei peccati, la riuscita di un'impresa. Preghiere vissute come relazioni costanti che avvengono nel tempio oppure all'aperto. Preghiere che con il passare del tempo divengono elementi stabili della vita religiosa, fino a credere che pregare davanti a Dio in sinagoga costruisca un merito. Il Nuovo Testamento ci sottolinea invece come la preghiera sia parte essenziale della vita di Gesù e dei suoi discepoli, ed emerge la preferenza alla spontaneità della preghiera, contrapposta alla ripetizione meccanica di formule già prefissate. Anche dopo la morte di Gesù, nel libro degli Atti o nelle Epistole, tutte le preghiere vengono rivolte solamente a Dio o al Cristo. Ed è giusto segnalare che è solo su richiesta dei discepoli che Gesù insegnò loro il Padre nostro. Ogni credente, ogni persona che vuole rivolgersi a Dio può trovare più agevole usare queste parole che riaffermano l'attesa del regno e la dipendenza da Dio in tutti i momenti della vita personale o individuale oppure comunitaria. È vero, ci sono modalità diverse per pregare, così come tempi diversi, anche nella vita di ciascuno o di noi oppure di intere comunità. Ad esempio, molte comunità sono, o perlomeno erano usuali, le riunioni di preghiera. Poi le avversità della vita per alcuni rendono difficile il trovare tempo per la preghiera. Personalmente posso affermare di essere stata sostenuta in momenti particolari difficili della vita proprio dalla consapevolezza che sorelle e fratelli di fede, anche lontani, pregavano per noi. L'invocazione comune dell'intervento di Dio nelle nostre vite in momenti difficili o particolarmente gioiosi è uno dei legami che vincolano persone e gruppi di fedeli. Non deleghiamo ad altri, anche se credenti, questo privilegiato rapporto col Signore. Riprendiamo a parlare con Dio, perché Dio ascolta tutti, i desolati e i giusti. Non troviamo scuse come non trovo più le parole, ma io non so farlo, o anche mi sento ridicolo. Il sacrificio di Gesù sulla croce ci ha riscattati tutti dal peccato. Gli Evangeli di Matteo e di Luca, non dimentichiamolo, sottolineano l'università della grazia, quando ci parlano della preghiera del centurione, oppure di una donna cananea, quindi due persone estranee al popolo eletto, delle quali Gesù esaudisce la preghiera lodando la loro fede. Riprendiamo dunque con fede, caro fratello e cara sorella, a pregare e a ringraziare il Signore della sua presenza nelle nostre vite e ringraziarlo per l'amore che ci elargisce con la sua grazia. Amen.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì a voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Matteo Scali. Buon ascolto.
3: Y'all niggas got me hot.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
0: Le 15:31 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. In Gran Bretagna salgono a 3 le dimissioni all'interno del governo Starmer. Dopo Jess Phillips, sottosegretaria all'interno, e Miatta Fanbulle, viceministra delle comunità locali, anche la ministra Alex Davis-Jones ha lasciato l'incarico. In una nota ufficiale, Davis-Jones conferma la sua stima nei confronti di Keir Starmer, ma aggiunge che il partito laburista deve rispondere al messaggio lanciato dal risultato delle recenti amministrative, che definisce catastrofico. Le dimissioni aumentano la pressione sul premier Starmer, che nonostante la sconfitta elettorale ha annunciato che non intende dimettersi.
2: Restano in stallo le trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo la bocciatura di Trump dell'ultima proposta di accordo di Teheran. A livello diplomatico si muove il Qatar. Il primo ministro di Doha afferma di essersi recato a Washington per cercare una soluzione. Intanto il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che il Pentagono si sta preparando all'ipotesi di una ripresa del conflitto.
0: In Libano, in meno di un mese, gli attacchi israeliani hanno causato 380 morti, lo denuncia il Ministero della Sanità di Beirut. Il periodo preso in considerazione va dal 17 aprile, giorno in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah, ad oggi. Tra le vittime ci sono almeno 22 bambini e 39 donne. Dal 2 marzo i morti libanesi accertati sono quasi 3.000. Gli attacchi israeliani sono quotidiani nonostante la tregua. Nel sud del Libano i militari hanno comunicato di aver assunto il controllo di un'ampia zona che si spinge fino a 10 chilometri di profondità a partire dal confine israeliano.
2: Uno dei 4 italiani che erano sul volo della signora olandese morta per l'antivirus avrebbe sintomi riconducibili all'infezione. Si tratta di un 25enne calabrese. L'uomo è già in quarantena precauzionale e i suoi campioni biologici saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. Un altro italiano, 24enne di Torre del Greco, è ancora sottoposto a monitoraggio costante anche se non presenta alcun sintomo dell'antivirus. Il bilancio attuale è di 11 casi totali, di cui 9 confermati e 3 decessi. Al momento non ci sono segnali che indichino l'inizio di un'epidemia più ampia, ma considerato il lungo periodo di incubazione del virus, è possibile che nelle prossime settimane si registrino altri casi, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS.
0: Opposizione all'attacco sui CPR in Albania. Dopo le parole del governo di Tirana, Meloni venga in aula, il suo modello è un fallimento. Oggi il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che il suo paese non estenderà l'accordo sull'immigrazione con l'Italia oltre il 2030, quando il protocollo scadrà. Il motivo, ha spiegato, è che Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea entro quella data, perdendo di fatto lo status di territorio extraeuropeo alla base dell'accordo. In realtà il governo italiano in questi giorni sta accelerando per riportare i centri in Albania alla loro funzione originaria. Allo studio c'è un provvedimento per convertirli di nuovo ad hub di frontiera dove trasferire i migranti salvati in mare. Il provvedimento potrebbe vedere la luce a giugno, quando entrerà in vigore il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, che secondo il governo consentirà di applicare le nuove norme.
2: La nave umanitaria Sea-Watch 5 ha soccorso 64 persone a sud di Malta dopo il salvataggio di altre 90 avvenuto ieri, quando la ONG che gestisce il mezzo aveva denunciato che la nave era stata colpita da spari partiti dalle milizie libiche sostenute dall'Italia e dall'Europa. In queste ore la nave sta viaggiando verso Brindisi, porto assegnato ieri all'organizzazione umanitaria dalle autorità del nostro paese.
0: Le 15:35 è tutto per il momento, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Aggiornamento con l'informazione delle ore 16 sul nord-ovest, in studio Nicolo Sezzu. Un altro caso di morte sul lavoro, questa volta la tragedia si è consumata presso lo stabilimento della centrale del latte di Torino in via Filadelfia 220 verso le ore 13. L'operaio di 45 anni è stato travolto da materiale per la lavorazione ed è caduto all'indietro battendo la testa. Il personale del 118 ha praticato manovre di rianimazione, ma l'uomo è morto prima.

0: comunicazione e alla correttezza del linguaggio. Il primo appuntamento di presentazione sarà in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, domenica 17 maggio 2026 alle 14.45 al Salone Internazionale del Libro, negli spazi della città di Torino. È inoltre previsto un corso di formazione in programma il 27 maggio 2026 alle ore 10 a Palazzo Ceriana Maineri, che attribuirà 5 crediti deontologici alla formazione obbligatoria delle iscritte e iscritte all'Ordine dei giornalisti. Ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Stefano Taglia.
1: Beh, intanto naturalmente questa è una materia che è sempre in evoluzione, ma diciamo che questa carta, la carta arcobaleno, arriva al termine di un percorso, perché esattamente un anno fa l'Ordine dei giornalisti del Piemonte decise di aderire al Torino Pride. Aderì al Torino Pride sulla base di quelle che sono le sue competenze, il suo ruolo istituzionale. Noi come Ordine dei giornalisti ci occupiamo anzitutto delle parole, del linguaggio che viene utilizzato nell'esercizio di questa professione, e sappiamo benissimo che le parole possono raccontare, dipingere scenari, però possono anche fare male, possono essere dannose. Soprattutto è facile incorrere in errori quando si trattano materie delle quali magari non si posseggono le competenze. Quindi noi aderimmo al Torino Pride proprio per dare un segnale in questa direzione, per dire le nostre carte deontologiche ci prescrivono il massimo rispetto nei confronti delle persone, ma noi questo rispetto lo vogliamo anche testimoniare aderendo a questa manifestazione. Naturalmente non è compito dell'Ordine dei giornalisti nel merito di quelle che debbano essere le proposte legislative che vanno a tutelare di queste persone, no? Da un punto di vista legislativo, ma è compito nostro il fatto che della comunità LGBTQA+, come di tutte le comunità, si parli in termini corretti. Quindi da quell'adesione ha preso il via questo percorso che noi non abbiamo condotto da soli come Ordine dei giornalisti, abbiamo coinvolto il Torino Pride appunto per arrivare alla scrittura di una carta che, come diceva giustamente lei, più che una carta è un vademecum. Diciamo, a un certo punto non intendiamo imporre, ma intendiamo proporre un modo corretto per raffigurare questa realtà e soprattutto queste persone.
0: La Francia ha deciso di escludere la candidatura dell'Oval come sede delle gare di pattinaggio di velocità ai prossimi giochi olimpici invernali del 2030 organizzati sulle Alpi francesi. Al termine di una riunione del locale comitato organizzatore è arrivata l'ufficialità, che ha deciso di dare il via ad una discussione esclusiva con l'impianto di Herenveen nei Paesi Bassi. Niente Torino, quindi, nonostante la candidatura definita solida dallo stesso comitato. In una nota congiunta, il sindaco di Torino Lo Russo e il presidente Cirio prendono atto della decisione presa e dicono che ora le energie andranno concentrate sulla costruzione di un dossier olimpico insieme a Lombardia e Liguria per i giochi olimpici estivi 2036 e 2040. La Regione Piemonte ha approvato lo stanziamento di 4.484.000 di euro per la sicurezza delle aree sciabili e il sostegno della gestione degli impianti di risalita, che risponde alle 43 istanze pervenute dai gestori operanti sull'intero arco alpino piemontese. Il finanziamento è ripartito tra soggetti privati, che ricevono 4.410.000 euro, e amministrazioni pubbliche destinatarie dei rimanenti 74.200 euro, e interviene su due linee previste dalla legge: quella dedicata alla tutela della salute degli utenti, al soccorso sulle piste e all'innevamento programmato, e quella finalizzata al supporto delle spese di gestione per le microstazioni, presidi essenziali per l'economia locale. Dal 20 al 25 maggio a Cuneo torna con la sesta edizione Città in Note, rassegna che trasforma la città in un palcoscenico aperto, capace di intrecciare tradizione e contemporaneità, ricerca e spettacolo, formazione e divulgazione. La rassegna è ideata e promossa da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo e la direzione artistica di Claudio Carboni, coadiuvato da Carlo Maver. Un fitto calendario di appuntamenti accolti in teatri, chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali, che ospiteranno artisti affermati, assemblee, orchestre e giovani musicisti, in un dialogo continuo tra generi, epoche e linguaggi. Come nelle passate edizioni, il Teatro Toselli, simbolo culturale della città, sarà il palcoscenico su cui si esibiranno gli ospiti più attesi del festival, a partire da mercoledì 20 maggio con l'assemblea dei virtuosi del teatro.

0: IV della Scala, formato da 10 strumentisti in una combinazione originale di 5 archi e 5 fiati. Ne ha parlato il microfono di Caffè Blu il direttore di Fondazione Artea, Davide De Luca.
1: Noi sin dalla prima edizione teniamo a sottolineare che non è un festival di musica, nel senso inteso festival di musica commerciale, un festival di valorizzazione culturale attraverso il linguaggio della musica e fatto in modo tale che la musica stessa sia considerata e valorizzata come patrimonio in un territorio come quello della Cuneese, del territorio dove ci troviamo e rappresenta una eccellenza sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista della produzione artistica e culturale. Cittanote quindi entra nei luoghi, i progetti musicali e non solo musicali, perché ricordiamoci sono percorsi formativi, talk, percorsi di ricerca, entrano nei luoghi della cultura, nei luoghi ambientali particolarmente significativi della città di Cuneo, abitandoli, animandoli, permettendo di leggerli in una forma, in una appunto come dicevi tu, un'esperienza differente, e fare in modo che la musica stessa sia fruita in maniera assolutamente originale e differente. Il festival, tutti i progetti che noi realizziamo, che noi portiamo all'interno del festival, sono pensati per rispondere alla missione che ci siamo dati sin dall'inizio, e in particolar modo appunto dialogare con i luoghi, ma anche con il patrimonio sia materiale che immateriale. E badate che anche i concerti che realizziamo al Toselli, che sembrano essere il classico concerto appunto in un teatro, dialoga o si chiede di renderlo il più possibile coerente e collegato con le aspettative del festival. Proprio il progetto di Carmen Consoli, che si chiama Territori d'Arte, è un concerto originale pensato per noi, in qualche modo adattato all'esigenza del nostro festival, e che poi a sua volta sarà oggetto di un incontro con l'artista che si terrà lo stesso giorno nella Sala San Giovanni, con Stefano Senardi del Premio Tè, in cui si parlerà e si spiegherà il motivo per cui portiamo un progetto così con Carmen Consoli, che si chiama proprio Territori d'Arte. E guarda caso, il territorio, l'arte, la cultura e la musica sono alla base di questo, delle motivazioni per cui noi realizziamo questo progetto.
0: Terminiamo col meteo. Domani la pressione sul Piemonte si mantiene stabile e la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 10 e i 21 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni. In Liguria la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso, salvo piovaschi su Genovese e Spezzino. Temperature massime comprese tra 19 e 21 gradi e venti deboli di libeccio. L'informazione delle ore 16 termina qui. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, sì, siamo in diretta Marta, veramente,
0: sì,
1: lo stavo aspettando,
0: oh,
1: eccoci. Allora mettiamoci un po' di sottofondo, dai, forza, che va tutto bene così, bene Marta.
0: Sì, ah, bene, sì, che ti vedo allegro ma non troppo.
1: Allegro ma non troppo.
0: Che cos'è? Ti succede?
1: Sai, nelle opere.
0: Cioè, lo so, infatti.
1: C'è l'allegro, l'allegro ma non troppo.
0: Questa terminologia
1: molto bella, sofisticata. Allora, ma senti, ma no, sono allegrissimo. Hai visto la maglietta che ho messo?
0: Sì, in
1: sintonia con tutti i nostri colori.
0: Esatto, con i colori qua potete vedere in TV sul canale 87, che potete seguire anche sul nostro sito www.rbe.it. Come ci sono questi colori viola, giallo, verde, rosso, blu, azzurro, praticamente c'è tutto l'arcobaleno, dai.
1: C'è tutto l'arcobaleno, io e te siamo perfettamente in contatto. Questo verdino acidulo che hai tu addosso contro il mio violetto.
0: Ma questo verdino qui, io questa maglietta l'adoro, è stata usata nel Mi Ritorni in Mente Show, non so se ti ricordi.
1: Sì, certo.
0: Quando Lucrezia ti ha chiesto di travestirsi da lei perché non aveva voglia di andare alla festa di compleanno di una sua amichetta, quindi mi ricordo che ti aveva messo addosso questa mantellina che è proprio il verde Lucrezia. Allora Lucrezia, per chi non la conoscesse, una bambina che ormai ci avrà 15 anni,
1: una bambina che ormai ha fatto la maturità, ormai quasi
0: ha 7 anni, piccina, lei è una
1: piccina,
0: bambina molto graziosa, molto dolce,
1: ma non scherzare,
0: ed è amica di Samuel. Anche,
1: ma neanche
0: no?
1: Per idea.
0: Ma sì.
1: Ma no, ma proprio per niente. Vabbè,
0: e quindi mi ricordo sul palco Samuel con questa giacchettina, con accanto Lucrezia vestita allo stesso modo. Lucrezia portava i codini, quindi anche a Samuel gli sono stati fatti dalla bambina stessa i codini.
1: Ma perché dobbiamo ricordare queste cose?
0: Perché? Insomma, tutte queste cose belle, te le ricordi?
1: Sì, ma perché dobbiamo rimembrare questi momenti terribili.
0: Veramente bellissimi.
1: Vabbè, senti.
0: Vabbè, allora che dire, tra poco partiamo e facciamo un menu di quello di cui parleremo oggi.
1: Tra poco partiamo e facciamo un super menu.
0: Dai.
1: Perché oggi c'è tanta roba, tanta carne al fuoco, veramente.
0: Bene.
1: Scoppiettante, tanta roba, Marta, non hai idea, guarda.
0: No,
1: veramente.
0: No, infatti
1: non hai idea. Perché,
0: preferisco non averla.
1: Perché tanto ce l'ho tutte io in testa le idee.
0: È vero.
1: Va bene.
0: Nel bene o nel male è colpa tua.
1: Va bene, dai, fra poco menu per tutti.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Siamo da poco qui su RBA con Mi Ritorni in Mente, io e Samuel, le nostre voci ad accompagnarvi in questo pomeriggio fino alle 19 in questo martedì 12 maggio e non abbiamo ancora fatto il nostro menu, no? Il momento...
1: Allora, volete un menu alla carta o, o volete un menu fisso? Noi facciamo...
0: Adesso
1: proponiamo il menu fisso. Pensate a proporre un menu alla carta, veramente, no?
0: Ah, che scelgono...
1: Sì,
0: chi ci ascolta se... sceglie di cosa parlare.
1: Potremmo fare un po' di un menù con tanta roba dentro e poi far scegliere voi, nel senso scegliete voi di che cosa possiamo parlare.
0: Potrebbe essere ma nel senso che uno già deve prendere un sacco di decisioni durante tutta la giornata, almeno il programma in radio che scelgano gli altri.
1: Ma sai, certe volte uno...
0: O vi piace di più scegliere. Dite voi.
1: Era un'idea, tanto per proporre qualcosa di diverso.
0: Potrebbe essere una cosa
1: carina. Ma oggi andiamo col menù fisso, allora.
0: Sì.
1: Andiamo col menù fisso e andremo a parlare fra poco del treno più lungo del mondo.
0: Ad arrivare, dici?
1: No, quello ce l'abbiamo, è il Pinerolo Chivasso.
0: Esatto.
1: Quello è il Pinerolo Chivasso più lungo ad arrivare. No, quello ce l'abbiamo già noi. Questo è proprio lungo in estensione. Cioè, con i vagoni tu non hai idea di che cos'è. È una cosa mostruosa. Vabbè.
0: Sì?
1: Dopo ne parliamo perché veramente merita. Tra l'altro ha fatto un viaggio solo nella sua vita perché non è sostenibile praticamente.
0: Perché praticamente lui non parte da una... cioè lui collega due stazioni solo col suo...
1: Collega due stazioni, se...
0: cioè lui fa la Pinerolo Chivasso, la fa proprio in estensione, fai a piedi dall'ultimo vagone a...
1: no, la Pinerolo Chivasso no, ma la Pinerolo Piscina la farebbe tutta in estensione, cioè... parleremo di questo,
0: comunque dopo ne parliamo, sì.
1: Poi andiamo a parlare di una cosa importante, no? Perché il mangiare, no? Quando mangiamo, tu mangi,
0: è una cosa importante,
1: è una cosa importante.
0: Sì, anch'io mangio, sì, ogni tanto mangio.
1: Ogni tanto bisogna mangiare per sostenersi. La natura vuole così.
0: Purtroppo bisogna secondarla.
1: Purtroppo questa cosa del mangiare fa sì che bisogna anche lavorare. Perché,
0: esatto.
1: Ma tu ci hai mai pensato che se non dovessimo mangiare, non dovremmo neanche lavorare, no?
0: Se noi lavorassimo solamente, ma proprio solamente per mangiare, potremmo veramente lavorare meno della metà di quello che lavoriamo.
1: Se
0: dovessimo lavorare soltanto per farci un piatto di pasta, forse potremmo lavorare molto meno di quello che facciamo.
1: Comunque, mangiare fuori cosa fa? Fa ingrassare.
0: Sì.
1: Allora, siccome c'è uno studio proprio recentissimo che è saltato fuori, che ha visto ben 280.000 adulti presi e sottoposti a questo test.
0: Mamma mia, che paura!
1: È andata così e quindi...
0: Hanno firmato il consenso, informato.
1: Tutto regolare. È saltato fuori proprio questa cosa qua, che mangiare fuori casa fa ingrassare, ecco.
0: Cioè se mangi in terrazzo ingrassi
1: se mangi in giardino ma Marta,
0: non lo so,
1: ma per
0: devi
1: favore
0: spiegare.
1: fuori se mangi
0: fuori
1: in un ristorante, se mangi al bar,
0: ma
1: anche se ti mangi ti porti i panini fuori,
0: sì, però li mangi fuori casa ingrassi di più.
1: Ingrassi,
0: cioè il panino
1: con la mortazza,
0: col tacchino, no,
1: col speck, brie e mortazza, fa ingrassare.
0: Se lo mangi fuori casa di più, se lo mangi in casa meno.
1: Ma no,
0: non è così.
1: Ma senti, hai finito di travisare le mie notizie?
0: No,
1: bellissime.
0: Io sto solo specificando.
1: Andremo un po' a spiegare bene cosa succede.
0: Sì.
1: E poi attenzione, nella seconda parte andiamo a vedere un po', a rimembrare cosa portavamo. Vi sarà capitato di portare qualcosa a scuola di interessante?
0: Sì, il quaderno,
1: no?
0: La penna, ogni tanto le portavo.
1: Mamma mia, sì, vabbè. Ma qualcosa di particolare. Allora, c'è a Modena, c'è un ragazzo che ha deciso di portare qualcosa di molto particolare nella sua scuola.
0: Oh, che bello.
1: Ma che bello niente, perché ha fatto venire un accidente a tutta la scuola.
0: Ah.
1: Poi raccontiamo questa vicenda, questa storia, perché ha dell'incredibile anche questa. Ma noi andiamo sempre un po' nell'incredibile. No? C'era l'incredibile Hulk e noi l'incredibile notizia.
0: Vabbè, dai, e su questa possiamo iniziare.
1: Vabbè, basta, io direi che il menù è pronto.
0: Direi di sì, speriamo soddisfi i vostri gusti. Allora,
1: tra poco iniziamo dall'antipasto.
0: Sì.
1: E l'antipasto sarà una chicchetta che riguarda la mole antonelliana.
0: Bene, allora siamo pronti.

0: prima di andare ad immergerci nell'atmosfera di Torino della Mole Antonelliana, siccome abbiamo poco tempo prima di dare la linea poi alle notizie di Popolare Network, vi diciamo soltanto dell'impresa che ha compiuto questo pomeriggio Luciano Darderi.
1: Vabbè, il nostro tennista italiano mezzo argentino anche, no? Comunque sì, siamo felici perché a parte Sinner che ha vinto il derby con l'altro italiano 6-2-6-3, no? Mi sembra. Sì. Però comunque abbiamo Darderi che ha fatto fuori niente meno che Zverev, Marta, eh? Oh, è il numero 3,
0: è il numero 3 al mondo.
1: Numero 3 al mondo, tra l'altro tra i favoriti di questo torneo, l'ha vinto già un paio di volte, mi sembra. Gli internazionali di Roma sono già stati vinti da Zverev un po' di volte, ma Darderi ha fatto l'impresa, ragazzi.
0: È pazzesco, ha fatto una roba, stiamo parlando dell'internazionale di Roma e adesso è volato ai quarti per la prima volta a Roma e il primo set l'ha vinto Zverev 6-1, il secondo poi l'ha perso al tiebreak 7-6 e poi nel terzo è andato proprio fuori fase perché un 6-0
1: Zverev è andato fuori
0: è andato fuori fase, gli ha rifilato Darderi un 6-0, quindi grande impresa, noi siamo felicissimi. Oltretutto ci ha eliminato anche un avversario che insomma non che a Sinner desse fastidio, però, però sempre
1: adesso...
0: meglio avere questa gente troppo alta nel tabellone fuori, no?
1: Ma sì, meglio.
0: Siamo sportivi.
1: Vabbè, ma l'importante è avere un bel po' di italiani che stanno
0: anche,
1: adesso c'è ancora Musetti anche, quindi
0: bene.
1: Un applausone ai nostri italiani,
0: grandi.
2: Toma tratura, toma que la leche, mi niñita linda. Ya no me diga, te voy a hacer la canción.

0: Popolare Network.
1: È 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Incidente sul lavoro nella centrale del latte di Torino, un operaio è morto travolto da un bancale che gli ha fatto battere violentemente la testa. L'uomo si chiamava Raffaele Settembre, aveva 47 anni, lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il lavoratore è morto prima del trasporto in ospedale. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
2: La legge sul fine vita sarà discussa in Senato il prossimo 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione ancora non si è trovato un accordo in Commissione Giustizia e Affari Sociali del Senato e quindi al momento è probabile che il Parlamento non voterà alcuna legge. Senza accordo in aula andrebbe il testo andrebbe presentato dalle opposizioni e verrebbe bocciato. Le opposizioni denunciano l'indisponibilità di Forza Italia a procedere insieme su un testo condiviso, sganciandosi dal resto della maggioranza, nonostante le dichiarazioni di principio dell'ultimo periodo a favore dei diritti civili arrivate dal partito della famiglia Berlusconi.
1: Il protocollo Italia-Albania prosegue, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi in seguito all'incontro che ha avuto oggi con il suo omologo albanese. Il capo del Viminale ha voluto rassicurare, dopo le parole di un altro esponente del governo di Tirana che hanno riacceso il dibattito. Il ministro degli esteri albanese a Bruxelles aveva dichiarato che il suo paese non avrebbe esteso l'accordo oltre il 2030, quando il protocollo scadrà. Il motivo, ha spiegato, è che Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea entro quella data, perdendo di fatto lo status di territorio extraeuropeo alla base dell'intesa. Parole che hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni: venga in aula, il suo è un modello fallimentare, hanno detto.
2: Il cessate il fuoco con l'Iran rimane in vigore, lo ha detto il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti alla Camera. Durante l'audizione il Pentagono ha fornito anche una stima aggiornata delle spese di guerra. Finora il conflitto è costato a Washington 29 miliardi di dollari. Sullo stallo diplomatico Hegseth si è limitato a dire che i negoziati restano in corso, ma ha anche precisato che il Pentagono si prepara ad un'eventuale ripresa del conflitto. Fonti informate hanno comunque riferito alla CNN che un'eventuale decisione della Casa Bianca non arriverà prima dell'incontro del presidente Trump con l'omologo cinese Xi Jinping a Pechino.
1: Gran Bretagna, il partito laburista si divide sul sostegno al primo ministro Starmer. Oggi 3 membri del suo governo hanno rassegnato le dimissioni, in polemica con la decisione del premier di non dimettersi nonostante la netta sconfitta alle amministrative del 7 maggio, ma oltre 100 deputati del Labour hanno invece sottoscritto una dichiarazione di sostegno a Starmer, affermando che in questo contesto non c'è spazio per una sfida alla leadership del partito e invitando a ricostruire la fiducia negli elettori. E 17:34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 18:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna, ormai ce la cantichiamo tutta questa canzone entrata nelle nostre orecchie, nella nostra mente da questo Sanremo scorso e andiamo ad annunciare una bella iniziativa che riguarda la città di Torino, che riguarda la Mole Antonelliana, che riguarda il weekend del 23 maggio.
1: Allora, il 23 maggio accade qualcosa di molto interessante e bello. La Mole Antonelliana si illumina per la notte europea dei musei, cioè si illumina nel senso che sarà aperta, visibile, ci sarà l'opportunità di vedere un'apertura straordinaria serale e con le visite guidate, no? E occasione, beh, un'occasione unica anche per andare a vedere la Mole Antonelliana, ma il museo del cinema fino alle 22 di sera, no? Quindi una apertura serale proprio.
0: Apertura serale con tariffa ridotta a partire dalle ore 19 e un evento insomma da non perdere, perché si può visitare appunto il museo del cinema e ci sono anche un calendario di appuntamenti guidati per approfondire alcune mostre in corso anche all'interno e poi sono previste anche delle salite guidate alla cupola della Mole Antonelliana programmate per le ore 18, 19, 15, 20 e 30 per ammirare il panorama cittadino dall'alto.
1: Poi non finisce qui, no, perché per gli appassionati della storia del cinema alle ore 19:30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita sempre guidata gratuita, gratuito anche, sì, dedicata alla mostra contemporanea My Name is Orson Welles, che è un focus che per ripercorrere la carriera geniale del grande regista e del grande maestro della settima arte, no? Quindi un'altra occasione, insomma tutto insieme, tutto il 23, no? Quindi,
0: tutta questa fortuna che prima Fulminacci diceva Stupida Sfortuna, invece tutta questa fortuna si concentra dalle ore 19 alle ore 22 del 23 maggio a Torino nella Mole Antonelliana, nel Museo del Cinema. Forza, perché si può entrare gratis, tariffa ridotta e poi orario serale, beh, più di così che cosa vuoi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vogliamo parlare di un record che riguarda il mondo dei treni, il treno più puntuale, no scherziamo, vogliamo andare a scoprire qual è il treno più lungo del mondo, no?
2: Il treno, quello che è stato probabilmente è stato, il treno più lungo del mondo, c'è questa curiosità, no, che vogliamo darvi così perché, soprattutto poi per gli appassionati di treni, perché non sai quanta gente ama i treni, no?
1: Certo.
2: I trenini, il modellismo, e probabilmente questo treno lo conoscono, perché parliamo di un treno che è australiano, non è un record nostro, ma che è stato il più lungo in assoluto del mondo. Perché, Marta, pensa un po', lui raggiungeva la lunghezza di ben 7,4 chilometri, cioè una cosa lunghissima, cioè una cosa pazzesca.
1: Ma non si riesce neanche a immaginare, ci sono delle foto, ma veramente sono impressionanti.
2: 682 vagoni, oh, 682 vagoni, che uno dice, ma quanta gente devi portare?
1: Doveva portare della gente, era un treno merci realizzato nel 2001 da una multinazionale australiana per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso, pensate un po', per un peso complessivo di questo treno, l'abbiamo detto, di quasi 100.000
2: tonnellate, mamma mia.
1: E comunque c'era appunto bisogno di questo trasporto, non era un treno passeggeri, e
2: 682 vagoni che trasportava ferro, cioè minerali di ferro, quindi pensa che roba.
1: Nel suo primo e unico viaggio, avvenuto il 21 giugno del 2001, ha trasportato 82.000 tonnellate di minerale di ferro, viaggiando per 275 chilometri, con una sosta di quasi 5 ore a causa della rottura di un gancio difettoso. Ma ammazzate, ma solo un gancio difettoso, così va già bene se ce n'era.
2: Ma tu pensa
1: solo
2: che
1: uno,
2: ecco.
1: E completato questo viaggio, appunto, durato complessivamente 10 ore. Basta.
2: Sì, basta. Poi stop, anche perché è una cosa allucinante, perché più di 7 chilometri di lunghezza vuol dire che una locomotiva non ce la fa trascinare un treno lungo 7 chilometri e mezzo. Allora hanno dovuto aggiungere ben altre 7 locomotive, e tutte controllate da un solo macchinista. Questo ha fatto sì che tutto sommato abbia viaggiato per almeno 10 ore, e poi però qualcosa si è rotto. Ma pensa ai nostri che si rompono in continuazione, magari c'hanno 5-6 vagoni solo,
1: ma tu pensa anche i passaggi nelle stazioni, interminabile.
2: Ah sì,
1: cioè già quando vedi arrivare i treni merci, in effetti sono interminabili. Spesso capita con i treni merce, soprattutto anche quelli che trasportano auto, a volte sono veramente infiniti, no?
2: E già
1: ti sembrano dei serpentoni giganti, ma figurati una roba così. Cioè non c'era più spazio per nessun altro treno, poteva più passare.
2: No, ma stavo pensando alla lunghezza, veramente quasi come se fosse un pinerolo piscina, tutto in lunghezza, non hai neanche bisogno di fare una fermata, perché...
1: Esatto, solo che il problema dipende in quale vagone sei, in quale vagone scendi, perché se sei nell'ultimo sei ancora pinerolo.
2: Ah sì, certo.
1: Se sei nel primo sei già piscina, praticamente.
2: Vabbè, ma tu sali in coda e poi vai in testa camminando.
1: Ti fai una camminata.
2: Vabbè, pensa che camminata a farti 682 vagoni, dalla coda alla testa. Vabbè, comunque questa era una curiosità.
1: Questa era una piccola curiosità che vi abbiamo dato, una piccola chicca.

0: version.
1: E parliamo di questo studio adesso invece, che riguarda il mangiare fuori casa. Prima avevamo un po' di, insomma, di difficoltà a capire.
2: No, mangiare fuori casa nel senso mangiare al ristorante, mangiare in mensa, certe volte anche comprarsi delle cose da mangiare fuori, tipo panini, toast, cose del genere, no? Oppure tutto quello che non vuol dire non stare a casa e preparato con i dovuti crismi, ecco, diciamo un po' così.
1: Esatto, da oggi dal 12 al 15 maggio a Istanbul è in programma il congresso europeo sull'obesità e questo studio viene proprio appunto portato in questa occasione per dirci questo, per darci comunque dei dati che in parte, non dico che sono allarmanti, però hanno un bell'impatto sulla nostra salute e poi anche di conseguenza sulla sanità pubblica, e sono proprio il fatto che mangiare fuori casa sembrerebbe far ingrassare di più le persone e quindi avere un impatto sulla salute a lungo termine.
2: Allora, succede anche questo, che quasi un adulto su due mangia fuori casa ogni settimana. Dal sondaggio che è venuto fuori, un adulto su due, al 50%, quindi tutti mangiamo almeno una volta fuori casa, no? Ecco, diventa un po' particolare quelli che non lo fanno. Porzioni abbondanti e ingredienti ipercalorici, ecco la soluzione, cioè più che la soluzione, il guaio, perché mangiando fuori casa gli ingredienti sono sempre, quasi sempre da ristorante, sono ipercalorici, sono le porzioni sono belle pienotte, belle abbondanti, anche perché il cliente deve essere sempre soddisfatto, no? E quindi trasformano in un'abitudine comune una sfida che poi può diventare poi alla sanità pubblica, perché tutto ciò porta veramente può portare all'obesità, no? Ecco.
1: Eh sì, perché ad esempio viene fuori da questo studio che nei paesi a basso reddito gli adulti con obesità consumano cibo fuori casa con una frequenza superiore del 39% rispetto alle persone invece con peso nella norma, e le persone con sovrappeso mostrano una frequenza superiore del 28% nei consumi di pasti fuori casa, e insomma ci sono altri dati che confermano questo andamento, e perché, come diceva Samuel, il cibo fuori casa può causare queste cose, avere questo impatto sul peso corporeo, perché i cibi appunto tendono a essere più calorici, più ricchi di sale, di zuccheri, grassi non salutari, e spesso sono anche serviti in porzioni più grandi, ecco, rispetto a quello che mangeremmo invece quando siamo in casa. Magari ci faremo un qualcosa di più piccolo, invece lì abbondiamo.
2: Diciamo che un po' l'idea c'era già, nel senso che lo pensavamo già, aleggiava già l'idea del fatto che mangiare fuori casa potesse portare un po' a ingrassare, no? Questo sicuramente. Ora però c'è questo studio che lo dice con quasi certezza, sicurezza, e quindi 280.265 adulti in 65 paesi sono stati interpellati per arrivare a questo risultato.
1: E allora che cosa bisogna fare? Se le persone, una su due, consuma con una certa ricorrenza pasti fuori casa, cosa bisogna fare? Bisogna evitare di consumare i pasti fuori casa? No, forse bisogna agire lì dove le persone sono solite mangiare, quindi questi pasti preparati fuori casa devono andare incontro a certe caratteristiche, no, di prevenzione, e quindi insomma avere un impatto meno forte sul peso corporeo.
2: Dici poco.
1: Bisogna pian pianino agire su quello, no?
2: Certo, bisogna farlo, anche perché comunque non puoi vietare alla gente di mangiare fuori casa, anche perché poi, soprattutto se ci pensi, con l'avvio della primavera e dell'estate, le mangiate fuori casa sono all'ordine del giorno.
1: Certo, poi pensa anche quando non è impossibile, tipo quando lavori fuori casa, fai.
2: Ma poi una volta, almeno una volta a settimana. Sai che ti posso dire che la percentuale che adesso guardo nella precisione è il 47% che mangia fuori casa almeno una volta alla settimana. Mi sembra persin bassa.
1: Sì, anche a me, io pensavo fosse anche più
2: pensavo,
1: alta.
2: Pensavo fosse molto più alta, perché comunque capita a tutti almeno una volta a settimana, ma anche sì, soltanto fosse che sei in giro e mangi un panino, e quello è già mangiare fuori casa.
1: E comunque questo studio è importante, perché diciamo pone le basi, speriamo, per agire poi in maniera preventiva appunto sulla qualità dei cibi, dei pasti fatti fuori casa.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un altro caso di morte sul lavoro, questa volta la tragedia si è consumata nella giornata di oggi nello stabilimento della centrale del latte di Torino in via Filadelfia verso le ore 13.

0: settore di poter ricevere i contributi per interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Il testo prevede inoltre che i contributi possano riguardare esclusivamente la parte corrente finalizzata alla realizzazione di progetti a sfondo sociale, specificando che i beni confiscati assegnati al terzo settore rimarranno di proprietà pubblica, mentre i lavori di ristrutturazione continueranno a essere a carico dei comuni. Nei criteri di valutazione di concessione dei contributi sarà infine dato un maggior peso alla qualità tecnica dei progetti per favorirne la solidità. Con l'introduzione della norma si punta ad aumentare la percentuale di riutilizzo di beni confiscati che a oggi con circa il 20% risulta tra le più basse in Italia, come sottolineato ai nostri microfoni dal presidente della Commissione Legalità Domenico Rossi.
1: Noi sono anni che chiediamo alla Giunta, noi della forza di opposizione, di inserire questa fattispecie, perché abbiamo visto che altre regioni, anche governate dal centrodestra, per esempio la Lombardia lo fa, avevano addirittura un bando dedicato agli enti del terzo settore. Capita infatti che un bene che magari è in mano a un'associazione, una cooperativa, magari da 10-15 anni abbia bisogno di manutenzione di investimenti, quindi in questo senso il contributo della regione può essere certamente utile. Quindi l'assessore all'inizio, negli anni scorsi, non era d'accordo, riteneva che il contributo dovesse andare solamente agli enti locali, ora finalmente per fortuna ha cambiato idea e quindi da quest'anno nel bando, che resterà un bando unico, i beneficiari potranno essere anche gli ETS, gli enti del terzo settore, che hanno ricevuto un bene da gestire. Ci auguriamo che questo possa aiutare a risalire la famosa classifica che citava anche lei prima e che anche Libera spesso appunto denuncia, che vede il Piemonte molto in basso in classifica. Qui le cause sono tante, una è legata anche al fatto che il Piemonte è una regione fatta di piccoli comuni, dove è più complicato trovare risorse, energie progettualità rispetto a grandi centri. Noi però continuiamo a chiedere che questo tema resti al centro dell'azione politica. Il denaro, le risorse non sembrano quelli i problemi che hanno bloccato i processi, ma dobbiamo aumentare anche la capacità di collaborazione tra regione, comuni, enti del terzo settore. Ci auguriamo che questa introduzione nuova, questo piccolo passo, in realtà ci dia una mano in questo senso e che quindi aiuti anche gli enti del terzo settore magari a partecipare con più convinzione, con più progetti a riutilizzo sociale.
0: La Direzione Regionale Sanità ha inviato ai direttori generali delle aziende sanitarie, ai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, ai direttori dei servizi igiene e sanità pubblica, oltre ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, la circolare del Ministero della Salute con l'aggiornamento della situazione relativa all'antivirus e le relative indicazioni di sanità pubblica. Nella circolare viene specificata la definizione di caso, la gestione operativa dei casi e dei contatti, la strategia di testing e la protezione dal contagio di operatori sanitari e dei pazienti, in linea con i protocolli e il sistema di epidemiologia sperimentato e consolidato negli anni del Covid. La direzione ricorda inoltre che il laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino e il laboratorio universitario di microbiologia e virologia della Città della Salute e della Scienza di Torino sono stati individuati come laboratori regionali di riferimento per gli eventuali test antivirus. L'Ordine dei giornalisti del Piemonte e il coordinamento Torino Pride hanno annunciato la nascita della Carta Arcobaleno per un'informazione rispettosa e consapevole sulle persone LGBTQIA+. Il documento è frutto di un percorso partecipato durato oltre 6 mesi che ha coinvolto persone del mondo dell'attivismo LGBTQIA+, esperti di linguaggio, giuristi e professionisti dell'informazione e ha l'obiettivo di promuovere una cultura giornalistica attenta ai diritti, al rispetto delle persone e alla correttezza del linguaggio. Il primo appuntamento di presentazione sarà in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, domenica 17 maggio alle 14.45 al Salone Internazionale del Libro, negli spazi della

0: città di Torino. Inoltre è previsto un corso di formazione in programma il 27 maggio a Palazzo Ceriana Maineri, che attribuirà 5 crediti deontologici alla formazione obbligatoria degli iscritti e iscritte all'ordine. I nostri microfoni, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Stefano Tallì.
1: Beh, intanto naturalmente questa è una materia che è sempre in evoluzione, ma diciamo che questa carta, la carta arcobaleno, arriva al termine di un percorso, perché esattamente un anno fa l'Ordine dei giornalisti del Piemonte decise di aderire al Torino Pride. Aderì al Torino Pride sulla base di quelle che sono le sue competenze, il suo ruolo istituzionale. Noi come Ordine dei giornalisti ci occupiamo anzitutto delle parole, del linguaggio che viene utilizzato nell'esercizio di questa professione, e sappiamo benissimo che le parole possono raccontare, dipingere scenari, però possono anche fare male, possono essere dannose. Soprattutto è facile incorrere in errori quando si trattano materie delle quali magari non si posseggono le competenze. Quindi noi aderimmo al Torino Pride proprio per dare un segnale in questa direzione, per dire le nostre carte deontologiche ci prescrivono il massimo rispetto nei confronti delle persone, ma noi questo rispetto lo vogliamo anche testimoniare aderendo a questa manifestazione. Naturalmente non è compito dell'Ordine dei giornalisti entrare nel merito di quelle che debbano essere le proposte legislative che vanno a tutelare di queste persone, no? Da un punto di vista legislativo, ma è compito nostro il fatto che della comunità LGBTQIA+, come di tutte le comunità, si parli in termini corretti. Quindi da quell'adesione ha preso il via questo percorso che noi non abbiamo condotto da soli come Ordine dei giornalisti, abbiamo coinvolto il Torino Pride appunto per arrivare alla scrittura di una carta che, come diceva giustamente lei, più che una carta è un vademecum. Diciamo, a un certo punto non intendiamo imporre, ma intendiamo proporre un modo corretto per raffigurare questa realtà e soprattutto queste persone.
0: La Francia ha deciso di escludere la candidatura dell'Oval come sede delle gare di pattinaggio di velocità ai prossimi giochi olimpici invernali del 2030 organizzati sulle Alpi francesi. Al termine di una riunione del locale comitato organizzatore è arrivata l'ufficialità, che ha deciso di dare il via a una discussione esclusiva con l'impianto di Herenveen nei Paesi Bassi. Niente Torino, quindi, nonostante la candidatura definita solida dallo stesso comitato. In una nota congiunta, il sindaco di Torino Stefano Lorusso e il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio prendono atto della decisione presa e dicono che ora le energie andranno concentrate sulla costruzione di un dossier olimpico insieme a Lombardia e Liguria per i giochi olimpici estivi 2036 o 2040. Chiudiamo con il meteo. In le previsioni per domani, in Piemonte cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso e solo in parte soleggiato, con schiarite in giornata con cielo poco parzialmente nuvoloso. Restano addensamenti sulle zone montane e schiarite più ampie a partire dalla serata. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio locali rovesci all'interno delle valli cuneesi. In Liguria al mattino cielo in gran parte poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso. Sullo Spezzino non si esclude la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco. Dalle ore centrali aumento dell'instabilità sulle vette appenniniche, con temporali anche se di breve durata che saranno possibili tra Val Trebbia e Val d'Aveto e sulle Alpi Liguri. Sotto costa cieli sereni o al più velati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18:14, seconda parte di puntata di Mi ritorni in mente di oggi su RBE con Marta e con Samuel.
2: Allora Marta, è arrivato il momento topico della puntata, perché adesso si chiacchiera, si parlotta un po' insieme, noi due, insieme a voi, che chiaramente al 328-87-57-845 potete sprigionare i vostri messaggini, mandarceli in continuazione con gli aeroplanini, con un WhatsApp, soprattutto con un WhatsApp, io direi, perché gli aeroplanini non sappiamo se arrivano. Va bene, allora andiamo un po' fra poco a parlare di questa notizia che ha fatto un po' il giro d'Italia, perché la storia di questo ragazzo che tutto sommato era volenteroso, no? È una lezione di storia al liceo di Modena, volenteroso, lui cosa dice? Lezione di storia, voglio contribuire alla lezione e porto un oggetto della Prima Guerra Mondiale, così che tutti lo possano vedere e poi ne possiamo parlare insieme. Peccato che questo oggetto della Prima Guerra Mondiale era un po' pericoloso.
1: Un pochino, quindi andiamo poi tra poco a scoprire che cosa è successo, no, in questa scuola, e poi vi faremo una domandina che ci riporterà anche a noi tra i banchi.

0: E a proposito di bomba, mamma mia Marta, qui si parla proprio di questo, attenzione, attenzione, perché la storia che adesso vi raccontiamo è successa a Modena in un liceo classico che ha fatto veramente paura un po'. No Marta, che dici? La raccontiamo questa storia?
1: Raccontiamola. Allora, siamo in un liceo di Modena, se non sbaglio.
0: Sì, Modena.
1: Siamo a Modena, esattamente. C'è una lezione di storia sul passato, diciamo probabilmente sulla prima guerra mondiale.
0: Sì,
1: il professore o la professoressa decidono di rendere questa lezione più interessante, no? Coinvolgendo gli studenti, le studentesse, dicendo di portare anche loro qualcosa da casa che possa testimoniare quel periodo di storia di cui si sta parlando, e uno studente ci si impegna veramente tanto.
0: Sì, ma voleva partecipare bene a questa ricerca, insomma, a questo modo di entrare dentro la lezione, rivangare la storia, ristudiarla tutti insieme. E in che modo? Portando un oggetto che lui sapeva di avere in casa, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Chissà dove l'ha trovata questa cosa, perché veramente cosa ha portato? Lui ha portato a scuola che cosa, Marta?
1: Allora, ha portato a scuola un ordigno, diciamo, no?
0: Sì, un proiettile di mortaio della prima guerra mondiale, niente meno, un proiettile di mortaio.
1: In ottimo stato di conservazione, un ordigno bellico, quindi ancora potenzialmente attivo. Tutti, che bello! È scattato immediatamente il protocollo d'emergenza.
0: E te credo, tu pensi i professori, quando si sono visti l'ordigno della prima guerra mondiale portato lì, un proiettile di mortaio che ne sai, Marta? Cioè, potrebbe ancora esplodere, anche se sono passati 100 anni e più, sai, uno dice chissà mai che cosa succede. Quindi i professori si sono spaventati, il preside gli saranno venuti i capelli dritti, e la prima cosa che è stata fatta è stato quello di, con tutta la delicatezza del caso, di portare il proiettile fuori.
1: Esatto. E mettere in salvo le persone della scuola, no? Quindi intanto tutte le lezioni sospese, invitati gli studenti a restare chiusi nelle classi per evitare assembramenti nei corridoi, poi l'intero istituto è stato svuotato, zainetti abbandonati, lezioni sospese, e l'ordigno, come ha detto Samuel, è spostato nel giardino della scuola in attesa dei carabinieri, anche perché adesso i militari dell'arma, intervenuti poi prontamente isolando l'aria, prelevando il reperto, hanno dovuto poi effettuare gli accertamenti di rito, no? Per determinare se l'ordigno fosse ancora carico, in grado di esplodere.
0: Ma pensa che paura, no?
1: Cioè, mamma
0: tu,
1: mia.
0: Io mi ricordo, Marta, ai tempi delle medie, quindi sono passati un'eternità di tempo, che una bella mattina ci avevano fatto evacuare tutta la scuola perché girava la voce, era arrivata una telefonata che c'era un ordigno che poteva esplodere
1: ti era successo?
0: Sì, mi era successo, evacuata tutta la scuola, eravamo tutti fuori nelle strade di Frossasco perché era girata sta notizia, che chiaramente non era qualche burlone, qualcuno che aveva fatto il furbo, però capisci che nel dubbio cosa fai? Dici no, se stiamo tutti dentro perché tanto è uno scherzo, ma stai scherzando, no? appunto a proposito
1: certo.
0: Di scherzi, sai, e quindi ci avevano fatto uscire tutti, e poi una volta siamo poi dopo
1: pericolosissimo,
0: vabbè, ma adesso questa è stata ancora più grossa la cosa, perché sai, questo ragazzo chi gliel'ha dato? Ma dove,
1: allora,
0: l'ha trovato?
1: Infatti,
0: questo ordigno della prima guerra mondiale,
1: come gli è venuto in mente? Ma poi dico, se l'hai messo nello zaino,
0: sì,
1: ma l'avrà detto in famiglia, mamma, papà o con,
0: ma magari
1: vive,
0: ce l'avevano proprio in casa.
1: No, esatto, porto il proiettile a scuola per la lezione di storia, bravo nipotino mio, bravo.
0: Il bisnonno che gliel'ha dato, guarda, c'ho ancora questo.
1: Ancora
0: nei miei ricordi mi è rimasto questo.
1: Hai capito?
0: Non lo so, perché
1: questo
0: comunque
1: è anche interessante, indagare l'aspetto familiare di come si è svolto questo.
0: Perché
1: questo
0: poi pensa
1: passato.
0: Che questo ragazzo deve averlo portato da casa, portato fino a scuola, quindi si è portato questo ordigno, magari chi lo sa, prendendo l'autobus, ce l'aveva nello zaino, poi l'ha tirato fuori, cioè, si è fatto tutto il viaggio con questo proiettile, quindi attenzione, poteva esplodere da un momento all'altro. Comunque, allora, se è esplosivo o no, questo è ancora tutto da rilevare. Spetterà appunto gli artificieri determinare se l'ordigno è ancora carico e in grado di esplodere. Quindi vedremo il da farsi, però comunque sia, meno male che sono stati pronti i professori a evacuare la scuola e tutto, perché cioè, pensa che roba. Comunque, il portare a scuola delle cose, Marta, no? Il portare delle
1: portare a scuola delle cose.
0: Avrete portato sicuramente a scuola in passato qualcosa di caratteristico, di bello, no? Io mi ricordo, ho tanti ricordi su cose portate a scuola, non soltanto da me ma anche dai miei amici, dai miei compagni, voglio ricordare insieme a voi, se vi ricordate qualcosa che avete portato di speciale, ecco, proprio di speciale a scuola, 328 87 57 845, perché ne parliamo insieme adesso, ce lo raccontiamo.
1: Che
0: per bene.
1: Bello, che bello poi quando torniamo tra i banchi di scuola, non solo nel passato ma addirittura tra i banchi di scuola, e sono molto curiosa di sapere che cosa è successo nelle vostre scuole, che cosa avete mai portato.
0: Che cosa avete portato? Tu, Marta, hai portato qualcosa di speciale una volta?
1: Devo pensarci, così su due piedi non mi viene in mente nulla.
0: Beh, va bene, allora pensaci, perché adesso voglio poi sapere anche da te.
1: Va bene.

0: Ed eccoci qua, Marta.
1: Ed eccoci. Ero andato un attimo a bere.
0: Sei andata un attimo a bere, sì. E mi hai lasciato tutto solo soletto.
1: Poverino,
0: ma roba
1: mi hai chiamato
0: matti.
1: Marta,
0: aiutami.
1: Io intanto stavo lì bevendo dalla bottiglietta. Eccoci qua, allora.
0: Allora, intanto è arrivato un messaggino che mi fa tanto piacere. Io voglio salutare il gruppo Astrofili Polaris di Pinerolo, che tra l'altro sono grandissimi amici, che da tanto tempo li conosco. Ho fatto tante di quelle osservazioni con loro che non hai idea. Li conosco da più di 30 anni ormai.
1: Aspetta,
0: devo fare i calcoli. 23 anni.
1: Vabbè, sono già un bel numero.
0: Un bel numero, no? Vero. E comunque ci scrive Daniele, cioè, che ci chiede se poi ci siamo sabato. Ma certo che ci siamo sabato per andare a osservare le stelle. Ma stai scherzando, Daniele? Vuoi che manchi io? Ma no, neanche per idea.
1: Vabbè, quindi vi state scambiando l'appuntamento. Volete dirvi anche dove è l'ora? Dove vi incontrate? No, sto scherzando. Saluto anch'io con piacere Daniele. E comunque sì, c'è, certo. Quando si tratta di guardare il cielo, Daniele, non manca mai.
0: Allora, senti, torniamo invece a noi, Marta, che qui la situazione si fa complicata. Noi abbiamo appena raccontato di questo ordigno portato da un ragazzo in un liceo classico a Modena. Perché ha portato questo ordigno? Semplicemente perché voleva contribuire alla lezione di storia sulla prima guerra mondiale.
1: Sì.
0: Dove abbia trovato questo ordigno nessuno l'ha capito, nessuno lo sa per il momento, l'ha portato probabilmente nello zaino, pensate un po' che roba, che rischio che ha avuto. Tutto è stato fermato, tutti sono stati messi in salvo, adesso l'ordigno è stato poi preso in carico dagli artificieri che valuteranno se poi era carico o no, speriamo di no tutto sommato, anche se ormai vabbè tutto è tranquillo e calmo. Però
1: tu pensa alla gioia però degli studenti e delle studentesse a scuola, una giornata saltata per...
0: Ma un po' di paura sarà venuto a tutti.
1: No, sarà venuta. Vabbè, ma tu quante volte quando non eri preparata a scuola,
0: speravi in un ordigno.
1: Ma si sperava in tutto, si sperava in un cataclisma, si sperava nel giudizio universale, sperava in... tutto, dai, qualsiasi cosa era buona.
0: In seconda liceo, negli anni, fine anni 80, io ricordo che anche la scuola liceo scientifico era stato completamente chiuso per neve, per 2 o 3 giorni, proprio siamo stati a casa perché c'era tanta di quella neve che non riuscivi neanche a camminare, cioè neanche a muoverti, quindi figurati macchine e tutto. Quindi...
1: Ma diciamo che a quell'età, quando devi essere interrogato in una verifica e non sei ben preparato, ben preparata, il livello di... pericolo di tutto il resto va a scemare,
0: certo.
1: Il pericolo di affrontare quel momento impreparati è maggiore rispetto, c'è un rischio valanga, cosa vuoi che sia, c'è il terremoto, cosa vuoi, l'alluvione, ma cos'è in confronto a una verifica lasciata in bianco, dai, diciamocelo.
0: È normale, a quell'età lì ci sta. Comunque, cosa avete portato a scuola quella volta, magari di particolare? Non un ordigno, spero, non un ordigno della prima guerra mondiale, no? Lasciate perdere, per favore, no? Non fatelo, se l'avete fatto non fatelo più,
1: però raccontatecelo,
0: raccontatecelo al 328 87 57 845, quella volta che avete portato quella cosa che ha stupito anche un po' tutti, magari, no?
1: Esatto, sì.
0: Io ci sto ancora perché ne ho un po' di cose.
1: Tu devi scegliere.
0: Ma devo scegliere perché adesso mi vengono in mente tanti ricordi, no? Visto che siamo, mi ritorno in mente, mi tornano in mente un bel po' di ricordi di cose che ho portato. Tra l'altro è una cosa che mi ricordo che un po' mi fa tenerezza.
1: Sì.
0: Te la posso già raccontare?
1: Beh, certo, dai.
0: Mi ricordo di aver portato una crostata.
1: Sì.
0: Una crostata fatta da mia mamma e io mi vergognavo di portare. Lo so, però mi vergognavo perché era una crostata molto burrosa, no? Buonissima tra l'altro,
1: sì.
0: Le faceva veramente buone. Però il fatto che tutti portavano paste già comprate, cosa io che portavo una cosa fatta in casa,
1: ero
0: stupido, ero un bambino stupido, avevo portato una cosa buonissima fatta da mia mamma, ma io mi vergognavo perché non portavo cose confezionate, no? Quindi
1: vabbè,
0: facevo terza o quarta elementare, non mi ricordo neanche più, vabbè, avevo 7-8 anni, dai,
1: che carino, no, mi fa tenerezza.
0: Vedi, te l'ho detto che faceva tenerezza.
1: Allora, 328 87 57 845, raccontateci quella cosa che avete portato a scuola e puntini puntini.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti e buon pomeriggio. Le principali notizie di oggi: CPR in Albania, il governo di Tirana fissa la scadenza, il protocollo non sarà rinnovato oltre il 2030, opposizioni all'attacco, modello fallimentare. In realtà la destra prova a spingere forte delle nuove norme europee che scattano a giugno. Allo studio un decreto per tornare al progetto originario dei centri dove trasferire i migranti intercettati in mare. La legge sul fine vita potrebbe non farsi nonostante la sollecitazione al Parlamento da parte della Corte Costituzionale. Si andrà in aula il 3 giugno prossimo, ma senza accordo tra maggioranza e opposizione. Forza Italia, che nelle ultime settimane ha cercato di posizionarsi su una linea laica e favorevole ai diritti civili, non si sgancia dalla maggioranza che cerca di boicottare la legge. Restano in stallo le trattative tra Iran e Stati Uniti, ma il segretario alla difesa statunitense assicura il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore. Secondo il Pentagono, finora la guerra è costata a Washington 29 miliardi di dollari, ma una ripresa del conflitto non è esclusa. Donald Trump intanto è in partenza per Pechino per incontrare Xi Jinping. Parleranno di intelligenza artificiale, dazi, Taiwan e della crisi nel Golfo Persico. Gran Bretagna, cresce la pressione sul premier laburista Starmer, che rifiuta di dimettersi nonostante la batosta alle amministrative. Il partito però è diviso, un centinaio di deputati gli chiede di lasciare il posto, altrettanti firmano una lettera in suo sostegno. Oggi intanto si sono dimessi 4 membri del suo governo in aperta polemica contro di lui. 18:33, queste e altre notizie nel giornale radio questa sera alle 19:30. Per il momento è tutto, una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Asti Est. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo in uscita di Volpiano Sud in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora pubblicità.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: Yellow Card su RBA 18:43. Siamo pronti a leggere i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 845 per raccontarci quali sono stati quegli oggetti che avete portato a scuola e che magari è successo qualcosa di particolare, li avete portati da casa. È stata comunque un momento un po' fuori dalle righe, no? Per
1: quella volta che avete portato quell'oggetto a scuola e si è scatenato qualcosa, no? È successo qualcosa di particolare. Io la mia storia un po' ve l'ho già raccontata, non so se poi Marta vuole raccontare la sua.
0: Ma
1: non è possibile che non ti viene in mente niente? Non hai mai portato niente a scuola di bello, di tuo?
0: Non mi ricordo.
1: Ma non è impossibile,
0: giuro,
1: è incredibile.
0: Cioè, invento, non mi ricordo.
1: No, che inventi?
0: Veramente non mi ricordo.
1: Sai, io per esempio...
0: Ma mi ricordo, posso dire, una cosa che aveva portato un mio amichetto. Un mio compagno di classe non so perché quando mi dici questa cosa qui mi viene in mente il suo ricordo ma non mi vengono in mente i miei ricordi.
1: Cosa ha portato lui?
0: Aveva portato la maschera di Bossi.
1: Ma non ci posso credere.
0: Allora,
1: ma no,
0: lui
1: la maschera di Bossi.
0: Allora lui si chiamava Samuele.
1: Ecco,
0: quindi,
1: vabbè.
0: Ecco.
1: Me lo sento molto vicino, non so perché, ma comunque.
0: Era infervorato. Tanto non siamo in campagna, non siamo in parco.
1: No.
0: Allora, era un fan sfegatato. Avrà avuto sto bambino 9 anni, metti, no? Fan sfegatato di Bossi, chiaramente è derivato da un'ammirazione della famiglia, no? Nei
1: ma
0: confronti
1: dove l'aveva
0: di
1: trovata
0: questo
1: la
0: personaggio
1: maschera,
0: politico.
1: La maschera di Bossi, dove l'ha trovata?
0: All'epoca, soprattutto a Carnevale, io mi ricordo anche nei supermercati vendevano le caricature delle maschere dei politici, no?
1: Ah, belle.
0: Quindi
1: sì.
0: Lui si era comprato la maschera di Bossi. Lui, tu conta che veniva sempre vestito verde Padania.
1: Ma non ci posso credere. Ma te lo stai inventando?
0: Non me lo sto inventando. È quello che non mi vengono in mente le mie cose, ma mi viene immediatamente in mente
1: questa
0: cosa.
1: Ma ti credo che ti viene in mente sta cosa.
0: Esatto, cioè questa ha offuscato tutti gli altri ricordi. Praticamente era sempre vestito verde Padania. Se non aveva una maglietta verde Padania, aveva comunque un foulard. Cioè lui aveva un verde Padania da qualche parte e ha portato questa maschera. E mi ricordo che poi si è messo a saltellare sui banchi, sulle sedie, indossando questa maschera di Bossi.
1: Facendo un comizio, magari.
0: Facendo probabilmente un comizio.
1: No, non ci
0: e
1: posso
0: ricordo
1: credere.
0: Ricordo questo momento, vabbè. Molto esilarante.
1: Vabbè. Allora, andiamo invece a vedere gli altri messaggi che sono arrivati. Allora, intanto c'è Dario che dice: ho portato uno dei primi videogiochi portatili, erano gli anni 80. E nella mia classe scoppiò il caos. Ci credo, c'erano gli anni 80, poi i primi videogiochi portatili, chissà che cos'era, non so.
0: Tipo il Game Boy.
1: Ma negli anni 80 chissà cosa c'era. Adesso il Game Boy forse è venuto dopo.
0: Forse negli anni 90.
1: Negli anni 80 chissà cos'era, vero Dario? Boh, se hai qualche ricordo in più scrivici, dai, così andiamo un po' a scartabellare, a cercare di ricordare che cos'erano questi videogiochi. E poi invece Anna che dice: ricordo che con mia mamma portai la mia cagnolina ancora cucciola e tutti impazzirono di gioia.
0: Sì. E allora qua ci colleghiamo un attimo al messaggio di Greta, perché dice: una volta ho portato a scuola il mio criceto per farlo vedere alle mie amiche, ma poi quando tutte si sono messe ad accarezzarlo mi è salita un'ansia. Ci credo, povero criceto, 40 mani che lo accarezzavano contemporaneamente. Uno teme anche per la sua incolumità, in effetti. È stato bene. Cioè, poi è tornato anche a casa il criceto?
1: Questa è una cosa da sapere, per l'incolumità dei criceti. Allora, poi attenzione, c'è Roberto che ci manda questo messaggino che ci spiega che cosa ha portato lui a scuola. Vuoi sapere cosa ha portato Roberto a scuola?
0: Cioè, ti pare che non voglia sapere cosa ha portato
1: allora,
0: Roberto?
1: Allora, Roberto a scuola dice: io a scuola di veramente speciale portavo me stesso. Al termine delle lezioni avevo cura di riportarmi a casa.
0: Guarda che questo non è scontato, uno che porti se stesso con una certa regolarità e frequenza.
1: Portarsi a scuola era già
0: giusto.
1: Portarsi tutti i giorni a scuola è una fatica.
0: È una faticaccia. E riportarsi anche a casa.
1: Ma riportarsi a casa è meno faticoso. Te lo posso dire che riportarsi a casa, io mi riportavo a casa molto volentieri.
0: Molto volentieri.
1: Sì, era portarmi al mattino che era una fatica.
0: T'avessero potuto lasciare lì nell'armadietto insieme ai quaderni.
1: Ma stai scherzando? No, mi volevi lasciare a scuola?
0: No,
1: ma
0: che ne so, era più agevole.
1: Neanche per idea, ma per favore. Allora,
0: spostiamoci un attimino nel mondo di Telegram invece, dove ci scrive Fabio e ci dice: alle medie, questo è il contesto, il professore di musica ci aveva fatto portare le cassette che ci piacevano. Avevo portato i Rolling Stone.
1: Che scelta, dai.
0: Bello, ottimo. Poi dice, tra parentesi, le telefonate della bomba nella scuola in quel periodo non erano rare. In effetti.
1: Hai ragione, Fabio, veramente, perché sì, erano un po' all'ordine del giorno. Non so se venivano fatte apposta da qualcuno proprio per cercare di poi di fare schizza, sai. Come si dice quando cercavi di saltare le lezioni apposta, no?
0: E quindi che marinavi la scuola.
1: Sì, vabbè, ma c'erano diversi termini, infatti. Comunque, quindi è un po' quello, è un po' comunque, ricordiamoci che almeno Fabio, io parlo di per i primi anni 80, metà anni 80, quindi comunque non eravamo lontani da un periodaccio degli anni 70, gli anni di piombo, quindi attenzione, perché c'era ancora un po' di paura che aleggiava, quindi semplicemente già soltanto mettere in allarme su una cosa del genere faceva venire i capelli dritti. Quindi hai toccato un tasto giusto, Fabio, perché veramente quegli anni nelle scuole non era un po', non dico all'ordine del giorno, ma quasi le cose gli avvertimenti sulle bombe.
0: Vedi, poi quando Samuel ha finito di studiare, casualmente sono diminuite queste chiamate.
1: Ma
0: è
1: non
0: in corso un'indagine.
1: Ma non è vero, ma che
0: diciamo
1: sei?
0: Che lui è il principale indiziato, però la giustizia sta facendo il suo corso, quindi per il momento non possiamo dichiararlo colpevole, anche se i sospetti comunque sono molto forti.
1: Ma sei una buffona, senti, ma non date le retta. Vabbè, senti.
0: No, vabbè, casualità? Bah, chi lo sa.
1: Chi lo sa.
0: Chi
1: comunque
0: lo sa.
1: Io ho ancora un aneddoto che poi racconto magari dopo.
0: Ah, va bene.
1: Un altro ricordo di cose che ho portato a scuola.
0: I quaderni, ti sei ricordato qualche volta?
1: No, i libri.
0: I libri, bravo.
1: Il vocabolario, tu lo portavi il vocabolario a scuola?
0: Io lo portavo.
1: Con quello che pesava il vocabolario, mamma
0: non
1: mia.
0: Non portare così.
1: No, ma
0: io lo portavo.
1: Il vocabolario di latino, poi il mio pesava il doppio degli altri. Sai
0: come
1: perché?
0: Ma perché c'erano i bigliettini dentro.
1: Certo. Certo.
0: Ah, beh,
1: capito. Certo, c'erano le versioni già fatte, non i bigliettini.
0: Sulle tavolozze
1: c'erano 1000 pagine, il mio era di 2000 pagine. Vabbè,
0: continuate anche voi a scriverci, a raccontarci, se volete, se vi fa piacere. 328 87 57 845
2: Day Night.
3: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
4: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibe.

0: 18:54 è arrivato il momento dei saluti, ma prima di salutarci diamo la possibilità ancora a Samuel di raccontare qual è stata quella cosa che ha portato a scuola e è successo qualcosa. Se poi qualcun altro invece vuole scrivere in questi pochi minuti ancora al 3288 87 57 845, prima di salutarci possiamo leggere i vostri messaggi.
1: Allora, cosa è successo? Che ero in terza elementare, sì. Io abitavo ancora a Torino ma dovevo trasferirmi e sì. Cosa è successo? Che proprio perché abbandonavo a metà anno l'anno scolastico lì a Torino e mi trasferivo in quel di Roletto, vicino a Pinerolo, sì. Cosa è successo? Che con mia mamma così abbiamo fatto dei regalini a tutti i compagni di scuola, no? Quindi sì. ho portato a scuola non so quanti erano i miei compagni, 20-25, ho portato 20-25 pennarelli tutti belli, come si dice, infagottati, belli infiocchettati. Wow. Quindi questo è stato così. Cosa è successo? Che sì. Qualche giorno dopo mi sono arrivati da tutti i miei compagni una valangata di regali.
0: No.
1: Perché tutti hanno pensato poi di farmi un regalo a loro volta.
0: Ma che quindi, cosa bella.
1: Quindi mi sono arrivati 20-25 regali da parte di ognuno di loro, no? E tra questi c'era il regalo di un bambino che si chiamava Ettore, che ancora ricordo oggi, che mi aveva regalato un'automobilina e mi aveva scritto questo biglietto: se non ti piace restituiscimela perché piace tanto a me.
0: No, ma che strazio! Ma no, cioè,
1: hai capito?
0: Tu pensa che gesto d'affetto questo bambino.
1: Certo, ma il gesto d'affetto è che i suoi genitori gli hanno detto regalagli questa macchina. L'hanno obbligato.
0: Tu pensa che trauma che gli
1: trauma,
0: hai causato.
1: Piaceva tanto a lui la macchinina.
0: Ma ce l'hai ancora quella macchinina?
1: Vabbè.
0: Come si chiamava questo bambino? Riusciamo a rintracciare
1: Ettore, me lo ricordo.
0: Riusciamo a rintracciare Ettore e restituirgli la sua macchinina?
1: Ma no, la macchinina non ce l'ho più.
0: Per
1: non so
0: chiudere
1: più.
0: Un cerchio proprio.
1: Chiudere un cerchio. Poi non so, non ricordo bene se poi no, ma penso di averla tenuta perché era un regalo e quindi l'ho tenuta.
0: L'hai tenuta,
1: sì,
0: certo.
1: Sì. Vabbè. Ma tu cosa avresti fatto? Gliel'avresti ridata? No, non so. Vabbè, scusa.
0: Adesso uno adulto chiaramente si dispiace e gliela ridarebbe, no, a un bambino, ma all'epoca no, scusa.
1: Infatti, ma poi ero piccolo anch'io, mi piaceva quella macchinina.
0: D'altronde è arrivato quel regalo.
1: Comunque, questo era un aneddoto che ricordavo di comunque questa letterina di questo bambino me la ricordo ancora oggi perché
0: bello,
1: ma ce l'ho da qualche parte, pensa un po'.
0: Ce l'hai,
1: tutte le letterine che mi hanno lasciato ce le ho da qualche parte, tutte.
0: Pensate. Allora, sono le 18:57, noi vi ringraziamo, salutiamo anche Marco che ci ha scritto: buona serata cari Marti e Samuel, un abbraccio, buon tutto da Marco. Allora, buon tutto a te Marco, un abbraccio, una buona serata.
1: Un abbraccio Marco.
0: Al contrario, ci siamo fatti i saluti e vi aspettiamo domani alla stessa ora dalle 17 alle 19 su RBE con Mi Ritorno in Mente.
1: Grazie per i vostri messaggini, grazie per aver partecipato come sempre, un abbraccione, un salutone, a domani, ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
4: La playlist di questa settimana è stata curata da Matteo Scali. Buon ascolto.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15. Oggi, martedì 12 maggio, la meditazione è curata dalla pastora Sandra Rizzi della Chiesa Valdese di Pomaretto. In coda ascolteremo la canzone Teach Us to Pray.
1: I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 102, versetto 17. Egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. E continuiamo dalla lettera di Giacomo, capitolo 5, versetto 16. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
3: Care sorelle e cari fratelli, cari amici e amiche, benvenuti a questo momento di meditazione. Nei due versetti posti alla nostra attenzione dal lezionario, cogliamo subito la presenza in entrambi della parola preghiera. Preghiera che un commentario definisce come colloquio dell'uomo con Dio, espresso sia in termini liturgici che in parole libere. L'intero testo biblico, Antico e Nuovo Testamento, contengono preghiere, dialoghi con Dio, che presentano richieste, ringraziamenti, invocazioni. L'Antico Testamento poi ci rimanda a preghiere rivolte ad un Dio conosciuto, il Dio dei padri, il Dio di Abramo, il Dio liberatore di Mosè. Tutto si chiede a Dio: la difesa del popolo, la liberazione dai nemici e dalle malattie, il perdono dai peccati, la riuscita di un'impresa. Preghiere vissute come relazioni costanti che avvengono nel tempio oppure all'aperto. Preghiere che con il passare del tempo divengono elementi stabili della vita religiosa, fino a credere che pregare davanti a Dio in sinagoga costruisca un merito. Il Nuovo Testamento ci sottolinea invece come la preghiera sia parte essenziale della vita di Gesù e dei suoi discepoli, ed emerge la preferenza alla spontaneità della preghiera, contrapposta alla ripetizione meccanica di formule già prefissate. Anche dopo la morte di Gesù, nel libro degli Atti o nelle Epistole, tutte le preghiere vengono rivolte solamente a Dio o al Cristo. Ed è giusto segnalare che è solo su richiesta dei discepoli che Gesù insegnò loro il Padre nostro. Ogni credente, ogni persona che vuole rivolgersi a Dio può trovare più agevole usare queste parole che riaffermano l'attesa del regno e la dipendenza da Dio in tutti i momenti della vita personale o individuale oppure comunitaria. È vero, ci sono modalità diverse per pregare, così come tempi diversi, anche nella vita di ciascuno o di noi oppure di intere comunità. Ad esempio, molte comunità sono, o perlomeno erano usuali, le riunioni di preghiera. Poi le avversità della vita per alcuni rendono difficile il trovare tempo per la preghiera. Personalmente posso affermare di essere stata sostenuta in momenti particolari difficili della vita, proprio dalla consapevolezza che sorelle e fratelli di fede, anche lontani, pregavano per noi. L'invocazione comune dell'intervento di Dio nelle nostre vite, in momenti difficili o particolarmente gioiosi, è uno dei legami che vincolano persone e gruppi di fedeli. Non deleghiamo ad altri, anche se credenti, questo privilegiato rapporto col Signore. Riprendiamo a parlare con Dio, perché Dio ascolta tutti, i desolati e i giusti. Non troviamo scuse come non trovo più le parole, ma io non so farlo, o anche mi sento ridicolo. Il sacrificio di Gesù sulla croce ci ha riscattati tutti dal peccato. Gli Evangeli di Matteo e di Luca, non dimentichiamolo, sottolineano l'università della grazia, quando ci parlano della preghiera del centurione, oppure di una donna cananea, quindi due persone estranee al popolo eletto, delle quali Gesù esaudisce la preghiera lodando la loro fede. Riprendiamo dunque con fede, caro fratello e cara sorella, a pregare e a ringraziare il Signore della sua presenza nelle nostre vite e ringraziarlo per l'amore che ci elargisce con la sua grazia. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

0: CPR in Albania, il governo di Tirana fissa la scadenza, il protocollo non sarà rinnovato oltre il 2030. Opposizioni all'attacco, ma la destra prova lo stesso a spingere forte delle nuove norme europee in arrivo. Allo studio un decreto per tornare al progetto originario dei centri in cui trasferire i migranti intercettati in mare. Il Parlamento discuterà la legge sul fine vita il 3 giugno, ma da parte della maggioranza non c'è alcuna apertura nei confronti delle opposizioni, compresa Forza Italia che pure nelle ultime settimane ha cercato di accreditarsi come partito laico e attento ai diritti civili. Gran Bretagna, cresce la pressione sul premier laburista Starmer, che rifiuta di dimettersi nonostante la batosta alle amministrative. Sul suo sostegno il partito si spacca. Oggi si sono dimessi 4 membri del suo governo. Restano in stallo le trattative tra Iran e Stati Uniti, ma il capo del Pentagono Hegseth assicura il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore. Finora la guerra è costata a Washington 29 miliardi di dollari, ma una ripresa del conflitto non è esclusa. Donald Trump intanto è in partenza per Pechino per incontrare Xi Jinping. Parleranno di intelligenza artificiale, dazi, Taiwan e della crisi nel Golfo Persico. Le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Si riaccende lo scontro sui CPR in Albania. Ad alimentare il dibattito è stato oggi il governo di Tirana, che di fatto ha fissato una scadenza al protocollo con l'Italia. Il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che il suo paese non rinnoverà l'accordo alla sua scadenza nel 2030. Il motivo è che entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea, perdendo lo status di territorio extraeuropeo alla base dell'intesa. Parole che hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni su un progetto che finora è rimasto solo sulla carta, oltre che essere stato uno spreco di risorse pubbliche. In realtà il governo proprio in questi giorni è impegnato per dare ulteriore slancio all'operazione forte delle nuove regole europee in arrivo a giugno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: La linea dura contro i migranti deportati in Albania per i rimpatri, dopo essere stata smontata in Italia dai giudici, ora potrebbe fermarsi proprio per mano del paese nel quale Meloni aveva deciso di costruirli spendendo centinaia di migliaia di euro. Il governo albanese oggi ha infatti annunciato che l'accordo non avrà proroghe e finirà nel 2030 a causa dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, e il ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Tirana ha anche dovuto rassicurare che l'Italia continuerà a sostenere il percorso di adesione nell'Unione Europea, questo per scansare anche il sospetto che Roma potesse mettersi di traverso pur di continuare a mantenere i centri in Albania. Dopo gli abbracci, regali e tanti soldi concessi per la costruzione dei 2 centri a Tirana, l'operazione che per Meloni era una delle bandiere di propaganda più importanti, fatta passare come soluzione del fenomeno dell'immigrazione da far rientrare nei libri di storia riscritti dalla destra, avrà una durata di soli 3 anni, e in che modo non è nemmeno chiaro. Certo è che Giorgia Meloni avrebbe tutta l'intenzione di tornare alla carica con la funzione originaria dei centri, la raccolta dei migranti soccorsi in mare e da rimpatriare velocemente senza che mettano piede in Italia, grazie al voto dell'Unione Europea, del patto sull'asilo e migrazione, un'intesa che in questi mesi Meloni ha celebrato come sua vittoria in Europa. Solo che è qui in Italia che avrà un'arma in meno di propaganda per le prossime elezioni. L'accordo con l'Albania nel 2030 è destinato a chiudersi, restano i soldi spesi, quasi 1 miliardo di euro per 2 centri quasi inutilizzati, soldi che le opposizioni ora avranno ancora più ragione di denunciare come risorse che potevano essere utilizzate per altro, a cominciare dalle liste di attesa nella sanità. Linea allo studio.
0: E dopo le polemiche, il premier albanese Edi Rama ha voluto rassicurare sul fatto che le parole del suo ministro sono state male interpretate. Il protocollo durerà fin tanto che l'Italia lo vorrà, ha detto Rama, ma i CPR sono compatibili con il percorso di ingresso di Tirana nell'Unione Europea? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Il percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea è direttamente legato alla questione dei centri italiani sul suo territorio, quelli in cui vengono inviate persone migranti secondo il protocollo firmato tra Roma e Tirana nel 2023. Non è una novità, almeno da quando l'Albania ha accettato questo accordo bilaterale e poi ha aperto tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE nel novembre dello scorso anno. Ma la questione è diventata però caldissima oggi, con un'affermazione del ministro degli esteri albanese, poi corretta dal ministro stesso, sul fatto che l'accordo sui centri non sarà rinnovato oltre il 2030. Il motivo sarebbe proprio quello dell'ingresso nell'Unione, che Tirana spera arrivi già entro il 2029 e che renderebbe semplicemente vani i termini dell'accordo con il governo Meloni. Perché un centro di gestione delle persone migranti sotto la giurisdizione di un paese UE sul territorio di un altro paese UE è qualcosa che non può funzionare secondo la legislazione europea. Ma soprattutto per l'Albania, al di là dell'amicizia con l'Italia, questo non può diventare un ostacolo al percorso di avvicinamento all'Unione. In altre parole, l'accordo regge fino a quando non sarà firmato il trattato di adesione. Nel frattempo, il governo di Tirana dovrà dimostrare l'allineamento a tutte le leggi europee, con un chiaro programma su cosa effettivamente diventeranno questi centri, potenzialmente dei CPR albanesi al 100%, come suggeriscono fonti UE, o se saranno del tutto chiusi. In ogni caso sarebbe una decisione sovrana di un futuro membro dell'Unione, che non dovrebbe più applicare i termini negoziati con l'Italia quando era ancora un paese extra UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La legge sul fine vita andrà in discussione in Senato il prossimo 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione non si è trovato finora un accordo. Alla fine, nonostante la sollecitazione al Parlamento da parte della Corte Costituzionale, si potrebbe arrivare addirittura ad un nulla di fatto. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia. Gli esponenti del partito fondato da Berlusconi oggi affermano che è grazie a loro se la discussione si è riaperta, ma in realtà rimangono fermi sulla linea del centrodestra, nonostante le dichiarazioni di principio dell'ultimo periodo a favore dei diritti civili arrivate dal partito della famiglia Berlusconi. Sentiamo Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico.
3: Non si è trovato un accordo perché Forza Italia fa grandi manifestazioni di disponibilità e però che sono contraddette dai fatti, perché fino ad oggi loro sono stati molto coperti. Quando siamo andati a vedere le reali disponibilità su un testo minimamente condivisibile o in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, loro si sono sempre tirati indietro, quindi diciamo al momento alle dichiarazioni di disponibilità non sono mai seguiti i fatti, quindi questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ci siamo dati dei tempi supplementari, mettiamola così, in commissione, quindi vediamo in commissione cosa succederà con questi tempi supplementari. Se io devo fare una previsione, io prevedo che Forza Italia farà qualche minimo tentativo di ammiccamento, ma che poi non si tradurrà, diciamo, in voti effettivi di modifica di quel testo che loro hanno presentato sul fine vita, che è un testo che così com'è totalmente inaccettabile perché in palese contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale. Quindi io immagino che loro faranno qualche minimo tentativo, non si spingeranno troppo in là, e quindi io, la mia previsione è che la commissione non produrrà nulla e quindi non si riuscirà a trovare un testo condiviso. Quindi io immagino che in aula andrà il mio testo, che è immaginabile venga bocciato dalla maggioranza.
0: Gran Bretagna, dopo la cocente sconfitta alle amministrative del 7 maggio, il primo ministro Starmer è sempre più sotto pressione. A chiedere le sue dimissioni non è solo l'opposizione, ma anche una parte del suo stesso partito laburista, compresi alcuni membri del suo governo. Per gli ultimi aggiornamenti allora ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. Buonasera Daniele.
4: Buonasera, oggi 4 ministri del governo laburista di Keir Starmer hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro dopo la disfatta elettorale. Un'ottantina di parlamentari Labour si sono uniti a questa richiesta, ma d'altra parte ci sono altri 110 parlamentari della sinistra che invece hanno detto questo non è il momento per iniziare una corsa alla leadership. Questa mattina il primo ministro Starmer ha presieduto una riunione del governo nel quale ha detto che in assenza di un candidato a rimpiazzarlo il suo governo va avanti. Chi possono essere i candidati? L'ex vice primo ministro Angela Rayner, il sindaco di Manchester Andy Burnham e poi il candidato principale, che però in questo momento non ha fatto un passo avanti, il ministro della sanità Wes Streeting, che proprio domani incontrerà il primo ministro Starmer. Domani tra l'altro il re Carlo III apre ufficialmente l'anno parlamentare, un paradosso con un primo ministro quasi dimissionario.
0: Grazie Daniele Fisichella. Noi ci spostiamo ora a vedere il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Il cessate il fuoco rimane in vigore, così il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti alla Camera. Durante l'audizione il Pentagono ha anche fornito una stima aggiornata delle spese di guerra. Finora il conflitto è costato a Washington 29 miliardi di dollari. Sullo stallo diplomatico Hegseth si è limitato a dire che i negoziati restano in corso. Ha anche precisato che il Pentagono si prepara ad un'eventuale ripresa del conflitto. Fonti informate hanno riferito alla CNN che un'eventuale decisione della Casa Bianca non arriverà prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping. Il presidente statunitense è infatti in partenza per Pechino. Tra i temi sul tavolo che i due presidenti affronteranno ci sono i dazi, ma anche Taiwan e il conflitto appunto nel Golfo Persico. Sentiamo Michele Migone.
5: Frustrato la situazione, Donald Trump starebbe pensando seriamente di riprendere le operazioni belliche contro l'Iran. Alla vigilia della sua partenza per la Cina c'è stata una riunione con i militari per discutere le possibili opzioni. Lo stesso Trump poi in un'intervista ha aggiunto di non avere fretta di risolvere la crisi con Teheran e di essere sicuro che gli iraniani alla fine non potranno arricchire l'uranio. In realtà siamo ancora nello stallo. Trump sperava di risolvere la questione prima del suo viaggio a Pechino per evitare di arrivare di fronte a Xi Jinping in una posizione di debolezza, ma le cose sono andate diversamente. Adesso forse confida nel fatto che il leader cinese concorra nel trovare una soluzione. C'è un interesse convergente tra gli Stati Uniti e la Cina che il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz non rimanga bloccato. Troppe le ripercussioni sull'economia globale. Le differenze sono ovviamente sulla soluzione da adottare. Trump vuole togliere al regime di Teheran l'arma strategica che è adesso nelle sue mani, il controllo dello stretto. Non è certo la posizione che può adottare Pechino, alleato dell'Iran e grande importatore del suo petrolio, ma la crisi di Hormuz rischia alla lunga di penalizzare anche la Cina. Nella visita di Trump il destino dello stretto medio orientale potrebbe intrecciarsi con quello di Taiwan. Hormuz è il rubinetto dei flussi energetici globali, Taiwan invece di quelli tecnologici. Xi Jinping vorrebbe convincere Trump a non vendere un secondo pacchetto di miliardi di dollari di armi USA a Taipei, uno scambio di favori. Ma quanto possa essere risolutivo per chiudere il dossier Iran è molto difficile dirlo. Nonostante un possibile compromesso sponsorizzato dai cinesi, Trump non può uscire ancora più debole politicamente dal viaggio a Pechino e di fatto perdente nella partita di Hormuz.
0: Tra Mosca e Kiev è terminata a mezzanotte la tregua di 3 giorni concordata per la festa russa della vittoria. Nella notte l'aviazione russa ha ripreso a bombardare l'Ucraina. Il Cremlino ha ribadito che la fine del conflitto potrebbe essere vicina, ma gli obiettivi di Putin sulla carta non cambiano. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: L'Ucraina aveva dichiarato fino a poco prima della mezzanotte che era disposta a prorogare la tregua, anzi che auspicava un prolungamento di questi 3 giorni imposti sostanzialmente da Trump, ma poco dopo la mezzanotte, hanno dichiarato fonti ucraine stamane, c'è stato un attacco russo con droni, con più di 200 droni e quindi la tregua è stata rotta secondo gli ucraini e contestualmente Zelensky ha dichiarato che sarebbero ripresi gli attacchi dalla distanza in territorio russo. Poco dopo fonti del Ministero della Difesa russo hanno confermato che sono ripresi anche gli assalti di terra, quindi si possiamo dichiarare che a tutti gli effetti questa mini pausa nel conflitto è terminata. Da un lato sia Vladimir Putin che il suo portavoce Peskov continuano sulla falsa riga delle dichiarazioni di sabato scorso del 9 maggio, ovvero la guerra è vicina a una conclusione. I vertici russi aggiungono che nonostante ringraziano gli Stati Uniti per il lavoro, la guerra potrebbe terminare anche ora se Zelensky lo volesse, ovvero se Zelensky cedesse il Donbass, e comunque i russi non interromperanno le ostilità fino al raggiungimento degli obiettivi, che per ora sono più che altro territoriali. E dal punto di vista diplomatico siamo essenzialmente in attesa che riprendano i colloqui tra gli inviati statunitensi e da un lato quelli russi, dall'altro quelli ucraini e dall'altro quelli ucraini. Al momento non si parla ancora di ripresa dei colloqui a tre.
0: Torniamo in Italia. La produzione industriale di marzo è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, lo rende noto l'Istat. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, il livello della produzione trimestrale è comunque diminuito dello 0,2% rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Che non sia un buon momento per il settore lo dimostra anche la vicenda Electrolux. Sono giornate di proteste contro il piano di ristrutturazione della multinazionale svedese, che ha deciso di lasciare a casa 1700 dipendenti, pari al 40% della forza lavoro, se si considera che i lavoratori italiani di Electrolux sono circa 4000. Domani sono previste 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani. Il piano presentato dall'azienda è inaccettabile, ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Il ministro ha convocato per il 25 maggio un tavolo con i rappresentanti dell'azienda e con i sindacati. Abbiamo sentito due sindacalisti, Vittorio Sarti della UILM e Andrea Torti della FIOM.
7: Una scelta scellerata da parte del gruppo dirigente di Electrolux, che arriva a doccia fredda. È fondamentale un intervento di Regione Lombardia e sicuramente del governo, perché è inammissibile scelte di questo tipo. 1700 esuberi su poco più di 4000 dipendenti. E se andiamo a pensare quante uscite ci sono già state dal 2000 ad oggi, arriviamo a una cifra che va ben oltre i 2500 dismissioni. Non possiamo accettare una cosa di questo tipo, per questo abbiamo programmato già lo stato di agitazione.
8: In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati, perché hanno déjà vu, siamo tornati al 2014, quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione se ne uscì con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero.
0: 19:47 minuti, è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
9: Popolare Network.
10: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ben?
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Freius, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Senza

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo albanese ha fissato la scadenza per il protocollo con l'Italia sui CPR. Non sarà rinnovato oltre il 2030, dice il ministro degli esteri di Tirana. Il premier Rama prova a rassicurare, ma il piano dell'Albania di entrare nell'Unione Europea è legato proprio ai centri per il rimpatrio. Così rischia di subire un arresto il progetto del governo Meloni, che è già al lavoro su un nuovo decreto. Il capo del Pentagono rassicura che il cessate il fuoco con l'Iran resterà in vigore, mentre le trattative tra Teheran e Washington rimangono in stallo. Non si esclude però una ripresa del conflitto, che per ora è costato agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari. Intanto in Gran Bretagna il premier Starmer rifiuta di dimettersi dopo la sconfitta alle amministrative. Il partito si divide sull'appoggio al primo ministro e 4 membri del governo consegnano le dimissioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si riaccende lo scontro sui CPR in Albania. Ad alimentare il dibattito è stato oggi il governo di Tirana, che di fatto ha fissato una scadenza al protocollo con l'Italia. Il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che il suo paese non rinnoverà l'accordo alla sua scadenza nel 2030. Il motivo è che entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea, perdendo così lo status di territorio extraeuropeo alla base dell'intesa. Parole che hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni su un progetto che finora è rimasto solo sulla carta, oltre che essere stato uno spreco di risorse pubbliche. In realtà il governo proprio in questi giorni è impegnato per dare ulteriore slancio all'operazione, forte delle nuove regole europee in arrivo a giugno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: La linea dura contro i migranti deportati in Albania per i rimpatri, dopo essere stata smontata in Italia dai giudici, ora potrebbe fermarsi proprio per mano del paese nel quale Meloni aveva deciso di costruirli spendendo centinaia di migliaia di euro. Il governo albanese oggi ha infatti annunciato che l'accordo non avrà proroghe e finirà nel 2030 a causa dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. E il ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Tirana ha anche dovuto rassicurare che l'Italia continuerà a sostenere il percorso di adesione nell'Unione Europea, questo per scansare anche il sospetto che Roma potesse mettersi di traverso pur di continuare a mantenere i centri in Albania. Dopo gli abbracci, regali e tanti soldi concessi per la costruzione dei 2 centri a Tirana, l'operazione che per Meloni era una delle bandiere di propaganda più importanti, fatta passare come soluzione del fenomeno dell'immigrazione da far rientrare nei libri di storia riscritti dalla destra, avrà una durata di soli 3 anni. E in che modo? Non è nemmeno chiaro. Certo è che Giorgia Meloni avrebbe tutta l'intenzione di tornare alla carica con la funzione originaria dei centri, la raccolta dei migranti soccorsi in mare e da rimpatriare velocemente senza che mettano piede in Italia, grazie al voto dell'Unione Europea, del patto sull'asilo e migrazione, un'intesa che in questi mesi Meloni ha celebrato come sua vittoria in Europa. Solo che è qui in Italia che avrà un'arma in meno di propaganda per le prossime elezioni. L'accordo con l'Albania nel 2030 è destinato a chiudersi, restano i soldi spesi, quasi 1 miliardo di euro per 2 centri quasi inutilizzati, soldi che le opposizioni ora avranno ancora più ragione di denunciare come risorse che potevano essere utilizzate per altro, a cominciare dalle liste di attesa nella sanità. Linea allo studio.
0: Dopo le polemiche, il premier albanese Edi Rama ha voluto rassicurare sul fatto che le parole del suo ministro sono state mal interpretate. Il protocollo durerà fin tanto che l'Italia lo vorrà, ha detto Rama. Ma i CPR sono compatibili con il percorso di ingresso di Tirana nell'Unione Europea? Il servizio da Bruxelles.
2: Il percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea è direttamente legato alla questione dei centri italiani sul suo territorio, quelli in cui vengono inviate persone migranti secondo il protocollo firmato tra Roma e Tirana nel 2023. Non è una novità, almeno da quando l'Albania ha accettato questo accordo bilaterale e poi ha aperto tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE nel novembre dello scorso anno. Ma la questione è diventata però caldissima oggi con un'affermazione del ministro degli esteri albanese, poi corretta dal ministro stesso, sul fatto che l'accordo sui centri non sarà rinnovato oltre il 2030. Il motivo sarebbe proprio quello dell'ingresso nell'Unione, che Tirana spera arrivi già entro il 2029 e che renderebbe semplicemente vani i termini dell'accordo con il governo Meloni. Perché un centro di gestione delle persone migranti sotto la giurisdizione di un paese UE sul territorio di un altro paese UE è qualcosa che non può funzionare secondo la legislazione europea. Ma soprattutto per l'Albania, al di là dell'amicizia con l'Italia, questo non può diventare un ostacolo al percorso di avvicinamento all'Unione. In altre parole, l'accordo regge quando non sarà firmato il trattato di adesione. Nel frattempo, il governo di Tirana dovrà dimostrare l'allineamento a tutte le leggi europee con un chiaro programma su cosa effettivamente diventeranno questi centri, potenzialmente dei CPR albanesi al 100%, come suggeriscono fonti UE, o se saranno del tutto chiusi. In ogni caso sarebbe una decisione sovrana di un futuro membro dell'Unione, che non dovrebbe più applicare i termini negoziati con l'Italia quando era ancora un paese extra UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La legge sul fine vita andrà in discussione in Senato il prossimo 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione non si è trovato finora un accordo. Alla fine, nonostante la sollecitazione al Parlamento da parte della Corte Costituzionale, si potrebbe arrivare addirittura a un nulla di fatto. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia e gli esponenti del partito fondato da Berlusconi oggi hanno affermato che è grazie a loro se la discussione si è riaperta, ma in realtà rimangono fermi sulla linea del centrodestra. Nonostante le dichiarazioni dell'ultimo periodo a favore dei diritti civili arrivate dal partito della famiglia di Berlusconi. Sentiamo Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico.
3: Non si è trovato un accordo perché Forza Italia fa grandi manifestazioni di disponibilità e però che sono contraddette dai fatti, perché fino ad oggi loro sono stati molto coperti. Quando siamo andati a vedere le reali disponibilità su un testo minimamente condivisibile o in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, loro si sono sempre tirati indietro. Quindi diciamo, al momento alle dichiarazioni di disponibilità non sono mai seguiti i fatti, quindi questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ci siamo dati dei tempi supplementari, mettiamola così, in commissione, quindi vediamo in commissione cosa succederà con questi tempi supplementari. Se io devo fare una previsione, io prevedo che Forza Italia farà qualche minimo tentativo di ammiccamento, ma che poi non si tradurrà, diciamo, in voti effettivi di modifica di quel testo che loro hanno presentato sul fine vita, che è un testo che così com'è totalmente inaccettabile perché in palese contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale. Quindi io immagino che loro faranno qualche minimo tentativo, non si spingeranno troppo in là e quindi io, la mia previsione è che la Commissione non produrrà nulla e quindi non si riuscirà a trovare un testo condiviso. Quindi io immagino che in aula andrà il mio testo, che è immaginabile venga bocciato dalla maggioranza.
0: Un detenuto si è ucciso oggi nel carcere di Cagliari. Quella che si sta consumando nei penitenziari italiani è una strage nel silenzio generale, ha detto in serata la garante regionale dei detenuti Irene Testa. Così sono 20 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere da inizio anno. Ogni suicidio è il risultato di un sistema penitenziario al collasso, fatto di sovraffollamento, abbandono e totale assenza di risposte sulla salute mentale, ha aggiunto la garante dei detenuti. E passiamo ora alla Gran Bretagna. Dopo la cocente sconfitta alle amministrative del 7 maggio, il primo ministro Starmer è sempre più sotto pressione. A chiedere le sue dimissioni non è solo l'opposizione, ma anche una parte del suo stesso partito laburista, compresi alcuni membri del governo. Sentiamo il servizio di Daniele Fisichella.
4: Oggi 4 ministri del governo laburista di Keir Starmer hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro dopo la disfatta elettorale. Un'ottantina di parlamentari Labour si sono uniti a questa richiesta, ma d'altra parte ci sono altri 110 parlamentari della sinistra che invece hanno detto questo non è il momento per iniziare una corsa alla leadership. Questa mattina il primo ministro Starmer ha presentato presieduto una riunione del governo nel quale ha detto che in assenza di un candidato a rimpiazzarlo il suo governo va avanti. Chi possono essere i candidati? L'ex vice primo ministro Angela Rayner, il sindaco di Manchester Andy Burnham e poi il candidato principale, che però in questo momento non ha fatto un passo avanti, il ministro della sanità Wes Streeting, che proprio domani incontrerà il primo ministro Starmer. Domani tra l'altro il re Carlo III apre ufficialmente l'anno parlamentare, un paradosso, con un primo ministro quasi dimissionario.
0: Il cessate il fuoco con l'Iran rimane in vigore, lo ha dichiarato il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti alla Camera. Durante l'audizione il Pentagono ha fornito anche una stima aggiornata delle spese di guerra. Finora il conflitto è costato a Washington 29 miliardi di dollari. Sullo stallo diplomatico Hegseth si è limitato a dire che i negoziati restano in corso, ma ha anche precisato che il Pentagono si prepara a un'eventuale ripresa del conflitto. Fonti informate hanno comunque riferito alla CNN che un'eventuale decisione della Casa Bianca non arriverà prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping. Il presidente statunitense in serata è partito per Pechino. Tra i temi sul tavolo che i due presidenti affronteranno ci sono i dazi, ma anche Taiwan e il conflitto nel Golfo Persico. Sentiamo Michele Migone.
5: Frustrato la situazione, Donald Trump starebbe pensando seriamente di riprendere le operazioni belliche contro l'Iran. Alla vigilia della sua partenza per la Cina c'è stata una riunione con i militari per discutere le possibili opzioni. Lo stesso Trump poi in un'intervista ha aggiunto di non avere fretta di risolvere la crisi con Teheran e di essere sicuro che gli iraniani alla fine non potranno arricchire l'uranio. In realtà siamo ancora nello stallo. Trump sperava di risolvere la questione prima del suo viaggio a Pechino per evitare di arrivare di fronte a Xi Jinping in una posizione di debolezza, ma le cose sono andate diversamente. Adesso forse confida nel fatto che il leader cinese concorra nel trovare una soluzione. C'è un interesse convergente tra gli Stati Uniti e la Cina che il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz non rimanga bloccato. Troppe le ripercussioni sull'economia globale. Le differenze sono ovviamente sulla soluzione da adottare. Trump vuole togliere al regime di Teheran l'arma strategica che è adesso nelle sue mani, il controllo dello stretto. Non è certo la posizione che può adottare Pechino, alleato dell'Iran e grande importatore del suo petrolio, ma la crisi di Hormuz rischia alla lunga di penalizzare anche la Cina. Nella visita di Trump il destino dello stretto medio orientale potrebbe intrecciarsi con quello di Taiwan. Hormuz è il rubinetto dei flussi energetici globali, Taiwan invece di quelli tecnologici. Xi Jinping vorrebbe convincere Trump a non vendere un secondo pacchetto di miliardi di dollari di armi USA a Taipei, uno scambio di favori. Ma quanto possa essere risolutivo per chiudere il dossier Iran è molto difficile dirlo. Nonostante un possibile compromesso sponsorizzato dai cinesi, Trump non può uscire ancora più debole politicamente dal viaggio a Pechino e di fatto perdente nella partita di Hormuz.
0: Due persone sono state uccise in un attacco russo che ha colpito un edificio residenziale in una città a sud di Dnipro, in Ucraina. Dopo il bombardamento è scoppiato un incendio e secondo il capo del Consiglio della Difesa non si sa ancora quante persone siano rimaste ferite. Secondo il presidente Zelensky si tratta di un cinico attacco che ha preso di mira un edificio senza alcuno scopo militare. L'aviazione russa aveva già ricominciato a bombardare il paese nella notte scorsa, dopo la fine della tregua di 3 giorni per la festa russa della vittoria. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: L'Ucraina aveva dichiarato fino a poco prima della mezzanotte che era disposta a prorogare la tregua, anzi auspicava un prolungamento di questi 3 giorni imposti sostanzialmente da Trump, ma poco dopo la mezzanotte, hanno dichiarato fonti ucraine stamane, c'è stato un attacco russo con droni, con più di 200 droni e quindi la tregua è stata rotta secondo gli ucraini e contestualmente Zelensky ha dichiarato che sarebbero ripresi gli attacchi dalla distanza in territorio russo. Poco dopo fonti del Ministero della Difesa russo hanno confermato che sono ripresi anche gli assalti di terra, quindi sì, possiamo dichiarare che a tutti gli effetti questa mini pausa nel conflitto è terminata. Da un lato sia Vladimir Putin che il suo portavoce Peskov continuano sulla falsa riga delle dichiarazioni di sabato scorso del 9 maggio, ovvero la guerra è vicina a una conclusione. I vertici russi aggiungono che nonostante ringraziano gli Stati Uniti per il lavoro, la guerra potrebbe terminare anche ora se Zelensky lo volesse, ovvero se Zelensky cedesse il Donbass, e comunque i russi non interromperanno le ostilità fino al raggiungimento degli obiettivi, che per ora sono più che altro territoriali. E dal punto di vista diplomatico siamo essenzialmente in attesa che riprendano i colloqui tra gli inviati statunitensi e da un lato quelli russi e dall'altro quelli ucraini, al momento non si parla ancora di ripresa dei colloqui a tre.
0: La produzione industriale di marzo è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, lo rende noto l'Istat. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, il livello della produzione trimestrale è comunque diminuito dello 0,2% rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Che non sia un buon momento per il settore lo dimostra anche la vicenda Electrolux. Sono giornate di proteste contro il piano di ristrutturazione della multinazionale svedese che ha deciso di lasciare a casa 1700 dipendenti. Domani sono previste 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani. Il piano presentato dall'azienda è inaccettabile, ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Il ministro ha convocato per il 25 maggio un tavolo con i rappresentanti dell'azienda e con i sindacati. Abbiamo sentito due sindacalisti, Vittorio Sarti della UILM e Andrea Torti della FIOM.
7: Una scelta scellerata da parte del gruppo dirigente di Electrolux che arriva a doccia fredda. È fondamentale un intervento di Regione Lombardia e sicuramente del governo, perché è inammissibile scelte di questo tipo. 1700 esuberi su poco più di 4000 dipendenti. E se andiamo a pensare quante uscite ci sono già state dal 2000 ad oggi, arriviamo a una cifra che va ben oltre i 2500 dismissioni. Non possiamo accettare una cosa di questo tipo, per questo abbiamo programmato già lo stato di agitazione.
8: In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati, perché hanno déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione siamo usciti con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero.
0: Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

domanda inutile.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.